0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: The best sound from the past, from the past, The best sound, from the past, from the past, Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: Gira di divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea Catavolo Show. Siamo.

Felice, buongiorno Carlo. Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli. Tutti in carrozza, forza!

Luca, buongiorno. Simo da Verona, Andrea da Tollo, Roby da Lugagnano, il Joker da Ostravedere, Boris dalla Valcamonica, Ezio da Milano, la dominatrice, il Picchio. Gotta go, gotta go, gotta go. Relax, and I don't know how.

Nando da Roncoall'Adige. E con il Capitan Hollywood Project apriamo ufficialmente questo martedì 23 giugno alle 5.47. Ugo Palmizzano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, prontissimi con la nostra mega mezz'oretta di pure cannonate. Poi tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari qui in studio a Desenzano del Garda. Siamo prontissimi, ragazzi, andiamo. Siamo nel 1990. Partiamo con i Black Box. Ride on Time. E giù pelle d'oca subito all'inizio. Sul volume. Ma che sei fino a solo. Andiamo. Massimiliano e Roberta dalla Vista. Squilibrio da Sant'Angelo. Raff da Mondaino.

Ma non lo fermo, buongiorno. ...1990 tondo, signori, Black Box. Qualcuno scrive si bolle, sì, è vero, fa caldo, ragazzi. Gotta get up. E siamo solo all'inizio e salutiamo i Black Box. Adesso andiamo un po' in spiaggia, che ne dite?

0: Senesi andava a Valsabbia. Dai, dai, sul volume, signori, ci rinfreschiamo così. Ora!
1: Vamos a la playa, a mí me gusta
0: bailar. Sono arrivati gli amici di Manca l'acqua, buongiorno. Signori, arriva Miranda. Amigos español.

Mucho calor. Logan Trevenzuolo, salutami Dimitri, sì, oggi è con noi. Andiamo! Le fila americhina sul volume, Vietta sul volume.

0: della noce. E siamo andati anche sulla playa con Miranda, che siamo per salutare. In arrivo ci sono Prezioso Marvin. Andiamo nel 2003, signori, questo è Voglio Vederti Danzare. Prezioso Marvin, sul volume. È arrivato Simone da Bagolino, ciao Simo. 338 14 11 001. Andiamo.
1: E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza.
0: Cosimo da Cammago.

Sebastiano da Bergamo, Costantino dall'Austria. Renato da Folgaria, buongiorno. Carlo da Copertino.

0: Facciamo ancora un giro.
1: E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.
0: Domenico da Montecosaro, Michele da Piacenza.
1: Danza mentre si danza.
0: Danza. E siamo per salutare anche prezioso Marvin. E adesso andiamo nel 1995 ed è subito Selvaggi, signori, occhio. D'ora da Senigallia, sei pronta? Voliamo nel 95, Scatman John. Colonna sonora del film Selvaggi, signori, occhio. Scatman's World.

0: I wanna welcome you to Scatman's World.
1: È arrivato lo sconvolto, signori Adriano da Faenza, Cinio e Calimero, René di Montichiari, Moreno da Vicenza. Scatman's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Tutti dentro, forza!

Luisella, andiamo. Aie! E salutiamo Scatman John. È arrivato anche Nico D'Arcore, ma arrivano anche i Datura Usura, signori. Rimaniamo nel 95. Rimaniamo nel 95. Dai, dai! Alla da Quinzano, forza! Caldo, non ti temiamo! Dai! Caterina dalla vista.

Mirko da Lugo. Attaccati alla presa, Mirko, attaccati alla presa. È arrivato Filippo l'autista.

Abbiamo Michele e Stefania da Verona, buongiorno, anzi due Micheli, sono due. Michele, Michele e Stefania da Verona, si da Bona. Maurizio da Morciano. Sono stato due giorni in frigo, meraviglioso. Destination Infinity. Close your eyes in the space. Oh, entriamo nella zona hot. Occhio. Abbiamo un pillolino in arrivo dei Brooklyn Bounce, occhio. Carmelo da Vigevano, buongiorno. Luca da Bellinzago.

Siamo per salutare quindi dal 900, al 900, sì, dal 1995 in Natura Usura. E adesso un pillolino con i Brooklyn Bounce, voliamo nel 2001. 1 minuto e 40, pillolino, Bass Beat Melody. Sentila come arriva. Sentila come penetra.

Gata Magna. Augusto Spagnolo, buongiorno.

Ah beh, era un pillolino dei Brooklyn Bounce, adesso invece arriva lui, Lex Anthony, e ne abbiamo ancora, eh. Abbiamo anche una doppia alla fine, ragazzi, occhio. Intanto arrivano i sogni polari, magari. Polaris Dream, Lex Anthony. Ritorniamo nel 95, oggi l'anno predominante è il 1995. Polaris Dream. Melody.

Marchetto, il camionista di Tolentino, direzione Pescara, vai Marchetto. Il Nutria, Andrea D'Orbino. Sono in viaggio dalle 5, trasferta a Cotignola da Ravenna. Simone Netturbino D'Urbino. Dai, dai, dai!

sentila. Federico da Castel Belforte, Franco da Cervia, Andrea da Falconara Marittima, Ciro da Bergamo. Mino da San Vito nei Normanni, qua siamo in Puglia, che risveglio, vai Ugo. Grande Mino.

abbiamo Poletti e Damiano, eh? Saluti da loro. Il Poletti. Occhio, doppia per Roland oggi, eh? Doppia per Roland. Intanto c'è Storm. Paolo Danovi, buongiorno.

338 14 11 001. Numero follia. Il Faina, vedi? Aria fresca all'alba. Studio più a palla. Bravo. Sì, è vero, ogni tanto arrivano delle folate di aria fresca qui. Salutiamo Storm, signori, andiamo con Outlet DP. Arriva Rolandone. Prima per lui.

è arrivato Andrea di Sesto, buongiorno Andrea. Era la prima per Roland Brent, abbiamo ancora la seconda di Roland. Armando da Manerbio, ti capisco. Io il mio Rio, il mio cane, lo porto fuori alle 4:15. Signori, arriva Nuclear Sun. Oh là, Biffi, lo chef da Sulbiate. Grande Biffi.

0: Giancarlo, la guardia giurata di Castelnuovo del Garda, Alex da Morbegno, Cristian da Belfiore, Ivano da Fano. Ecco Roland Brent e la sua seconda Nuclear Sun. Andiamo a chiudere il nostro momento dedicato al risveglio, quello bello tosto, la nostra mezz'oretta che parte alle 5.43, 5.44, quindi una buona mezz'oretta, tornerà domani puntualissima. Adesso andiamo in pubblicità e poi abbiamo il primo dei tre momenti assolutamente imperdibili. State lì, spargete la voce, andiamo.
1: Andrea
0: da
1: tavolo show su Studio Più
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.

0: qua. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Adesso siamo pronti con il primo dei tre momenti che andremo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere. Andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Puoi rimettere il meteo, uno ha scritto. Puoi rimettere il meteo. Non l'ha sentito. Tu l'hai sentito?
0: Sì, l'ho sentito. Ci sarà un po' di pioggia di calore verso sera, verso pomeriggio sera. Per il resto, caldo, caldo.
2: Caldo, ragazzi. È allarme siccità, ragazzi. E su questo non ci piove. Vabbè, andiamo avanti. Non ci fermiamo in cose che non ci appartengono. Da oggi si accorciano le giornate. Si va contro l'inverno. Ma in che senso?
0: No, non ha tutti i torti. Diciamo che.
2: Ma come non ha? A tortissimo.
0: No.
2: All'estate deve ancora partire. Deve.
0: No, è partita ieri.
2: Ah, ieri è partita l'estate, è finita oggi.
0: No. Il giorno più lungo. Il giorno più lungo dell'anno.
2: Ma parla vicino al microfono, si sente?
0: Il giorno più lungo dell'anno.
2: Ma perché parli così lontano dal microfono? Non ci arrivi?
0: Ma ho sempre parlato.
2: E la pancia? Così.
0: Effettivamente.
2: È per quello che non si sente. Tira su sto microfono, tiralo su sto microfono. È troppo lontano. Oh, parla adesso.
0: Eccoci.
2: E adesso si sente meglio.
0: Allora, dicevo, Andrea, che ieri era il primo giorno d'estate.
2: No, sono solo 22 anni che lavoro in radio.
0: Ma io ho sempre tenuto basso.
2: Infatti sentiva male.
0: Avevo meno pancia, forse. Avevo meno pancia.
2: Avevi meno pancia, si può essere. Può essere. Perché con la scrivania non ci arriva, signora, capito?
0: È vero.
2: Salvate il soldato Franco Salvatore.
0: Ma non era questo, era
2: lui,
0: l'altro.
2: Era lui, era un altro. Brian Salvatore, era Brian Salvatore. Grande, bellissimo. Sto ancora piangendo. Dimmi.
0: Ieri era il primo giorno.
2: È inutile che vi circondate di amici che hanno la piscina. Basta uno solo che ve la faccia usare, ragazzi. C'ho gli amici che hanno la piscina. Ne basta uno. Che te la faccia usare, però no? È un po' come tutti gli amici che hanno le mogli. Non è importante.
0: Ma cosa?
2: Basta che ce ne sia uno.
0: Ma dai!
2: Andiamo avanti. Dai. Scioccato di testa.
0: Ma chi è?
2: E tu, chi? Io. Dai.
0: Dicevamo ieri.
2: Oh, stamattina, tra l'altro, stavi dicendo qualcosa di interessante.
0: No, si sono accorciato le giornate.
2: Basta. Sì, pesante, veramente. Queste informazioni, veramente. E le giornate sono corte, quelle corte. Basta. Sì, veramente pesante, come si dice. Tra l'altro, stamattina, mentre uscivo, ho fatto cascare una pianta grassa in casa. Mi sono dato due sculacciate sul sedere per far capire al mio cane che la legge è uguale per tutti.
0: Ma cosa?
2: Sennò mi guardava per dire: ah, hai fatto cascare la piantina. E allora mi sono dovuto dare due botte sul culo, ma forte, due sculacciate. Pom, pom. E lui, cai. È andato via, voglio dire, ammazza, cioè, che botte che ha preso quello che ha fatto cascare la piantina. Va bene. Ragazzi, allora, chi siamo? Lo sapete, quello è coso lì.
0: È coso chi?
2: Gio Ridangiano.
0: Chi è?
2: C'era Gio Marciano, no?
0: No, era coso, Rocky Marciano.
2: Vabbè, Rocky Marciano, Gio Marciano.
0: Ma che Gio Marciano? Dai,
2: ci sarà stata altre persone con Marciano come cognome, non è che c'era solo Gio Marciano. Dai, allora, andiamo avanti.
0: È normale.
2: E allora, cioè, esiste un Franco Marciano?
0: Potrebbe.
2: Che ne sai tu? No, potrebbe. C'è, non è che non c'è. Anche Gianna Marciano. Vabbè, andiamo avanti, dai. Mamma, non sa niente, ragazzi.
0: Io.
2: Buongiorno, squilibrati. Siete grandi. Ciao, Pierino da Bergamo. Pierino, chi è Pierino? Pierino, quello dei film.
0: Alvaro.
2: Che è morto, no?
0: È morto.
2: Ah, grandissimo attore, insomma. Poi è finito male.
0: Sì, insomma, non gli hanno dato quello che meritava, poraccio.
2: E cosa meritava? Cioè, non...
0: Beh, meritava di più, ha lavorato anche con Fellini lui,
2: Ma che c'entra?
0: Però è rimasto chiuso nel personaggio di Pierino.
2: È rimasto chiuso nel personaggio, queste le frasi che si usano. È rimasto chiuso nel personaggio di Pierino. Chi te stravi? No, poi l'abitudine di sentire le frasi e tu le ripeti, anche se non sei d'accordo, ma la ripeti. Che suona bene, capito? Non... Come vedete, tutti gli uomini che si lamentano al bar della moglie, una rompipalle. Tu sei, anche se la tua non è una rompipalle, lo dici lo stesso. Perché la frase suona bene. Uno dice: oh, mia moglie stamattina mi ha rotto proprio i maroni, cioè proprio di brutto. Quello quello che c'ha la moglie che non rompe i maroni deve dire la stessa cosa. Non può dire no, la mia è bravissima, non lo può dire, suona male, senti, la mia è bravissima. Allora cosa gli dice? Beh, capirai, sapessi la mia. Bellissimo, non, e vai in ufficio bello contento, vai a lavorare certo. contento, insomma, sei, certo. fai parte della comune, no? La comunità dei lamentosi. Va bene, allora siamo anche irritanti, ve lo ricordiamo che siamo anche irritanti. Come? Ah, con gli scherzi da fare. Se volete fare qualche scherzo a qualcuno, noi siamo qua apposta, non. Poi dopo ci sposta. Praticamente niente. No, volevo chiedere il numero di telefono a un ragazzo che ho conosciuto sabato sera, un ragazzo insomma della certa età, che era in giro con Claudio, ci siamo incontrati in un locale, però non mi ricordo come si chiama, e quindi però mi ascolta, ragazzo mio, dammi il tuo numero che ho bisogno di te, no, gli devo chiedere una consulenza finanziaria. Allora, se volete scriverci al numero che già sapete, è semplice. Notizie simpatiche da commentare, polemiche ancora meglio, polemiche. Però no, tutta roba pulita, sennò poi dopo già ce n'abbiamo uno di sporco.
0: Ma tua sorella.
2: Ma solo perché ho indicato te.
0: Beh, scusa. Ma
2: indicavo la tua ombra dietro.
0: Certo.
2: È sporchissima, veramente. Tu sei pulito, ma la ombra. La ombra è sporca. una bella figura, nuova app. Buongiorno, non funziona?
0: Ma come non funziona, ragazzi? Dai.
2: Allora, se avete internet scartolato, siete rimasti, come dice Ugo, nel personaggio di internet finto. È chiaro che è il vostro iter che non funziona, non è che la nostra app non funziona. Cioè, è come quello che non c'ha l'antenna posizionata bene, dice: ah, sto televisore non funziona. Non è che non funziona il televisore, è l'antenna che è piazzata male. Cioè, vai sull'antenna e vai su. E gli opere in questione fai, e ti sei operata la gamba. Quindi se cadi, sì. Vabbè, comunque 338 14 11, se volete mandarci notizie da commentare e anche scherzi da fare alle donne, preferiamo che sono più pulite di voi, molto più pulite. Mamma, e anche di voi chiaramente. Buongiorno figuracce, buongiorno, buongiorno.
0: Figuracce.
2: Le figuracce quelle che faremo noi fino alle 9, ragazzi.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Beh, lei è Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Bing Your Love, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Allora, il primo momento l'abbiamo sentito e anche rivisto, spero abbiate scaricato l'app, oppure ci state guardando attraverso i nostri canali televisivi o anche con il nuovo sito ragazzistudiopiu.net. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, mi raccomando, secondo momento in arrivo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Albi e Jotty Ranks, I See You.

0: Mazza se urla. Fatman Scoop, Be Faithful, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Gadavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Gadavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Allora, siamo prontissimi, che il caldo, raga, col secondo momento in arrivo, spero abbiate scaricato l'app, andiamo.
1: Andrea Gadavolo Show su Studio Più.
0: Chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio perché c'è anche un altro paese vicino Bibione.
2: No, ma dai,
0: è una battuta!
2: Tu devi dire che è una battuta, perché
0: no,
2: c'è una gente.
0: No, aspetta, cioè non se la devi. Non se la devi
2: aspettare. La mia canzone preferita la vuoi rovinare? Ma stai rovinando la storia.
0: È finita.
2: Per le suore è finita. Mi ha scritto una suora. Hai ragione, cavolo, si può cambiare idea.
0: Certo,
2: non è normale, è giusto, ha ragione. Adesso puoi fare la battuta, vai.
0: Una battuta, così l'ho detto.
2: Mettiamo le mani avanti sempre.
0: Le mani avanti.
2: Allora. Uno lancia il sasso e nasconde le mani. No, bisogna lanciare il sasso e lasciare la mano avanti. Avanti al sasso.
0: Come fa?
2: La lanci.
0: È una volta che l'hai lanciato.
2: Lanci la mano col sasso. Andiamo avanti. Così uno può dire: ah, hai lanciato il sasso e ti hai nascosto la mano. No, è davanti al sasso. Ho tagliato la mano, ho lanciato. Ma no, ma nel sasso. Così uno può dire: hai nascosto la mano.
0: È follia pure.
2: Andiamo avanti. Che fai? Ti giri?
3: Ho sentito.
2: Perché stavi pensando intensamente alla banana hawaiana. È per quello. Sai che se pensi intensamente le cose accadono.
3: Cioè, dipende. Vabbè, effettivamente.
2: Sì. Pensa che tu eri normale prima. Tu parlavi normale. Io ho pensato intensamente a uno disturbato. E ci sono riuscito. Dimmi.
0: È colpa tua. Allora.
2: Dimmi, claustrofobico, dimmi.
0: Perché? Allora, vicino Bibione c'è un paese dove abitano tutti quelli che non capiscono niente, che sono creduloni, che credono a tutto quello che gli dici, no?
2: Sì. E
0: vicino Bibione, dove possono abitare queste persone? A Babbione.
2: A Babbione.
0: Babbione.
2: È il tuo paese.
0: Cioè, okay.
3: No, io so che Bibione c'è il mare a Bibione.
2: Ma va!
3: San Marino.
2: San Marino.
0: Ma che c'entra con Bibione?
2: Un'infanzia difficile. Ha avuto le convulsioni. Ma quando ha avuto le convulsioni? Eri in bagno da solo?
3: No, ero in chiesa. Ero in chiesa.
2: Lo stavano esorcizzando. Probabilmente la mamma l'ha portato. Dice: può far uscire questa persona da dentro mio figlio, che è posseduto. E il Senegale si è detto: no, ma è lui che me l'ha chiesto. Andiamo avanti. Sto scherzando, chiaramente.
0: Ma chi?
2: Allora dico una cosa, la dico piano, sottovoce e senza far sentire a tutti. Ok, l'ho detta, ragazzi. Mi sono tolto. L'ho detto sottovoce. Lo ridico, Ok.
0: Adesso sono d'accordo.
2: Sei d'accordo con me?
3: Allora,
0: mi sei di dire solo sì
2: se
0: o no?
2: Se volevi fare una gag, dovevi fare. E basta, anche tu, capito?
3: Non volevo fare la gag.
2: Ma non fanno parte del tuo corpo.
3: No, perché mi stava venendo in mente.
2: È bello che la gente lo chiama anche per fare le serate di animazione, incredibile. Però sabato sera siamo stati lì a Monica o Manerba, che abbiamo sbagliato anche paese.
0: A Manerba.
3: Secondo me era tra Monica e Manerba. Cioè,
2: tra Monica e Manerba. Monica, non è Manerba.
0: È a Manerba la luce del lago.
2: La luce del lago a Manerba. Vabbè, comunque siamo stati lì come ospiti, abbiamo fatto niente. Però lui ha fatto un minuto di animazione.
0: Ah, dai.
2: Veramente, l'hanno preso a pugni, veramente. No, è stato bravo.
0: È riuscito a superare Elvis, Andrea?
2: No, Elvis è insuperabile.
0: Ma c'era lui, dimmi
2: c'era. C'era Elvis. lui potrebbe, gli ho detto, tu potresti fare Elvis per i non udenti. Come si chiama?
4: I non udenti.
2: No, perché lui ha le mosse, così le sa fare, poi a cantare non è incapace. Quindi potresti fare, capito, per i non udenti potresti fare Elvis.
3: Elvis muto.
2: Eh?
3: Elvis muto.
2: No, Elvis muto. Tu canti, loro non sentono, tu canti, no? Fai finta. Cioè, che di saperle le canzoni. Che fai a bocca chiusa? No.
3: Ah, però ce ne metto su, tu dici la musica.
2: Ma ci stai pensando veramente? Ma è scemo veramente questo? Non... Allora, volevo dire una cosa, ragazzi, che non me ne vogliano. No, che non me ne vogliano. Non so chi, però che non me ne vogliono. Chi produce? Chi produce la benzina? Chi mette questo. Questa sorta di, mi sono fatto serio, questa cosa della la benzina, il diesel e via dicendo. Allora, sono quanti anni è che andiamo in giro con questo combustibile qua? Quanti anni saranno?
3: Per me 100 anni.
2: Andiamo a cercare anche delle informazioni, sono veramente
3: 2026, 1900.
4: Beh, la prima macchina sarà, no, 1800 e qualcosa, sì, dai.
2: Come si può dire? Prima
4: macchina a benzina.
2: Prima macchina a benzina.
3: Per me risale ai primi del Novecento.
2: Allora, tu devi stare zitto.
3: Io ho detto. Però. Cento anni. Cioè,
2: allora, il 29 gennaio del 1886. Quindi hai sbagliato.
4: 1886.
2: Quindi saranno.
4: 200 anni.
2: 200 più. Anni? No, di più. Di più.
3: 140 anni più o meno.
2: Ma che stai dicendo?
3: Fratello,
2: ma scusa, 1886 più 140, quando
3: più
2: fa?
3: 100? 1986.
4: 180 anni, ragazzi, basta, finita.
2: Ma che 180 anni?
4: 2026 meno 1846 fa 180.
2: 1886.
4: Ah, 86.
2: Sono i peli nelle orecchie, non sente.
4: 140, 140.
2: Ma visto che lui ha le pinzette, te li può tirare via lui. Vabbè, la dico dopo sta cosa perché siamo già in ritardo, quindi non è. Siamo irritanti. E quindi non è. E basta, dopo la dico perché.
3: Te la ricordo io. Te la ricordo
2: io. Ma che
3: io.
2: Cavolo mi ricordo?
1: Show. Su Studio Più.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Cooks and Boys Noise. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Andiamo in pubblicità e poi subito dopo arriva il terzo momento e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Pubblicità e torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: spoilerò nulla, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Buongiorno Catavolo, saluto da Cocco, dalla Germania. In che senso? Saluto da Cocco, dalla Germania. Che vuol dire da Cocco?
4: Da Cocco, non lo conosci, è famosissimo, abita nel secchio.
3: Ed è a pezzi, vero?
4: Vabbè. È a pezzi, perfetto.
3: Bella, pom pom pom, Bravo, bravo, bravo. Ma tu sudi tutto o solo la testa? Cioè...
4: No, non sudo, c'è l'aria.
3: Comunque, perché hai la testa bagnata? Io pensavo, cioè, che il corpo fosse asciutto, solo la testa bagnata, capito? Invece no, tutto il corpo suda. Quindi è una terza ascella la tua testa. Ho capito, ho capito. Aspetta che mi stanno chiamando, sicuramente un tuo fan, RT, è un tuo fan. Pronto?
5: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Diabolic.
3: Ciao Diabolic, come stai?
5: Informissima, grazie Andre. Senti, io volevo parlare con Achille. Ciao Achille, ciao fratello.
6: Ciao Velu.
5: Senti, ti ho trovato un lavoro se ti interessa. Ti posso far fare il manichino nel crash test.
3: Oh, interessante, magari si aggiusta, magari si aggiusta.
5: Oppure se esce indenne magari la sagoma al poligono, scegli tu.
6: Ma allora a me il manichino piace,
3: No, dai, ci sta anche pensando, ci sta pensando,
4: anche capito.
3: Dopo ti do il numero così vi chiamate, va bene?
6: Va bene, ok.
3: Ciao fratello.
5: Ciao. Andrea, l'ultima cosa e poi chiudo, vado a lavorare anch'io.
3: Bravo.
5: Ricordati che se una donna ti dice asino e sei vestito è un'offesa, ma se sei nudo è un complimento.
3: Questo è vero, questo è vero. Grande, questo è vero, questo è bella sta. Non l'ha capita, ma non fa niente. A te non ti chiameranno mai asino da nudo, non. Solo da vestito, solo da vestito. Pensa, da vestito dico, ma sei un asino, poi si spoglia. Più lumachino, più. Da nudo sembri più una lumaca, non. Attenzione, storia triste di suore felici. Le suore. Storia triste di suore felici.
4: C'è qualcosa che stride.
3: No, invece va benissimo, non batte ciglio. Le suore in fuga dal convento dicono addio ai voti. Per noi è un finale felice. Lo vedi? È una storia triste per la chiesa, ma felice per le suore. Perché c'è la fuga dei cervelli in Italia. Si dice, no? Tranquillo, tu non c'è bisogno che. Perché non ti vogliono da nessuna parte, neanche dove c'è la guerra ti vogliono. Vabbè, comunque c'è la fuga dei cervelli, quindi i cervelli, le persone intelligenti, quelle che se ne vanno dall'Italia, dico che c'è sta cosa, sto fuggi di cervelli, no? E sono fuggite anche le suore, sono scappate, hanno abbandonato i voti per diciamo per la felicità, per andiamo avanti, insomma, non è... dicono per noi è un finale felice. Ora ci dedicheremo. Scusate, ora ci dedicheremo al sociale, vedi? Perché prima si facevano i casi loro, e invece adesso no, sto scherzando. Perché prima non si adoperavano per il sociale, sì. Non capisco questa differenza. Perché prima non prendevano soldi, forse. Certo, adesso sì, perché. No, comunque a parte gli scherzi, uno può fare quello che vuole, ci sono i ripensamenti, voglio dire, no, se no voglio dire, cioè non che facciamo? Prendiamo una strada e non possiamo più tornare indietro. Ma viva la libertà! La libertà è proprio quel fatto che tu puoi dire a tua moglie: oh, io non ce la faccio più! Che hai detto? Oh, no, con sto caldo, veramente! Non, cioè, fa un caldo, ragazzi! Che. Fa caldo! Fa caldissimo, amore mio, vita mia! Bella metà della mia vita con te, tutta la vita, no? Metà, tutta la vita vorrei passare con te, tutta la dopo vita.
4: La dopo vita.
3: Ma che stai dicendo? Dopo, quando sono morto, io ti vorrò cercare, quando. Veramente. Andiamo avanti. Vabbè, comunque, queste suore, Vittorio Veneto. Non so, sono di Vittorio Veneto.
4: Ma non lo so.
6: Sarà la zona, sarà il paese dove
3: nascono le suore. C'è cioè un ma paese che proprio. Come i puffi, dove che nascono?
4: Nei funghi.
3: Nei funghi. Le suore si vede che nascono a Vittorio Veneto. Le fanno lì, le generano lì.
4: A chi?
3: Non, Ma una cosa che devo dire sulle suore, veramente, veramente, c'è cioè una cosa che abbiamo parlato prima del matrimonio, che la gente ha il coraggio di invitarti. Invito, quello non è un invito, quello non è un invito, quello è un. Vabbè, andiamo avanti. Non mi stai invitando al matrimonio il 12 di agosto. Tu non mi stai invitando, tu mi stai obbligando, che è diverso. È diverso. Vabbè, è un obbligo. Quindi scrivi bene le cose, le frasi. Non ti invito, no, ti obbligo a sudare e a soffrire e a darmi i soldi perché siamo amici. Ma va, andiamo avanti. No, ma io ci vado volentieri, ci mancherebbe. Mi presento in costume. Mi presento in costume, chi se ne frega. Mi presento in costume con la cuffietta anche.
6: Con la cuffietta.
3: Ci sarà una piscina da qualche parte, mi vuoto ogni tanto. Pensa veramente, se ti presenti a un matrimonio, tutti che soffrono per il caldo, tu ti presenti con, che ne so, con i braccioli, con la ciambellina, per fare un po' lo scemo. C'è sempre una piscina da qualche parte, una pozza, una fontana, qualcosa. Una casa da giardino, no? Ogni tanto ti bagni, gli altri ti dicono: Madonna, che coraggio che ha avuto quello. Io sto soffrendo come un cane, guarda quello che è bello, si è liberato, quello è infradito, è il costume, fighissimo, no? Beh, ma tu mi capisci quando parlo?
6: No,
3: ok, andiamo avanti. Comunque queste suore in fuga dalla chiesa praticamente hanno detto addio ai voti, e per noi è un finale felice, nel senso che adesso si dedicheranno al sociale, e madre Aline, madrelingua,
6: ma chi?
3: E le consorelle ora non sono più monache. Il gruppo super attivo sui social ha trovato spazio in una villa dell'Ottocento. Sai come si chiama la villa?
6: Come?
3: Villa Aperta. No, si chiama Villa Aperta, non è incredibile come il destino ha già scritto il tuo futuro, cioè non è incredibile, cioè non,
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: In Police con So Lonely e ci siamo, ragazzi. Scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo di meteo e poi si parte. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Studio Più. News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.
6: Una giornata di martedì 23 giugno, molto calda sull'Italia, un caldo intenso che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. I picchi diurni più elevati in diverse località del centro-nord, attorno ai 37-38 gradi, valori diurni più contenuti al sud, soprattutto lungo le coste grazie alle brezze di mare. Le temperature diurne un pochino più elevate al sud nelle zone interne saranno comunque prossime ai 34-35 gradi. Per il resto il tempo sarà ben soleggiato sul nostro territorio, ma si farà eccezione per dell'instabilità diurna a causa di aria umida. Sarà responsabile della formazione di isolati temporali localmente di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto potrà sconfinare le vicine zone costiere del basso versante tirrenico. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda,
4: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Oggi faccio un fioretto. Oggi faccio un fioretto.
3: Quale?
2: Un fioretto.
3: Quale?
2: Non lo so, adesso lo scelgo, c'è la spada, il fioretto, c'è...
3: Ma cosa?
2: Prendo il fioretto, prendo... Lo faccio con il ferro, faccio un fioretto. Non so se è più fioretto, più spada, più scimitarra.

0: ragazzi, la canzone è molto bella, però diamo spazio all'enciclopedia dell'ignoranza, ragazzi. Dai, forza, dai, dai, dai. Che siamo noi, siamo noi. Tra un po' arriva anche Compasso e poi dopo. E poi siamo a posto. Allora, devo dire una cosa: ormai c'è una certa sintonia tra noi, no? Cioè, nel senso, siamo come una brutta famiglia, no? Cioè, quando. Eh sì, una brutta famiglia. Belli non siamo, quindi non è che pensi di essere bello, pensi.
1: No, no.
0: Sei anche scombinato a livello di testa, insomma, sei lo zio scemo, diciamo, no? Lo zio però simpatico, però scemo un po', quello disperato, quello senza moglie, senza figli, senza fidanzate, senza... niente, quello che ci dici quattro cose fuori dalla chiesa e poi dopo si sposa l'altro e parli con lo zio scemo, no? Certo. Lo zio un po' strano quello. Poi scopri che magari ha capito, multimiliardario per dire, no? Però non lo sa neanche lui, è talmente scemo che tu sei lo zio scemo, non sei scemo. E niente, noi siamo due zii scemi. Quindi se volete parlare con due zii scemi, fatelo, ci mandate notizie e noi poi le elaboriamo. Se mandate anche la battuta è meglio, così io faccio meno fatica. Perché sennò poi insomma, è martedì, ragazzi. Cioè non, c'è il mercato. Cioè non, vabbè, comunque, io la mattina vengo qua e io vi racconto sempre tutto, no? Vi racconto il mio stato d'animo, come sto, come non sto. E devo essere sincero, questa mattina mi sento, come dire, un bruciore all'intestino. Ah, come si dice?
1: Alla bocca dello stomaco.
0: È un po' più giù, un po' più su, forse. Fegato, un bruciurino.
1: E cosa hai mangiato?
0: E niente, forse per quello. No, il caffè.
1: Ah, beh.
0: Quindi oggi non bevo più il caffè. Ho deciso di non bere più il caffè. Cioè, secondo me mi fa male il caffè. me lo sento subito nel fegato. Voi direte, ma perché ci racconti sta cosa, Catavolo? Così, perché noi siamo lamentosi e irritanti. Sì, ci lamentiamo, dobbiamo lamentarci. Irritanti, fra un po' vi irriteremo, non vi preoccupate. Tra un mucchio di parole. Vi irritiamo sicuramente. No, la mattina vengo qua e fuori dal c'è il cancello grande, poi vabbè, la tenuta di Tozzo, insomma, è una tenuta.
1: La tenuta.
0: Beh, una tenuta, voglio dire, cioè a confronto le giostre sono uno sputo, cioè tutto lo spazio che ha Tozzo anche dietro, c'ha due ville, cose faraoniche, piscine, cose. No, ma è bellissima. Vabbè, se lo merita, perché insomma, se è fatto da solo, voglio dire, c'è nessuno che l'ha aiutato, cioè non da solo si è fatto. E perché ridi? Perché stai ridendo?
1: No,
0: lo vuoi schernire? No, vuoi schernire le mie parole?
1: Assolutamente.
0: Ah, ecco. Allora, comunque, Tozzo President, Tozzo Tenut, la tenuta di Tozzo. Io arrivo qua al cancello, c'è il cancello grande con le colonne così di pietra. A un certo punto io di solito entro nel cancellino. Lui che si sente più vicino, diciamo, alla famiglia Tozzo, entra con la macchina direttamente nella tenuta. Io no, io la fermo fuori, sono umile, sono ragazzo umile. Lui no, vabbè, anche perché insomma la stazza deve uscire fuori dalla macchina, fare 20 metri a piedi, insomma è faticoso per la sua età. E quindi lui entra proprio a 5 metri dal portoncino, non so perché lo fai.
1: Ma è abitudine,
0: Andrea. È abitudine.
1: È abitudine ormai, perché sì. Anche quando vorrà fare le serate la lascio lì la macchina. Anzi, addirittura Claudio, se vado fuori col furgone, me la fa mettere al posto del furgone.
0: Perché gliel'hai chiesto te, non è che...
1: No, gliel'ho chiesto io.
0: Poveraccio, ti dici di sì perché insomma gli fai pena, gli fai pena. Perché non gliela parcheggi nel tinello? Non lo so, in cucina. È una macchina preziosa, voglio dire.
1: E ci tengo.
0: E ci tiene, cioè, tra un po' è d'epoca, tra un po'. Quindi non...
1: Ma quale d'epoca? È del 2012.
0: Capirai.
1: 280.000 chilometri.
0: Quanti?
1: 280.000 fatti ieri, sono in rodaggio.
0: Mamma. vabbè, quando inizia a fumare come te, allora vuol dire che è andata. Comunque io poi lui cosa fa? Lo vedo ogni intervento che fa in radio, poi va fuori a fumarsi la sigarettina. Quindi io quando arrivo lo becco sempre fuori che fuma la sigarettina e mi vede e mi apre il cancellino ancora prima che io scenda dalla macchina.
1: Questo è rispetto.
0: No, questo è ansia, non è che
1: non è ansia, cioè, ti metti comodo.
0: Sì, metti comodo, però metti che
1: vuole trovare fare uno che lo fa a me.
0: Ma io non lo voglio, infatti. Cioè, non.
1: Però ma chiamo pure la mattina, sì. C'è vu da me.
0: Ma quella è ansia ancora di più.
1: Ma vuoi che non ti chiamo più?
0: Alle 6:39. È ansia.
1: Siamo partiti dalle 6:21.
0: Infatti. Piano piano, se, perché io l'ho insultato. Piano piano. Ma alle 6:21 mi chiami. Abito a 2 metri dalla radio. Ma perché mi chiami alle 6:21? Non ho capito. Vabbè, comunque è sempre rispetto quello di. Secondo me è ansia, è ansia. Vabbè, insultando arriva dalle 6:39. Vabbè, insomma, già qualcosa. Mi sa che c'è qualcosa. Tu mi devi chiamare se non mi vedi alle 7:05. Allora dici.
1: No, è troppo tardi. Alle
0: l'ansia lo prende, mamma mia. 7:05, dov'è il catalogo? Vabbè, però allora succederà questo. Perché tu non sai mai quando sarà l'ultima volta, no? Di qualsiasi cosa.
1: Okay.
0: Faccio l'esempio, no? Vabbè, adesso. Tu non sai mai quando mi saluterai per l'ultima volta. Quando non lo sai. No, ma allora, non sto dicendo che moriamo domani o che devi morire domani o muoio io. Sto dicendo che tu non sai quando sarà l'ultima volta che ci saluteremo, no?
1: Non lo so.
0: Non lo sa. Non sarai, ma non sarai, non sai neanche quando sarà l'ultima volta che fumerai una sigaretta, per dire. Non lo sai.
1: No.
0: Oggi fumi, dici, convinto che domani fumerai ancora. Magari non è così. O mangerai per l'ultima volta, o saluterai tua mamma per l'ultima volta. Tutte queste cose, nessuno lo sa. Ecco, io non so quando ci saluteremo per l'ultima volta o quando io arriverò qua in radio e tu mi aprirai il cancello per l'ultima volta. Non lo so, perché magari il giorno dopo arrivo e non ci sei più. Oppure
1: c'è tutto sto discorso.
0: Oppure io, tu mi aspetti fino alle 7:05, mi continui a chiamare e io non arrivo, che non arrivo più perché sono andato, capito? Quindi, questo vale per tutti, ragazzi. Quindi vale la pena vivere al massimo. Dovete vivere al massimo e fare cose strane, pazze, senza stare lì a fare sempre le stesse cose che esagerate. Se volete dire ti voglio bene una persona, ditoglielo oggi, perché domani magari non c'è, non ci sarà più la possibilità. Tu non sai quando è l'ultima volta, quindi vivete al massimo. Ma mi sono fatto serio, mi sono fatto interspaziale qua. voglia guarda, così intelligente. No, ho letto sta cosa, non è che l'ho letta, non l'ho ascoltata.
1: Ma da chi?
0: Sì, uno bravo.
1: Ma
0: non,
1: chi?
0: Io non c'entro niente, io sono. No, io già facevo questa cosa in loop con mia figlia, lo faccio tutti i giorni. Gli dico ti voglio bene, ti amo in continuazione, proprio la stresso proprio di brutto, poveraccia. Vieni qua, dammi un bacio, un abbraccio, così quella. Perché io voglio che quando non ci sarò più, lei si ricorderà di questa persona, questo vecchio anziano rimbambito. Spero di diventare anziano, perché di bambino, che continuava a stressare, dammi un bacio, ti voglio bene, ti amo, abbracciami, così quella. E vorrei che avesse questo ricordo di me, no? Non di un padre musone che magari non saluta mai, non gli dice ti voglio bene, così quella. E quindi continua a farlo al massimo, la stresso fino a impazzire. Quando scapperà di casa sicuramente non, certo. Papà sei troppo dolce, dai papà sei troppo. Va bene ragazzi, io vi voglio bene, magari l'ultima volta che ve lo dico.
1: Ma basta,
0: godetevela, ah, insomma, non, glielo voi direte per l'ultima volta.
1: Grazie, è stato bellissimo, non si sa se domani ci sarò, quindi
0: no, fra 5 minuti, non
1: ma
0: domani
1: 5 minuti.
0: Vabbè, perché ma chi ha stabilito che tu vivi ancora? Scusa. O io posso vivere ancora? Non si sa. Non si sa. Allora, se volete mandarci notizie vostre, insomma, prima di andare, scriveteci al 338 14, potrebbe essere l'ultimo messaggio.
1: Dai,
0: 338 14 11 001.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: La canzone è bella, bella, la canzone è bella. Bellissima la canzone. È bella, è bella, è bella. È bella veramente. Allora, c'è uno che ha scritto: buongiorno cadavolo, mi stai commuovendo stamattina, perché anch'io sono papà di due figli e ma purtroppo è così la vita, hai ragione, è molto corta, bisogna godersela, bisogna insomma vabbè, sono detto le cose insomma che ci siamo detto.
1: Cos'è?
0: È l'emozione che è salita.
1: Ah, ecco.
0: A dire la verità, Raspino, ho mangiato i mirtilli, ci vede che c'era ancora il gambo, c'era il gambetto del il ramettino, capito? Ho mangiato tutto, no? Li mangio surgelati io. Cioè, ghiacciati, capito? Tipo granita, non... andiamo avanti, ma le avete fatte le foto della radio ieri pomeriggio? No, non le abbiamo fatte.
1: No, io vengo alle 11:30 stamattina.
0: 11:30, bisogna fare la foto?
1: No, io posso venire alle 11:30. Anche nel pomeriggio potete venire tranquille, quando volete.
0: Okay.
1: entro oggi.
0: Ma perché alle 11:30 devi fare qualcosa dopo?
1: Sì. Devo stare a casa, fa troppo caldo, Andrea. Ho già programmato 21 gradi. Cioè, insomma, cioè, vuoi che vada in giro col cane a mezzogiorno?
0: Cioè, tu, ma tu parli da 80 anni, ti rendi conto?
1: Io parlo da 80 anni.
0: Ma c'hai 50 anni, cioè.
1: Ho capito.
0: Ma scusa, ma la gente che va a lavorare cosa fa? Non va. Guarda, io vorrei venire a lavorare, però non posso, perché insomma.
1: No, vabbè,
0: c'è l'aria condizionata a casa, non vorrei uscire. Cioè,
1: ma lavorare è un conto, Andrea. Se uno va a lavorare.
0: Ma perché è il lavoro? Fai la foto della radio, è lavoro.
1: Cioè, ho capito, posso venire alle 11:30. Qual è?
0: No, tu devi chiedere a me a che ora, perché la foto in treno. Dobbiamo fare. E che fanno le? Ma sì, ma poi le fanno a coso, no?
1: Ma no, le fa ognuno al suo.
0: Sì, capito? E poi ci unisce tipo Patchwork.
1: No, ma non ci devi unire. Cioè...
0: Ma chi stai dicendo? Che stai dicendo? Chiedimi a che ora vuoi venire,
1: Catà. A che ora vuoi venire?
0: Alle 11:30. No, non lo so, dopo vediamo. Ma non puoi fare la sociale che decidi te l'orario.
1: Ma allora, io posso, cioè, ma sono single.
0: No, vedi, sei una brutta persona, sei.
1: Sono brutta
0: persona. No, sei veramente brutto. Infatti, vieni alle 11:30 da solo perché non... perché cambiano lo sfondo con te. Con te devono mettere lo sfondo del castello con i pipistrelli, capito? Non... Cadavolo, sei un vecchio, ricordati che devi morire. Tua sorella, anche tua sorella, anche tua sorella. Per fare la foto, Ugo, userò. No, ragazzi, non cominciamo. Con lui usano il grandangolo. Con gli altri, no, con gli altri, no. Certo. Il grandangolo con lui ci vuole l'obiettivo, quello grosso.
1: L'obiettone.
0: No, l'obiettivo del fotografo è riuscire a prenderti con una foto sola, capito? È quello l'obiettivo del fotografo. La vita è stimata in 4.000 settimane, capito? Oh, ammazza, hanno fatto i conti, hanno fatto.
1: Beh, 4.000 settimane.
0: Sono poche 4.000 settimane.
1: Secondo me sì.
0: Beh sì, perché 4 settimane fanno un mese. Facciamo per 10, dai.
1: 40 per 10.
0: 4 per 10, che devi fare la calcolatrice,
1: no,
0: veramente?
1: Sono 40, ma sono pochissime.
0: 40, che cos'è 40? È un anno?
1: No,
0: è
1: 40 anni.
0: No, tu sei veramente scemo.
1: Scusami, 4.000 settimane, no?
0: 4.000 settimane.
1: Ok, un mese è fatto di 4 settimane.
0: 4 per 12 fa.
1: Sono 48.
0: Con la calcolatrice lo sta facendo il conto, ti rendi conto? Il ragioniere.
1: 48.
0: Okay. Un anno. Moltiplicalo per quanti anni puoi campare tu? 60 anni?
1: Dai.
0: 70, dai, ne esageriamo.
1: 48 per 7?
0: Per 7.
1: Per 7.
0: Ma che per 7? Per 70 anni?
1: Sì, 48. Per 70 anni c'è un G di 3360 anni. C'è.
0: È giusto.
1: Piram,
0: 3360 settimane, cretino.
1: Diviso.
0: Ma che diviso?
1: È per sapere gli anni.
0: Ma veramente, ma tu a sto livello
1: 3360.
0: Sei. Ma sei livello base.
1: Quanti anni sono?
0: Ma tu devi dire che non ce la puoi fare, non...
1: Stai scherzando?
0: No, ma non ce la fai.
1: E dimmi tu, 3360.
0: 48 settimane, giusto?
1: Sì.
0: Che calcolo hai fatto? 4 settimane fanno un mese. Per 12 fa
1: 48.
0: 48 è un anno, Ugo.
1: È un anno.
0: Un anno. Quanti anni vuoi campare tu?
1: 70.
0: Allora, fai 48 per 70.
1: E viene 3360.
0: E che ha detto lui? 4.000.
1: Allora era più alta la stima.
0: È più 80 anni.
1: Va bene.
0: Va bene. È ragioniere. Ma chi è che ti ha dato il diploma?
1: 40 anni fa.
0: Insomma, si regalavano, insomma, ragazzi.
1: Si regalavano.
0: Aspetta, che c'è un fan per te. Pronto.
2: Allora, se in un anno sono composti da 52 settimane.
0: Bravo. Okay. Ecco.
2: Se tu fai 4.000, come hanno detto loro.
0: Sì, diviso.
2: 52. Sono 76 e qualcosa.
0: Sì, grosso modo 80 anni. Sì, l'avevo fatta un po' larga. Va bene. Grazie, maestro. Grazie.
1: A chi era?
2: Arrivederci, buona giornata.
0: Anche a lei.
1: Il professore.
0: Chi te stravivo? Non l'avevo fatta anch'io. Non è che c'era bisogno del ragioniere. L'anno è fatto comunque di 52 settimane, perché insomma ci sono i mesi un po' più lunghi e via dicendo. Comunque, tu non devi dire che sei ragioniere. Tu di che sei veterinario, che sei insomma qualsiasi altra cosa, va bene. Anche scienziato, ma non ragioniere, non lo puoi dire, Cadavolo, io non so come fai a sopportare Ugo, ma a me piace Ugo. Cioè
1: non... Ma non capito, non c'è pulco.
0: Ma infatti la gente non so perché è invidiosa del nostro rapporto. Uno ha scritto, ma avete mai litigato di brutto? Tutti i giorni, non è che... Il rapporto è bello quando si litiga, se no che noia, ragazzi. Allora, c'è una coppia che mi ha mandato una foto per un altro ragioniere.
1: Sì.
0: Tutte adesso i ragionieri. Pronto?
3: A Catavolo, ehi. Caronte, il trasportatore di anime.
0: Sì, dimmi, Caronte.
1: Chi è?
3: Mi chiedevo, ma do stava stanotte Achille, che non l'ho mica trovato? A Vittacche,
0: stava a casa, non l'hai trovato? Era in giardino a guardare gli uccellini.
3: Via la gente. Non è che posso star perdendo tempo con Achille.
0: Ripassa stanotte che lo trovi.
1: Ma buon.
0: Arrivederci. Era un garonte napoletano strano. Mamma. Allora, una coppia stava, sai quando vai in campagna, insomma, vai con la fidanzata, col fidanzato, no? In Camporella, ma non pensare male, insomma, vai a vedere i panorami bellissimi, le colline, i cosi, i cipressi, queste cose qua. Ci sono nelle colline.
1: Quello è il cimitero.
0: No, quello che c'è, nel cimitero. Ma il cipresso mica è nato al cimitero.
1: È un albero.
0: L'hanno portato al cimitero. Non è che fanno i cosi, come si chiama, i cimiteri dove ci sono i cipressi. I cipressi li prendono e li portano là. E hanno deciso che il cipresso deve fare il sentiero, deve fare.
1: È vero.
0: È una cosa brutta, però, voglio dire. Pensavo questo cipresso, che è un albero bellissimo, bello, si sviluppa in alto, slanciato, sembra una lancia enorme, punta verso il paradiso. Per quello. Ma tu non sai le cose, veramente.
1: No.
0: Tu guardi Focus! Ma che lo guardi di schiena, lo guardi.
1: Ma perché c'entra adesso che l'albero punta il paradiso?
0: È quello il simbolismo, no? Perché il cipresso, secondo te? Perché?
1: Perché?
0: Perché appunto un paradiso.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Adesso lo sa.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Ma non lo sapevano io, ma per deduzione
1: arrivo.
0: E certo. Scusa, possono mettere un pino marittimo. Cioè, non si capisce dove vai, no? Invece l'anima dove va? In paradiso, capito?
1: Sì.
0: Non tutte. No, insomma, quella è la situazione. Comunque, quando tu vai in campagna, ci sono anche i cipressi in giro per la campagna. Non è che sono solamente là. Non ci sono cipressi in giro, l'hanno tolti tutti, no? Ci sono. Vabbè, comunque questa coppia di ragazzi era lì che insomma si davano i bacini, si guardavano il panorama, seduti tipo picnic. A un certo punto è arrivata una vacca da dietro e ha cominciato a carezzarli tutti e due.
1: Ma come?
0: Con le zampe. Ma è commovente da morire sta foto. Sì, con le zampe. Ma perché ridi?
1: Ma come fa?
0: Tu hai pensato alla braciola, hai pensato alla costata. Ma tu sei veramente una brutta persona. E niente, praticamente questa vacca dietro li accarezza. Chiedimi in che città sono.
1: Che città sono?
0: Arezzo. Vaccarezzo.
1: Ma no, si era capito prima.
0: Si era già capito.
1: Che tolgono la C loro, no? Era facile.
0: Oh, Vaccarezzo. Vabbè, comunque a me la battuta è piaciuta molto.
1: È bella.
0: È di Nicky Valvano.
1: Chi è?
0: Allora Vaccarezzo. Bravo Vicky.
1: O
0: Nicky, insomma, non gli amici. Uguale. Nicky, meglio Nicky. Vabbè, ragazzi. Bravo. Vaccarezzo. La vacca accarezzava le persone, signora. Ad Arezzo. Mamma, non ce la possiamo fare. Tutti a Teramo, via! Tutti a Teramo!
1: Tutti a Teramo, perché?
0: Cosa dire? L'hanno scritto da Teramo. Sai dov'è Teramo? Sì.
1: Teramo è Molise, Andrea.
0: In
1: Abruzzo.
0: Mamma, ragazzi.
1: Chiedo scusa.
0: Mamma.
1: E vabbè, sono lì, son
0: Teramo, aspetta, chiediamo a Combasso. Teramo, dov'è Teramo?
4: Buongiorno, Teramo, siamo.
0: Finisce la canzone, tu ci pensi, dai, tranquillo. Mamma, ragazzi, l'ignoranza. L'ignoranza con le scarpe da tennis.

0: canzone l'abbiamo fatta andare quasi tutta, insomma, però perché insomma è la prima volta che mettiamo sta canzone e erano anni che non sentivo sta canzone.
1: Toro Luca, no, l'abbiamo messa un mese, due mesi fa, tre mesi fa.
0: Un mese fa.
1: Sì, io me la ricordo.
0: Un mese fa abbiamo messo sta canzone.
2: Io onestamente non me la ricordo, più a volte.
0: Allora, lui, sai cosa c'ha? Il problema suo qual è? Che lui è uscito fuori con questa frase. Poi dentro, adesso sta dicendo a se stesso, ho detto una cavolata, ma piuttosto di dire sì, probabilmente hai ragione Andrea, sono un po' di anni che non sentivo neanche questa canzone.
1: Non la mettevo, no, però...
0: piuttosto che, vedi, no, piuttosto che dire, si continua con la sua bugia. Cioè, tu sei il classico sposato italiano, pur non essendo sposato, tu sei il classico uomo sposato italiano, cioè nel senso che va avanti con la puttanata, va e continua a farsi del male da solo, cioè proprio, no, ti spiego, poi la moglie lo sgama e lui continua, no, ma aspetta, ti spiego, no, un mese fa, perché un mese, se tu guardi il mese, dipende come vedi il mese, capito? Cioè il mese potrebbe avere una prospettiva, cioè volevo dire a fine mese, di tre anni fa, capito? È uguale.
1: Ma comunque c'è un'altra scusa ancora più bella, Andrea, siccome hai fatto una battuta sulla vacca, questo era Toro Loco e allora si abbinava alla battuta che hai fatto, hai capito? vabbè, era meglio quella di prima, vabbè. Niente.
0: Il momento imbarazzo è offerto da Ferramenta la Fuffa.
1: Che ferramenta è?
0: Via Lomazzo 12, Latina.
1: Certo.
0: Allora,
1: c'è la pubblicità, Andrea,
0: no,
1: meno male.
0: Io, allora, decido io quando manda la pubblicità, ok?
1: Decido, va bene.
0: Lo vuole decidere tutto lui, vuole decidere.
1: Non decido.
0: E continua a parlare, a mettermi a darmi fastidio. Non...
1: Io ero arrivato l'altro mese, ma parli di e mi sto cucito.
0: State zitto pure tu, parlo io. Non...
1: Parlo io.
0: Mi dicono che non parlo mai, fatemi parlare. Ma andate al matrimonio dello chef a settembre? Sì, forse sì, non lo so. Vediamo, ma chi è lo chef poi, scusate?
1: Siciliano, lo chef.
0: Ah, lo chef Cannavacciuolo!
1: Sì,
0: Cannavacciuolo.
1: Sì.
0: Vediamo, se ci invita paga tutto lui, chiaramente sì. Ma se devo pagare l'aereo, no? Già i matrimoni, insomma, sono un po'... Pubblicità, ragazzi! Pubblicità!
2: Scusi!
3: Andrea!
4: A tavolo!
3: Show!
5: Su Studio Più!
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: questo parla come te, hai visto? Il cantante parla come te, parla.
1: È Bad Bunny questo qui,
0: eh?
1: Chi? È Bad Bunny.
0: Uguale, uguale. Senti, senti, senti. Vabbè, la canzone è bella, però dopo un po', voglio dire, insomma, non è... Ma Achille, non poteva vestirsi meglio per fare la foto? In effetti, ma con sta camicia fai la foto tu?
1: No, aspetta, premessa che viene fatta nel pomeriggio.
0: Non ho capito.
1: Viene fatta nel pomeriggio.
0: No, lui viene alle 11:30.
2: No, io ho chiesto di poter... Pertanto ce la fa Paromix, il fotografo è lui.
0: Ti sei perso questo momento di radio bellissimo.
1: Ah, che
0: lui
1: cosa?
0: Viene alle 11:30. Allora ti fischiano le perché fino adesso non hanno fischiato. Se guardami in faccia, guardami in faccia. Questo devi mettere le fronde. Non lo puoi mettere di fianco. Se lo metti di fianco, vedi, tu giri verso di me e questo arriva qua. Di fronte lo devi mettere.
1: Tirato, si calmo. E tu lo sei premesso lì?
0: Ma porca miseria!
1: Ma mi sembra strano.
0: 70 anni che fa radio. È il bambino.
1: Guarda che fischiano anche quello, io ci sono, Cioè, questa accusazione qui veramente.
0: Accusazione.
1: Mi sembra quasi di andare nelle. Quando Re Luigi XIV, quello là che ti ricordi che era andato in piazza.
2: Il giorno taglia con la cap.
0: Ecco, è andato in piazza, faceva cap, è un gelato. Fragole e limone. Ma che stai dicendo, cretino?
1: Sono momenti storici.
0: Ma quale storico? Tu sei un momento storico. Momento da dimenticare.
1: Storico.
0: Dai.
1: No, ti stavo dicendo che allora io sapevo che veniva fatto
2: sì,
1: nel pomeriggio.
2: Sì, nel pomeriggio di regola e dopo pranzo.
0: Lui ha chiesto una dispensa la mattina al cardinale. Ha chiesto una dispensa perché? Perché se esce di casa dice che fa troppo caldo e quindi ha paura di un collasso, capito? Cioè, ti rendi conto? 50 anni, a paura è incredibile. Aspetti, sarà un vostro fan sicuramente.
2: Sì, sicuro.
0: Pronto?
3: Achille, parla come un delfino, non è normale, fatti curare.
0: Grazie. Numero anche straniero, perché più 41 sarà, boh, non lo so, non...
2: Svizzera
0: è arrivato.
2: Più 41 Svizzera.
0: Lui dice le cose e poi scopre che sono tutte cose non vere. Per le cose non vere chiamate Ugo Palmisano, cioè incredibile. Vabbè, comunque ha ragione, pari come un delfino, cioè non...
1: ma guarda che una cosa è, cioè, che può dare una mano, Puoi dare una mano. Tu metti per caso che tu un giorno stai nuotando e ti perdi.
0: E trovi i delfini. chiamate Achille, chiamate al cellulare mentre nuoti. Achille, c'è un tuo parente. Mamma mia, ragazzi.
1: No, guarda che comunque ti possono dare una mano, Tu sei lì, non sai più dove tornare.
0: Tu sei un pirla con la C maiuscola.
2: Ma non c'è.
0: Andiamo avanti. Buongiorno. Cotenne da brodo. Cotenna da brodo. Non è male. Dopo ci pensi, tranquillo. Lascia che le cose ti scivolano addosso. Se no non,
1: la cotenne, quella parte
0: lascia è mica. Lascia stare. Non, il cipresso come radici ha un solo fattore. Il cipresso come radici ha un solo fattore che cresce in verticale verso il basso. In verticale verso il basso. Quindi, se lo pianti vicino la tomba, la radice non distrugge nulla. Ah, ecco il motivo per cui i cipressi vengono messi ai cimiteri, capito? L'hai capito? Non l'hai capito?
1: Perché vanno giù.
0: Ma
1: vanno
0: che
1: giù.
0: Ti sei fissato?
1: I cipressi vanno verso...
0: Ma no, ma che è una cosa incredibile. Perché c'è il blocco cosmico nel cervello.
1: No, il cipresso, stavo ripetendo.
0: Stavi elaborando la frase. Tu prima... Non era difficile da capire.
1: Il cipresso perché...
0: Sì, ma non la devi ripetere. Se la ripeti a te stesso, ti giri, vai nell'angolo e la ripeti.
1: Ma
0: così? 7-8 volte.
1: Ma così, ok.
0: Ma.
1: Il cipresso questa forma qua.
0: Sì.
1: Ok? È in verticale.
0: In verticale.
1: Ok. Come le carote, come una zucchina, come una melanzana.
0: La melanzana.
2: La melanzana.
0: La melanzana. Hai giocato con le melanzane?
1: Scusami, la melanzana è verticale.
0: Andiamo avanti, non ho mai sentito la melanzana. Dai, non...
1: No, c'è anche la melanzana rotonda, è vero.
0: Ma c'è, la melanzana non è... Andiamo avanti. Ma. Ha ragione Ugo, 41 è Svizzera. Vedi, bravo, perché lui va spesso in Svizzera. Mamma. Cadavolo, puoi allora, se mi fate commentare cose zozze, io non posso commentarle, ragazzi. Lo capite che ci sono anche gli anziani come Ugo all'ascolto? Dai, non... Porca miseria, ragazzi. Ma siete veramente fissati. Di male siete fissati. Allora ci continuate a mandare notizie che abbiamo già commentato, quindi non possiamo commentare di nuovo. Ancora? È un discorso finito, me lo fate fare o no? Pronto?
4: Buongiorno. Da giovane, quando andavo a scuola, mi hanno spiegato che cos'era il vuoto pneumatico.
0: Sì.
4: Ma fino ad oggi, scoprendo quello che c'è nel cervello di Achille, finalmente ho scoperto che qual è il vero significato.
2: Il vuoto pneumatico.
4: Il vuoto pneumatico che esiste nel cervello di Achille, ora lo so. Qual è il suo significato?
0: Oh, abbiamo fatto una cosa importante.
2: Cioè, chi è?
4: Oh, cioè, voglio dire,
0: tanta roba.
4: Abbiamo creato qualcosa finalmente.
0: Finalmente abbiamo creato qualcosa di buono. Va bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci.
2: Ma chi era?
0: Tu sei il vuoto pneumatico.
2: Il vuoto pneumatico.
0: Andiamo avanti. Allora, io dico una cosa. Io non posso essere favorevole o contrario al mangiare la carne, vegani, non vegani. Va bene tutto. Per me va bene tutto. Uno può scegliere di vivere come vuole, come lui. Sceglie di vivere con l'aria condizionata abbracciata fino alle 6 di pomeriggio, 7 di pomeriggio, perché è già anziano. Lui era già anziano a 40 anni, a 30 anni. Era già anziano. Vabbè, cioè, sei anziano.
2: Adesso un po' sì.
0: Ma uno che si sente anziano a 50 anni è anziano, cioè non sei messo male. Cioè non è che, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Se lui sta bene così, ma chi se ne frega? Vai avanti così. Cioè non abbracciati al condizionatore, abbraccia invece del cane. Ne abbassa il condizionatore. Ogni tanto gli metti il guinzaglio, lo porti fuori, lo spurghi, svuoti il coso, lo lavi dai bacini la sera. Cioè. Pensa a te senza condizionatore, saresti morto già.
2: No, l'avrei fatto mettere, ma sei matto.
0: L'avresti fatto mettere.
2: Ah, sì,
0: pensa a te. Cioè, tu ci pensi, ma prima non c'era il condizionatore, ma la gente viveva lo stesso. Adesso, senza condizionatore, la gente. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Sì, siamo rincoglioniti. Ti rendi conto che ci siamo rincoglioniti? Vabbè, oh. Io sono aperto a qualsiasi scelta umana, va benissimo tutto. Però mi hanno mandato questo articolo. Senza cavalli veri, l'equitazione vegan finlandese punta a diventare sport olimpico. Allora, ci sta tutto, ci sta. No, però addirittura sport olimpico, ragazzi, mi sembra esagerato. Cioè, praticamente vanno a cavallo, ma senza cavallo. Cioè, tu vedi queste ragazze o questi ragazzi, ti ricordi da bambino che giocavi con la testa del cavallo e il bastone? Ti ricordi? Che tu te lo mettevi sotto le come si dice?
2: Le gambe,
0: ed era l'unico momento per te in cui vedevano il bastone. E andavi con sto cavalluccio di pelo, no? E salto. Fanno questo sport qua.
2: Non ci credo.
0: Sì, sono alle Olimpiadi, faranno questo equitazione vegan. Uno in base alle sue gambe, non le gambe del cavallo, salta gli ostacoli in base alle sue gambe, capito? Cioè, non è facile, non è una roba. Poi il cavallo lo puoi fare come vuoi, cioè come ti pare il cavallo lo puoi fare, capito? Cioè, non colorato, non colorato. Bianco, nero, giallo, solo la testa, chiaramente. Vabbè, comunque, volevo fare una battuta, ma poi dopo la gente mi prende male. Insomma, non
2: dai.
0: Sulla testa del cavallo, però non la posso fare. Ragazzi, comunque, questo è il mondo. Stiamo andando verso. Io l'altro giorno riflettevo, no? Come ho detto prima, i cipressi, non è che lui uscemo, dicevo, i cipressi sono al cimitero, non è che nasca al cimitero. I cipressi li prendono, li mettono al cimitero, no? Proprio perché c'hanno sta radice che va in fondo, quindi non disturba le tombe, così quella e via dicendo. Però fondamentalmente noi decidiamo di distruggere la natura e poi ricrearla, ma a nostra piacenza, a nostro piacimento, piacenza anche lì. Sì, vicino, allora, nel senso che se tu vedi una città, no? Tu vedi una città, prima c'era un campo bellissimo, piante ovunque, adesso cosa fanno? Fanno i palazzi e poi ci infilano le piante dentro. Cioè, ti rendi conto come siamo scemi? Cioè, prima c'era già un bosco là, l'hanno tirato via, hanno fatto un coso di cemento e poi ci hanno rimesso le piante di nuovo sopra. Ma sei scemo allora? Non è... cioè, c'era già, costruisci a fianco, costruisci vicino, ma perché devi farti via e poi rimetti? C'è qualcosa che non va nel nostro cervello, ti rendi conto? Uno che si sposa due volte, perché ti sposi due volte? Ti sei sposato già la prima volta, che fai? Togli il matrimonio per farne un altro? Allora sei scemo veramente? Ci sono cose che non capisci allora. Vabbè, comunque, a proposito di matrimoni, come questa cinese che ha conosciuto su Facebook un uomo, l'ha sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario. Cioè, un anno dopo l'ha scoperto, ti rendi conto? Mi capisci quando...
1: No, no, no, mi rendo conto.
0: Ma non vuoi fare il sorriso, non c'hai la faccia da cinese. Da donna cinese. Non ti posso sposare. E poi non sono multimiliardario. Ho parlato di questa cosa e mi ha sorriso come dire... Sì. Anche quando mi sposi. Mi sposo. C'hai la barba. C'hai la barba. Domani non venire depilato, però. No, no, senza barba. Anche senza barba non mi fai schifo. Comunque, questa donna cinese ha conosciuto questo ragazzo su Facebook e un anno dopo... L'ha sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario. Pensa, e come vince al gratta e vinci? La stessa roba, è inaspettata la cosa, capito? Non, invece una mia amica, un anno dopo, si era sposata con un mio amico e un anno dopo ha scoperto che era un coglione. Cioè non, anche lì sorpresa. Non, ciao Sara, ti voglio bene. No,

0: Non puoi capire quante donne mi hanno scritto. Mamma, anch'io ho scoperto che mio marito era un l'ho scoperto lollo. Vabbè ragazzi, sono scoperte, ragazzi, sono scoperte belle, sono sorprese, non... Allora c'è uno che verrà cancellato immediatamente e subito questo qua che ci ha fatto una critica. Noi non siamo stati creati per le critiche. Io la critica non la voglio assolutamente. Uno ha scritto: Andrea, ma una canzone ce la fai ascoltare tutta? Questo verrà bandito subito. Bandito. Allora aspetta, lo chiamo direttamente. Oh, Enotti Maroni. Enotti Maroni, aspetta, perché mi devi ascoltare? Sei, lo chiamo subito. Tre, se risponde: ma chi te è morto, chi te è stramort? Dai, ma io non è che lavo. Che c'è? Ho sbagliato?
1: Eh sì, prima delle 9 e 5. 5.
0: 5?
1: Ok, perfetto.
0: Ok, così va bene?
1: Sì.
0: No, non va bene.
1: Uno in meno.
0: Uno in meno. Okay. Va bene così. Va bene così.
1: Ok, perfetto.
0: Ok, adesso lo chiamo. Allora, sì. Innanzitutto, il nostro programma piace così. Primo, poi piace a noi. Secondo, terzo. Ecco, quindi non risponde. Non è che io chiamo dove lavori e dico: ehi, però l'hai piegato male il lenzuolo, cioè per dire.
2: Certo.
0: Non ti piace, non mi ascoltare. Chi te stramurt che mi fa stupidi nervosi che mi fa. Come si fa a bloccare per sempre tutta la vita? Come si fa? Non...
2: No, da lì non si può, Andrea.
0: Si può. Mannaggia la miseria, peccato, non, chiudi chat, no, contatta, ho provato a contattarlo, non mi ha risposto. Adesso questo me lo segno per tutta la puntata e lo chiamerò 70 volte, anche stanotte lo chiamerò io, stanotte lo chiamo, privatamente. Insulta l'Andrea, e lo so, l'ho insultato già abbastanza, no, a parte gli scherzi, uno può scrivere quello che vuole, però voglio dire, se non è, perché mi ascolti, forse era sarcastica, cadavolo, volevo fare una battuta, è uscita male. Sono permaloso. Siete fortissimi. So che non vuoi sentire i complimenti, ma ve li faccio comunque. Ciao, palindromi. Ah, Alessandro, palindromo. Sai cos'è il palindromo?
1: È un pesce.
0: Ma lascia stare.
1: Palindromo.
0: Allora, qua l'ignoranza è raggiante proprio. Non...
1: È dal greco palis.
0: Ma
1: palis.
0: Quale palis?
1: Quale palis? Palis, palos, palas.
0: Sì, la pallas che sei.
1: Scusi.
0: Un pesce pallas.
1: Palemos, paletes, Palanos,
0: Allora ci hanno mandato la foto di Belen. Le Belen si è fatta, ne è andata all'estetista e si è fatta la foto come fanno tante donne, diciamo sdraiate con la pancia sotto. Come si dice? Pancia sotto, come si dice?
1: Pino
0: Silvestro. Ma lascia sta, Pino su.
1: Pino.
0: Ma quale Pino?
1: No,
0: ma non c'è Pino.
1: Ma si dimentica,
0: hai pensato al Pino? Hai pensato?
1: No,
0: Supino.
1: Supino.
0: Sì.
2: No, Supino dovrebbe essere di schiena. E Carponi.
0: Cioè... Sì, Carponi è arrivato.
2: Carponi.
0: Ma guarda i Carponi. Ma vai a Carponi, vai a Carponi. È in provincia di Bari, Carponi. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Non ci facciamo battute sessuali, ragazzi. Carponi in provincia di. Dai, non. Dai. Non. Siete veramente sfogabili. Come si
2: fa?
0: Siete messi male. Era il momento di Achille, sì, era il suo angolo ottuso. Andrea, non mi ricordo più cosa volevo dire. Aspetta.
2: Belen, Andrea, Belen.
0: Vabbè, mi stanno chiamando, forse è Belen. Pronto?
3: Achille, ti piace stare supino?
0: No! No, vabbè. Però ha sorriso, insomma, non è. Allora, come ho detto prima, si può andare anche a cavallo senza cavallo, giusto?

0: Eh sì, ma le scelte della vita sono variegate, ed è giusto così, se no farebbero il gelato lo fragole e limone, cioè invece ci sono 850 gusti, no? Uno può scegliere quello che vuole, non ha... È bello quando vai in gelateria che non c'è il gusto tuo e tu glielo chiedi, e quello dice guarda non lo facciamo, ma non lo fate la Malaga, non la Malaga, proprio Malaga. Il gusto Malaga, non lo... gusto no, Malaga. Non lo facciamo, non... No, perché l'altro giorno sono venuto e pensavo di averlo visto qua, ma... Guarda, non lo facciamo proprio, Malaga non l'abbiamo mai fatto. No, però nel senso che vabbè, secondo io immagino la pazienza dei gelatai. Cioè, veramente. Come lo vuole? Coppetta o due palle o un cono? Va bene, andiamo avanti. Carponi è in provincia. Andiamo, non fate battute sessuali che poi questo qua ci rimane male. Andrea, oggi Achille sembra che ha i capelli come la paletta dei Netturbini. È vero, la paletta dei Netturbini. La pala. C'ha i capelli a pala oggi.
1: Ma no, ma sei qua sono...
0: Non gli dite queste cose, poi si specchia 7-8 ore in televisione. Era una battuta, lascia stare. C'ha i capelli belli, tranquillo, non ti preoccupare.
1: No, ma... sono molto ole.
0: Sì, a mamma tua, sì. Sì, no. Andiamo avanti.
1: Tipo Terra Promessa, capito?
0: Terra Promessa.
1: Sì, quel telefilm che adesso vanno le tizioni turche.
0: È una canzone Terra Promessa.
2: No, no, c'è la sop turca.
0: Ah, c'è la sop turca.
1: Certo, ci sono solo le sop turche che fanno promessa, Terra Promessa, interrante.
0: Interrante.
2: Ma che
1: ci sono, sì, ma sicuramente c'è, non lo so. Però sai che fanno queste sop opera degli sguardi. Capito? Cioè,
2: che c'entra quel capello?
1: Ma che hanno preso un po' questa cosa quando lo sguardo dalle sop indiane,
0: sì,
1: che io le vedevo quando ero in Egitto le vedevo queste cose qua, sì, dalle sop sì.
0: Ma perché il televisore non stava fermo, cioè. No, perché voi dovete guardarci anche in televisione, perché sennò non riuscite a capire la sua comicità, cioè è incredibile, cioè faceva così con la testa perché il televisore forse non era fermo, allora una sop opera in movimento.
1: Sì, è questa cosa qui, cioè, è bellissima.
0: Tu devi aprire un negozio, fuori metti e ripariamo qualsiasi cosa. Bussate forte alla porta perché il campanello è rotto. Cioè, tu devi fare una cosa, cioè, tu sei il paradosso del paradosso, capito? Che fai? Tossisci così?
2: No, ma...
0: vabbè, ma non si può tossire così.
2: No, scusa, ma hai ucciso prima.
0: Ti ho ucciso? In che senso?
2: No, mi immagino la scena che non sta fermo il televisore.
0: Basta, veramente te le ridi a casa, non... la risata, non riesco a dire la risata, la rasata, dico, la rasata. Perché lo vedo, è rasato, capito? Aspetta, ma la risata di Ugo, ecco, sembra un gabbiano.
2: Che bello,
0: è
2: che bello uccello, sì.
0: Mi piace. Ecco. Ragazzi, ho voglia di andarmene, non so. Questo gli piacciono i gabbiani, a questo gli piacciono i cos'erano, tordi, cosa sono a casa tua?
1: No, a casa mia. Sono andati, sono partiti.
0: Sono partiti.
1: Mia mamma ha detto che secondo, perché io ieri infatti non sentivo il cinguettio.
0: Ho fatto solo una domanda io. Sì, sì. Erano tordi o rondini o che cos'erano?
1: No, non lo so.
0: Topi, te ne immagini, erano topi.
2: Erano topi.
0: Li accarezzavo, che bello. Che cinguettio. Dimmi.
1: No, mi si chiama... No, il corvo.
0: Il corvo.
1: No, infatti ho detto non corvo.
0: Batman c'era.
1: No, non dai, corvo. Lui è nero con il becco arancio. Merlo, ecco.
0: Sembri Tim Cosworth.
2: Chi è?
0: Tim Cosworth.
2: Ma chi è?
0: Ha vinto il Nobel della trippa fredda.
2: Ma che Nobel è? Scusa.
0: La trippa fredda.
2: Ma non esiste.
0: Come no?
2: Ma non è vero.
0: Tim Cosworth ha vinto il Nobel per la seconda volta della trippa fredda. Andiamo avanti. Ragazzi, andiamo avanti, no, non ce la possiamo fare. Volevo parlare di Belen, ma questi mi portano su altri mondi. Non è bello. Comunque, Belen, cosa ha fatto Belen? Chiedimi cosa ha fatto. Non me lo chiedo. Belen, non guardare la foto, però, che potrebbe bloccarti la crescita. Allora, ha fatto la foto come fanno parecchie donne sdraiata, praticamente è nuda, praticamente, perché dall'estetista, quindi c'è solo quella cosa che copre, che in quel momento io vorrei fare l'estetista, cioè nel senso quando ti danno quella mutandina orrenda dici vuoi metterti questa, e sta lì che ti guarda, che aspetta che tu te la togli e metti là. Vabbè, comunque lei è sdraiata, si è fatta la foto con la faccia, si vede la faccia e l'altra faccia, la, quella dietro, posteriormente parlando, e si vede, e c'ha una bella seconda faccia, ancora, devo essere sincero, non, o no, cioè non, vabbè, avrà fatto dei tiraggi strani, perché anche lei c'ha una certa, voglio dire, una, no, non può essere così, cioè, sembra le colline del vento, non, le colline del un'altra soap opera turca, le colline del vento. Vabbè, comunque, e dietro c'ha il trattatore, l'estetista con un apparecchio in mano che, non so, la fa la come si dice, circunnaviga con questo apparecchio. Perché volevo dire questa cosa? Non mi ricordo più perché volevo dire questa cosa.
2: Perché hai parlato di Belen che era sdraiata.
0: Ecco, tutte, volevo dire che tutte, tantissime donne quando vanno al mare fanno la stessa cosa. Mettono come sfondo il mare, sì. Perché la gente, le donne, alcune donne, non tutte, alcune vanno al mare solo per fare sta foto.
2: Sì, è vero.
0: Poi dopo prendono le baracche e burattini e vanno a casa. Mamma, andiamo, no, andiamo, fatto, via, andiamo, ho forza. Fatto. Non serve più, dai, andiamo, via. Ma io volevo giocare, lascia stare. Giochi l'anno prossimo anno, sbrigati a farlo, l'ho già fatta la foto, c'era il sole giusto, la luce giusta, il bagnino che non passava, rompeva i maroni, così quella la gente, mamma, ma sono 5 di mattina, appunto, andiamo, forse 5
2: di mattina,
0: sì, è perché vanno in spiaggia quando non c'è nessuno che può rovinargli la foto, no, quindi sfondo del mare, se passa qualcuno sul bagnasciuga è da fastidio, toglietemi, sto facendo la foto di Belen,
2: una foto di Belen,
0: attivo Belen, e quindi fanno queste foto dove si intravedono due facce. C'è la faccia, sì. Diciamo, con le sopracciglia e la e poi c'è una seconda faccia, sì. Senza sopracciglia, e il messaggio è sempre lo stesso che chiedo io alle donne, qual è il messaggio? Cioè non è, a me sfugge il messaggio, cioè non è, il motivo qual è? Perché loro si mettono anche in angolazione giusta per far vedere la seconda faccia, sì. Capisci? Cioè qual è il messaggio? Qual è il messaggio secondo te?
1: Il messaggio secondo me è che c'è della...
0: Sono ancora in forma. Poi è bello che scrivono sotto semplicemente io, semplicemente te. Ci sono i lucisti, c'è il regista, il cameraman, i figli fanno tutto serie, chi parla... La luce più alta, amore, di mamma. C'ho 6 anni, mamma, c'ho 6 anni. Lo so, arrampicati sul palo, forza. Ma è pericoloso, fregatene. C'è la sabbia, rimbalzi.
2: C'è la sabbia.
0: Semplicemente io. Scatto rubato, ma da chi? Chi è che ti ha rubato sul scatto? Chi l'ha rubato sul scatto? È passato uno, ti ha rubato... vabbè, va. Comunque fate bene, perché uno può fare quello che vuole, insomma, se godete così, va bene. Allora io esorto Ugo a fare la stessa cosa.
2: Ma chi?
0: Tu,
2: scusate, c'è la pubblicità, lasciamo stare,
0: ma... No, ma tu saresti bellissimo, saresti, cioè te l'immagini sdraiato, ma sul chi? lettino rinforzato, chiaramente, col perizoma in mezzo,
2: no, che brutta
0: semplicemente
2: cosa.
0: I miei peli e basta, non sarebbe male.
3: Andrea Paolo Show su Studio Più. Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Non so se andiamo in onda. Andiamo in onda? Andiamo in onda. Aspetta un attimo, aspetta, eh. Non va niente, non va. Pronto?
1: Adesso va, Andrea, adesso va.
0: Ma va solo la voce, però. Sì. Va solo la voce.
1: Allora. Sì.
0: Sì, perfetto, grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao a te, ciao, ciao, ciao. Allora, purtroppo abbiamo perso il 19% degli ascoltatori in questo frangente che non c'era niente, capito? Vabbè, adesso stiamo salendo, meno 18, vediamo se riusciamo a salire a zero, dai, non... cioè, a bolla, come si dice. Allora, non va niente, non so come mai, non...
2: Non so che è successo.
0: Allora, io devo fare un cazziatone ogni tanto a uno, no? Tu non puoi ogni volta prendere e andare a fumare.
3: E che vuoi da me?
0: No, non devi farlo, punto. C'è una regola, non scritta, che è questa.
2: Che c'entra col
0: che c'entra? Che tiravamo su e parlavamo. Ho visto che scappavi di qua. Quell'altro che ti viene a cercare.
2: Provavo a chiamare chi di
0: noi. Ma che devi chiamare? Che devi chiamare? Che c'è il telefono di Topolino che non risponde nessuno. Ma che chiama lui? Stavi qua, non. Meno 15, lo vedi? Dai, parla di qualcosa.
4: Pian piano sappiamo.
0: Di qualcosa interessante, vai. Basta così, grazie, basta così. Non...
4: No, guarda che comunque. Cioè, questa che camicia...
0: Gli ho toccato la camicia, si è messa a posto. C'è qualcosa che non va nella camicia. C'è qualcosa che non va, mi ha toccato. No. Mi ha sgualcito.
4: No, questa qui è antigualcito. Cioè, nel senso, questa qua è.
0: Se sì, fai parlare a Achille, perdi il 10% in un secondo. Ha ragione. Un saluto dall'autista del pesce parlante. È tornata. Adesso che non doveva tornare. Vabbè, andiamo in. Adesso si blocca di nuovo, tanto. Bloccata di
2: e
0: nuovo.
2: Vai.
0: E vai, no, non possiamo parlare. Vanno solo i jingle praticamente. Sì, ogni tanto sentite un jingle. Sì. Parleremo per un'ora e mezza. Un'ora scarsa, un'oretta scarsa. Vediamo se ce la facciamo. Non è facile, ragazzi. Non è... Però io mi impegno, insomma, non è che. La meraviglia della mente che ha concepito il tasto archivia su Gmail senza poi predisporre una sezione archivio delle mail. È vero, è vero. Questo mi guarda, cos'è che hai detto?
4: Io ho capito che c'è un archiviamento, giusto? Un archiviamento di mail. È questo. Archivia mail.
2: Ma chi è archivia mail?
0: No, archivia su mail. Gmail, c'è scritto archivia, capito?
4: Ah, sì, sì.
0: Tu archivi una mail, però nella sezione archivio delle mail non c'è niente. Dice questo. Ah, cioè, ma perché strizzi l'occhio? A chi è che strizza l'occhio?
4: No,
0: ah, quando capisci strizzi un occhio.
4: Sto un po' così
2: non parlo così.
0: Mamma,
2: dai.
0: Raga, e come parli?
4: È un po' come calarsi nel mondo di Matrix. Serve.
0: Sì.
4: Cioè, secondo me, ognuno di noi ha quella.
0: Ognuno di noi ha un cervello diverso. Su questo non ci piove.
4: Allora, in teoria il cervello vabbè, è diverso perché vabbè, il mio è il mio, il tuo.
0: Ma
4: però...
0: il tuo sarà anche colorato. Cioè non... è tipo il cubo di Rubik. Io me lo immagino così. Quando morirà. Tornate. Quando non dovevo. Tanto. Ma solo jingle. Jingle. Oh no, anche la canzone. Vabbè, è buono. Tornate.

0: È bella la canzone, è bella anche lei, è bella anche lei. Ciao Andrea, fai dire a Ugo come si chiama il papà del Merlo. Come si chiama il papà del Merlo?
1: Non lo so, papà è...
0: Merluzzo si chiama.
1: Ma chi?
0: Ma. Papà del Merlo. Come si chiama il papà del Merlo?
1: Umerlo. Papà Merlo. Papà Merlo.
0: Sì, papà mobile. Lascia stare, dai. Come si chiama tu che sei esperto
2: merlone.
0: Di volatili? Il Merlone.
2: Merlone per
0: il
2: me.
0: Merlone.
2: Lui è il Merlo, sì. Poi ce l'ha.
0: C'è la Merla.
2: La Merla che è la... che sarebbe... la sorella.
0: La sorella.
1: Ma chi?
0: Può essere anche la moglie, no?
1: Scusa.
2: Vabbè, se lui, se c'è il Merlone che è il
0: lascia
2: papà
0: stata,
2: la Merlona.
0: Qualcuno che ha avuto il coraggio di scrivere questa cosa, che nel vostro programma è molto meglio quello che dite della musica. Hai avuto un coraggio esagerato. però è vero, noi abbiamo il countdown degli ascolti qua. Noi, come si chiama? È arrivato Massimo. Qua adesso ti facciamo entrare, Massimo. Noi abbiamo il countdown degli ascolti che vanno su e vanno giù, no? Le percentuali. Tu mi capisci quando parlo?
2: Certo.
0: Metti a posto il colletto allora. Cosa succede? Quando parliamo salgono gli ascolti, quando va la musica scendono paradossalmente. È una cosa strana, ma succede solo a noi sta cosa, cioè, è quasi un obbligo a parlare, capito? Ti senti quasi obbligato, dici, a parlare, perché come metti la musica scendi, capito? È brutta sta cosa. Allora mi hanno mandato la foto, non ti offendere Ugo, però ci assomigli al portiere, è un portiere di calcio. In una partita amichevole l'Ajax, 36 campionati, 20 coppe dei Paesi Bassi, quello che ha vinto, e vari titoli europei, ha ingaggiato 1-1 contro il Kiev, contro un club quinta divisione olandese, che ha schierato il terzo portiere Sande, vabbè, la notizia qual è? Che ha schierato questo portiere che è un po' grosso, cioè nel senso come abbondante, sai che i portieri hanno le maglie aderenti, no? Sì, di un altro colore, sì. Lo vedevano dalla luna, lo vedevano, cioè, dalla luna si vedeva, e c'era Zeus e coso che tira, che giocava col figlio, tira Argamennone, vai, per dire, non
1: cioè,
0: lo vedi il portiere? Sì papà, lo vedo, ci credo, non ma è enorme, gigantesco come te, non ho immaginato lui con la tua faccia, veramente non ci stai bene, mi importa con i guantoni, c'ha i guanti della griglia, della grigliata, c'ha i guanti quelli per girare la grigliata, come si chiamano quelli, d'amianto, come si chiama? Di cartafegna,
1: carta che?
0: Come si chiama?
1: Ho capito bene,
0: no, come si chiama la carta argentata?
2: Carta stagnola.
1: Io ho capito un'altra carta,
0: vabbè lascia stare, tu sei ignorante. Comunque hanno battuto i rigori alla fine e c'era un giocatore che voleva fargli il cucchiaio, ma lui ce l'aveva in mano. Ce l'aveva già in mano il cucchiaio. Vabbè, dai, oh, mettiamo un pezzo di canzone, dai. Il cucchiaio, capito? Perché mangia,
2: certo.
0: Ma non capisce,
2: no.
0: Il merlotto qua.

0: Allora c'è uno che ha scritto: vi voglio ringraziare perché pensavo di essere ignorante, ma grazie a voi mi sento un genio. Vedi, siamo terapeutici, come si dice? Siamo
1: comunque un fattore positivo per la salute mentale, possiamo dire.
0: Sì, okay. Infatti, ti aspettano in clinica, eh?
1: Sì.
0: Come si chiama il merlo ubriaco? Come si chiama?
2: Il merlo,
0: l'ho detto
2: bruciata,
0: io. L'ho bruciato. Allora, abbiamo l'ospite di oggi, che lui è. Come si chiama? George Clooney, versione italiana. Beh, ci assomiglia un po' a George Clooney, te l'avevo già detto.
3: I capelli
0: e basta. Quindi fa il sosia di George Clooney dalla fronte in su. E basta. Se fa le foto, sai, le foto nelle macchinette, no? Che devi a mettere bene lo sgabellino, sennò ti viene solo la parte sopra, no? Ecco, lui quando fa le foto così, gli è uscita una foto così, l'ha mandata in America, ha detto: George Clooney fa le foto a Fizzonasco nella macchinetta vicino alla stazione. E invece era lui. Allora, Massimo, chi è Massimo? Lo sapete chi è Massimo?
1: Devo dire io chi è Massimo?
0: Lui si chiama Massimo.
1: Certo.
0: Tu sai chi è Massimo?
1: Chi è costui? Massimo praticamente è il papà.
0: Ma non ce l'abbiamo un jingle, scusa.
2: No, io avrei paura di metterlo, quindi lo faccio io a voce, Andrea.
0: Ah, ok, perché
2: non si sa mai.
0: Perché come metti jingle, zombano, capito qua? Stamattina va così. Allora, oggi siamo sponsorizzati da...
2: Radio Studio Più presenta... Day Sponsor.
0: Già detto io, sei partito male.
2: Sono partito male.
0: Scusa. Allora, oggi siamo sponsorizzati da
2: Garage
0: Perché
2: del
0: si era già preparato quella cosa.
2: Sì, no, era tutta la sigla.
0: Ma tu non devi prepararti nulla.
2: No, ma...
0: Lascia andare.
2: Garage del Garda
0: 7 più 1.
2: 8
0: 42 per 12.
2: Fai così al volo.
0: Allora, oggi siamo sponsorizzati da
2: Garage del Garda. Siamo a Desenzano del Garda e oggi abbiamo il titolare, caro Achille, proprio lui, il buon Massimo. Ciao Massimo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma Massimo, possiamo dare anche il cognome o...
4: Certo.
0: Ah certo, possiamo... Certo. Massimo di cognome...
4: Ferla,
0: come la perla ma con la F davanti.
4: Esatto,
0: okay.
4: La F come Firenze.
2: Certo.
0: Come Firenze, certo. Vabbè, allora, Massimo è il titolare di Garage del Garda. Noi ci siamo abituati a Dimitri, che è il tuo venditore, il tuo cavallo, diciamo, il tuo diamante grezzo. Come si dice? No, grezzo, è diamante... un pezzo forte.
4: La punta di diamante.
0: La punta. È che io...
4: Il centravanti, come nelle squadre di calcio, c'è sempre l'attaccante.
0: Il Bobovieri. Ma è bella sta cosa. E lui
4: ogni tanto prende qualche traversa, però normalmente anche va in gol.
0: Attenzione, questa è una sfilettata. Questa è stata una sfilettata.
4: Ma tutti i professionisti tutti sono così.
0: Sì, è vero.
4: Per questo.
0: Però io di venditori ne ho conosciuti tanti, no? Compreso Ugo, insomma, no? Però uno bravo come lui, io non l'ho mai conosciuto. C'è una roba.
4: Bravissimo. Siamo super soddisfatti di Dimitri, soprattutto perché io e mia moglie siamo sempre in giro e quindi noi andiamo in giro tranquilli perché sappiamo che abbiamo a casa un grande professionista.
0: Oh, vedi.
4: Oggi è lì a lavorare e io sono qua.
0: Bravo, fallo lavorare un po'. Sei stato sfigato perché lì c'è l'aria condizionata, oggi qui non c'è, quindi tu superai. Farai una mezza sauna.
4: Sono abituato al caldo, quindi
0: noi dobbiamo far arrivare, quando arrivano gli ospiti, dobbiamo lasciargli fuori l'accappatoio e le ciabattine della sauna, sai, quelle bianche. Lì facciamo vestire così, facciamo entrare, sudano come ad agosto. E poi allora, Garage del Garda, facciamoci seri. Garage del Garda è una realtà ormai consolidata da quanti anni?
4: No, noi siamo partiti esattamente un anno fa.
0: Ah, ma se pensiamo
4: su Desenzano, con l'acquisizione della concessionaria di Auto Azzurra, che già era aperta da due o tre anni.
0: Sì,
4: quindi sì. Già Dimitri e mia moglie lavoravano in quella struttura e poi noi l'abbiamo acquisita. Esatto.
0: Okay.
4: Esatto, quindi è partito questo progetto che ci sta dando tantissime soddisfazioni e ringraziamo tutti i clienti che ogni giorno ci danno fiducia e soprattutto continuità, perché ci succede spesso che vendiamo un'auto e poi tornano con amici, parenti
0: a picchiarli.
4: No, potrebbe capitare, però dalle recensioni invece c'è grande soddisfazione. Infatti abbiamo 5 stelle, non 4.9 né 4.8, ma 5, Quindi zero recensione negativa.
0: Che bello. Vabbè, sono finte, chiaramente. Senti, allora, Massimo, cosa si può trovare a Garage del Garda? Allora, nasce come marchio DR, o sbaglio?
4: Sì, sì, sì.
0: Nasce come marchio DR.
4: Esatto, e nasce come marchio DR, però oltre al marchio DR, noi abbiamo di tutto e di più. Oggi abbiamo un assortimento di oltre 50 auto presenti in stock.
0: Sì. E in stock cosa vuol dire? Sono in celofane?
4: Abbiamo a terra. Diciamo che il cliente che viene può scegliere tra 50 auto pronta consegna.
0: Ah, pronta consegna.
4: Questa
0: sono
4: è la
0: là.
4: Nostra forza.
0: Sono
4: noi
0: là.
4: Riusciamo a consegnare. A volte l'altro giorno abbiamo venduto una Fiat 600 color Tiffany.
0: Sì.
4: Non
0: sì.
4: come la tua bianca.
0: Bella,
4: bellissima. Siamo riusciti a consegnarla in 24 ore.
0: La miseria.
4: È venuto a comprarla la sera, l'indomani pomeriggio alle 4 gliel'abbiamo.
0: Bella, questa è una gran cosa, una
4: quindi
0: gran cosa. Perché c'aveva i soldi questo,
4: ovviamente. No, ma non solo per quello, ma soprattutto perché abbiamo
0: mi chiedono se sei tedesco. No, però lui ha abitato in Germania.
4: Come no? Però
0: quanti
4: mi
0: anni?
4: Sono trasferito da poco.
0: Quanti anni sei stato in Germania? 30 anni in Germania.
4: No, Germania no, in Spagna.
0: In Spagna. Ah, in Spagna sei stato. Quanto tempo?
4: 4 anni.
0: 4 anni. Ma sì. Lavoravi in Spagna?
4: Sì, sì.
0: Ah, dove?
4: In Madrid.
0: Madrid?
4: Sì, al centro di Madrid.
0: Al centro di Madrid. Ma avevi un concessionario anche lì?
4: No, gestivo tanti concessionari.
0: Ah, tanti concessionari. Questo è un pezzo grosso, eh. Sembra George Clooney, ma questo è un pezzo grosso.
4: E quindi quello che dicevo, che oggi una famiglia, un cliente, sì. un probabile potenziale acquirente da noi trova, diciamo, un bel assortimento in pronta consegna.
0: La macchina per le sue esigenze.
4: Esatto.
0: Possiamo dire così.
4: Esatto.
0: Ok, ok. E anche per le sue tasche.
4: Soprattutto perché siamo molto attenti ai prezzi, alla selezione delle nostre auto, che sia un'auto con pochi chilometri nel caso di aziendali,
0: sì.
4: o auto nuove in quel caso è nuova.
0: Soprattutto il prezzo che c'è non è legato a nessun finanziamento.
4: Questa è una cosa molto importante, abbiamo introdotto noi, nonostante i nostri colleghi non siano stati felici di questa iniziativa.
0: I colleghi sarebbero quelli in alto,
4: quelli
0: i proprietari delle case automobilisti.
4: No, i colleghi, noi quelli fanno il nostro lavoro, perché noi siamo un pochino controcorrente e noi puntiamo molto a vendere l'auto e a dare un servizio al cliente, ma non obbligarlo nessuna forma di finanziamento, minerate, cose strane.
0: Però la spiego, diciamo, io la spiego a parole mie, diciamo, da ignorante. Chiaramente se il prezzo è più basso perché è legato a un finanziamento, non è che la paghi meno la macchina, anzi la paghi di più, perché il guadagno, se non sbaglio, del concessionario è proprio sul finanziamento. Giusto?
4: Beh, diciamo che ci sono dei prodotti finanziari che hanno un gap dal costo del denaro. Ed esempio, se il costo del denaro.
0: Mo sta parlando difficile. È sì tedesco.
4: No, però è importante che c'è scarsa informazione in questo. Invece, dare una buona informazione è corretto. Che il gap del costo del denaro è una provvigione che viene retrocessa in parte, in quota parte, al concessionario. Immagino il cliente paga negli anni sì. 8-10 mila di euro di interesse, magari c'è una provvigione di 2000 euro.
0: Ah, ok, ecco. Per il concessionario.
4: Per il concessionario.
0: Quindi quello che avevo detto io era giusto, sì, allora.
4: Sì, sì, sì. Magari 1000 vengono scontati. Per carità, a noi questo fa molto piacere quando finanziamo, perché facciamo degli obiettivi, però non perdiamo la vendita della macchina per fare a tutti i costi il finanziamento. Ecco, noi vendiamo automobili, se no lì c'era la banca,
0: esatto.
4: continuava la banca o l'assicurazione
0: bra, accanto.
4: Noi vendiamo automobili, se poi le persone hanno bisogno di un prestito devono andare in banca.
0: È giusto.
4: Poi facciamo anche il servizio. Noi riusciamo a dare un esito finanziario anche in un quarto d'ora, in un'ora. Però è un servizio al cliente non andare in banca, spedire dammi i documenti a un tasso più conveniente della sua banca. Più di una volta il cliente dice no, io lo faccio con la mia banca, mi conosco.
0: Poi è tornato.
4: Ma sapete che la vostra rata è 15 euro meno, che sembra poco, ma per un numero tot di mesi
0: certo.
4: e c'è un bel risparmio.
0: Certo. Allora facci una rassegna delle macchine, ma veloce, perché sennò
4: allora vi dico qualche
0: chicca. La Bibbia di macchine.
4: Noi abbiamo una bellissima Jeep Compass 21 marzo 25, 16.000 km, un allestimento in grigio scuro e nero, è bellissima, MEV a 26.750.
0: Dammi a me.
4: Poi abbiamo una Yaris Cross Active, sempre 2025, con 20.000 km a 24.750.
0: Dammi.
4: Poi abbiamo una bellissima Opel Mokka con i sedili fuori.
0: massaggianti
4: allestimento top,
0: non sono
4: colore rosso,
0: dietro che...
4: colore rosso, tetto nero, sì, tetto... che stiamo vendendo una macchina del 2024 con pochissimi chilometri, che stiamo vendendo a 18.600 euro, ma macchina
0: 18,
4: cambio automatico, lo dico sì. Perché abbiamo tantissime richieste di cambio
0: sì.
4: automatico,
0: sì.
4: Poi abbiamo delle DR, ne abbiamo una rossa, è arrivato ieri, bellissima, GPL 2023 che ho venduto io a un mio cliente in Spagna,
0: sì. E è tornata indietro,
4: è tornata indietro, ne abbiamo preso un bel po', abbiamo venduto tutte
0: a lui.
4: E GPL a 14.800 sotto questa fascia di prezzo
0: non c'è niente,
4: non c'è niente.
0: Ah, ma
4: sono macchine con 800.000 chilometri, questa okay. ne ha 30.000, quindi macchine okay. ancora in garanzia.
0: L'ultima, Massimo, l'ultima.
4: L'ultima è una bellissima Fiat 600,
0: sì.
4: ibrida, questa
0: bello.
4: Macchina qui
0: ce l'ho anch'io,
4: color Tiffany,
0: sì.
4: ed è la 145 cavalli, che è una perla rara, perché come la tua è 130, questa
0: dice?
4: È la 145, quindi bellissima, 19.9 macchina sempre del 2025.
0: Ok, ah, grazie.
4: L'ultima cosa che voglio dire, in arrivo oggi,
0: sì.
4: una Peugeot 5008 diesel, sette posti. Sempre seminuova.
0: Sette posti. Ma che è che fa? C'hai sei figli? Cioè non...
4: noi consigliamo questa settimana due macchine a sette posti.
0: Sette posti.
4: A delle famiglie
0: pazzesco.
4: Fantastiche. Fantastiche.
0: Portano le galline dentro.
4: No. E l'ultima cosa, arrivano due Doblò, uno N1 con cinque posti e uno semplicemente cassonato, autocarro.
0: Okay.
4: Sempre macchine nuove,
0: okay.
4: Chilometri zero, a un prezzo super super vantaggioso.
0: Allora andate da stanno dicendo da Massimo e da Massimo in giro, trovate Dimitri, comunque il numero uno.
4: C'è anche mia moglie Oriana, che
0: Oriana Dimitri, poi c'è anche un altro ragazzo che si chiama
4: Mauro. È il nostro centravanti, anche lui, perché è entrato così piano piano,
0: zitto.
4: Si sta dimostrando una grande risorsa per il garage e ringrazio veramente, abbiamo una bellissima squadra e io sono molto orgoglioso di questa squadra, perché oltre al lavoro c'è
0: meglio
4: anche
0: della nazionale, possiamo dirlo,
4: sì. C'è molta armonia e questo mi fa molto piacere.
0: Va bene, allora, se volete avere maggiori informazioni dovete andare a
1: Garage del Garda. Siamo in quel di Desenzano, Viale Custoza 58, davanti a Acqua Sapone, davanti a Sexy Shop, vicino al diversivo
0: è slippata su Sexy Shop. Garage del Garda, Desenzano del Garda, via Custoza 50.
4: Di fronte al?
0: Di fronte al Sexy Shop.
4: Che conoscono tutti.
0: Conoscono. O anche a questa pure. Prima vai su, poi giù, insomma, non è. O viceversa. No, meglio prima su, poi giù. No, no. Vabbè, andiamo.
4: Vi aspettiamo intanto.
0: Ciao Oriana! Scusateci, Oriana, scusaci.
3: Motivation. Music, motivation. Ladies, motivation. Electrify, motivation. Sexy, motivation. Dream, motivation. Passion, motivation. Energy.

0: motivation.
1: Uh-huh. Motivation.
2: Motivation! La motivazione che ci muove. Qual è la motivazione che ci muove? È lei, la motivazione.
3: È Iris.
2: Da un ospite all'altro, ragazzi. Avevamo prima il sosia di George Clooney. Abbiamo adesso la sosia di Raffaella Carrà. La grandissima Raffaella Carrà. Complimenti per il vestitino ghepardato. Sei molto ghepardo. Ecco, siccome io studio le macchie, sì, degli animali.
3: Aspetta,
2: allora, ragazzi, mi sono fatto serio per una volta.
3: Scusa,
2: io studio le macchie. Allora si scemo veramente.
3: Ah, io?
2: Il ghepardo. C'è differenza tra le macchie del ghepardo, della tigre e del ghepardo. C'è differenza, lo sapevate?
4: Tu facevi riferimento, aspetta, la tigre. No, le macchie, forse tigre, ghepardo, il giaguaro.
2: Sì, ma qual è il giaguaro, ghepardo e
4: leopardo.
2: La tigre non c'entra.
4: La tigre è
2: io sono esperto di quelle macchie là. Allora, posso dire. Ma perché continui a ridere?
3: Non ce la faccio.
2: Ma si scivola me. Allora, e noto che è più ghepardo, secondo me, come macchiamento. Tu che dici?
4: Ma io guardo qua, no? Qua non cerco di guardare, guardo qua. Perché qua si allargano.
2: Vabbè, allora, chi è Iris? Chi
5: è macchia d'olio.
2: Chi è Iris?
3: No,
2: ma non si chiama Iris.
3: Come no?
2: No, non si chiama Iris.
3: Come ti chiami? Stella?
2: Ma quale? Sì, Stella.
5: Stellina.
2: Ma la notte si avvicina.
3: No, scusami.
2: E Achille Falbiri. Andiamo avanti.
3: No, scusami tesoro, mi ricordavo Iris.
2: Ti ricordavi male.
3: E come ti chiami?
5: Hai ragione, tu sei fantastico, vedi? Lui non si ricorda, invece tu ti ricordi di me.
2: Io mi ricordo perfettamente.
3: Si chiama Iris, allora.
5: Certo.
3: Ah, ecco, allora, ma mi sono spostato.
2: Io mi ricordavo le macchie, quindi non...
5: Lui si ricordava le macchie.
2: Allora, Iris, chi è Iris? È già venuta qua, no? Tu dovresti fare qualcosa.
4: Ah, certo.
2: Musical
4: è venuta qua l'altra volta.
2: Sì, ha cambiato tono di voce.
4: Come mai
2: hai cambiato tono di voce?
4: No, è venuta qui perché sento un profumo, un odore.
2: Sente l'odore.
5: Non è lo stesso dell'altra volta.
2: È un cane da caccia.
4: Un setter.
2: Setter.
4: Sì, perché...
2: Presentala bene, su,
4: allora,
2: se no,
4: Iris è una signorina.
2: Iris. Sì,
3: Iris. Sì, Lorenzo Flaherty.
4: Iris è...
2: Sì, su Canale 5.
4: È una ragazza.
2: Sì,
4: è...
2: ma su questo...
4: È una performer, possiamo dire.
2: È una performer, sì.
4: È una ragazza che... allora, io so che opera...
2: Dove opera?
4: Opera in diversi settori, in diversi campi.
2: Sì. Sempre nel mondo.
4: Nel mondo dello spettacolo.
2: Dello spettacolo.
4: Quindi diciamo più artistico.
2: Sì, sì.
4: È venuta qua perché ci vuole andare a ricordare un appuntamento molto importante che questo venerdì, se non erro, quindi venerdì 26, accadrà in quel di Bedizzole, nel teatro di Bedizzole.
2: Bravo. Qualcosa sei ricordato?
3: Beh, meno male.
2: O hai letto.
5: Mi stupisci.
2: No, però non lo guardare così.
3: No,
2: perché se lo guardi così, quello va fuori di testa. Non so se hai visto mai un toro che entra nell'arena che dice adesso hai visto un toro? Ho visto proprio, c'aveva il sangue negli occhi, sembrava veramente indemoniato. Riguardala così.
4: È che ieri mi sono fatto i piedi qua sul petto.
2: No, vabbè, adesso.
3: Che perdi.
2: Hai rovinato tutto. Hai rovinato.
3: Scusa.
2: Cioè, lo sguardo era magnetico. Era fantastico. Lei si stava quasi invadendo di te.
3: Sì. Ma
2: poi
3: chi?
2: Mi sono tolta i peli sul petto. Mi sono tolta con la pinzetta. Cioè...
4: No, è per dire che sono pronto all'uso.
3: Sei pronto all'uso.
2: Ma pronto all'uso per fare chi? Per essere lanciato nello spazio.
4: Comunque, allora, mi ricordo che lei è, insomma. Ha preparato uno spettacolo speciale.
2: È un musical speciale
4: con degli attori speciali.
2: Sì.
4: Oltre il destino. Perché noi abbiamo un destino.
2: Sì.
4: Cioè,
2: il tuo destino si chiama bagno.
4: anche.
2: O cameretta, dipende.
4: Dipende dalla memory card. A volte anche deserto.
2: Ma possiamo andare avanti. Abbiamo una donna.
5: Dai. Ragazzi, torniamo sul petto.
2: Brava! Non gli dire così. La mamma gli dice: non tornare sul pezzo.
4: Allora,
2: allora, di.
4: Lei ci vorrei dire, tra l'altro in questo biglietto...
2: Ma fagli una domanda.
3: Ma è un biglietto, spiega, destino, c'è un biglietto.
4: Sì, allora, oltre il destino, sì, cioè, per esempio, facciamo che finta che io non so chi sei, non so, e leggo spettacolo oltre il destino.
2: Questi cioè... biglietti dove li troviamo? Però fagli questa domanda, allora, di questo musical,
5: Questi biglietti ormai li acquistate direttamente in teatro, perché li abbiamo trovati fino adesso sui social.
2: L'avete venduti? Sì.
5: Ne abbiamo venduti un pochi, però vogliamo riempire il teatro, perché? Perché il ricavato, buona parte del ricavato andrà in beneficenza all'ABE, ABE, Associazione Bambino Emopatico degli Ospedali Civili di Brescia, che aiuta il reparto oncoematologico pediatrico, quindi...
2: Una ragazzi... bellissima cosa, ma voi dovete venire a teatro non solo per questa cosa bellissima che ti fa onore, ma soprattutto...
5: Ma per vedere questo spettacolo che è ispirato a Descendants, che è un'opera meravigliosa della Disney... Dove il destino è scritto o non è scritto il destino secondo
2: questo
5: voi?
2: Questo non lo so, cioè non per esempio nel destino di Ugo c'era una macelleria, per esempio.
5: Invece guarda dov'è?
2: No, ma se tu lo guardi bene, gli manca il gancio di ferro. Il gancio di ferro.
3: Come quello degli anni Ottanta.
2: Ci sai quando Rocky si allenava con nelle macellerie quelle? Vabbè, comunque se lo vedi, se lo guardi in prospettiva con un po' di rosso sembra, vabbè. Comunque oltre il destino, cosa vuol dire oltre il destino?
5: Vuol dire che noi nasciamo magari in una famiglia particolare che ci segna, no? Ci scrive il nostro destino, ma in realtà noi il destino possiamo cambiare.
2: Brava, questa cosa mi piace, vita. Tu lo puoi cambiare.
5: Assolutamente.
2: Tu puoi cambiare.
5: Io posso cambiare il vostro destino.
2: Anche tu puoi cambiare il tuo destino. Tutti possiamo cambiare. Comunque, oltre il destino, lo spettacolo è a Bedizzole, teatro di Bedizzole.
5: Teatro Dongorini di
2: Bedizzole. Dongorini di Bedizzole, esatto. Il biglietto costa 10 euro, tutto, quasi tutto regalato, va in beneficenza, ragazzi. Poi, sul palco, se non sbaglio, ci sono dei personaggi meravigliosi.
5: Assolutamente, ci sono a parte che verranno i bambini dell'ABE, quindi insomma vedrete degli spettacoli meravigliosi, perché io ho fatto un evento domenica con queste famiglie, con questi ragazzini che si sono spesi in una sfilata meravigliosa.
2: Dove?
5: Sul lago di Iseo.
2: Ma tu avvertici quando fai queste cose.
5: Vabbè.
2: E che fai? Te le tieni per te? Te le tieni?
5: Per me, Andrea.
2: No, ma non dire così. Mi ha toccato l'avambraccio.
5: Sì, l'ho toccato.
2: Sei tutto macchiato.
3: Dai!
2: Sei tutto macchiato. Allora, oltre il destino, appuntamento a che ora?
5: 20:30.
2: Però se dovete acquistare il biglietto, venite.
5: Sì, venite. Le porte si aprono dalle 19:45.
2: 19:45 quindi... per acquistare il biglietto, 10 euro a testa. E insomma, non è pochissimo. E
5: con lo spettacolo... soli 10 euro godete di uno spettacolo meraviglioso e date la possibilità a queste famiglie, a questi bambini. Di
2: questa cosa
5: la speranza.
2: Ti fa veramente onore, veramente brava, complimenti.
3: Brava,
2: noi tu ci sarai venerdì o sei al lavoro?
5: Io vi voglio,
2: No, noi, io vengo, lui non so perché lui fa un sacco di serate, richiestissime.
4: Ci sono perché non ci dovevo essere.
2: Attenzione, però hai visto le macchie del ghepardo. Si è convinto.
4: È slittato.
2: Quindi venerdì sera ci siamo. Io e lui ci siamo. Lui non so perché.
3: Non so se sabato lavoro, venerdì non lo so ancora. Però se non lavoro, vengo.
5: Allora, assolutamente.
2: C'ha l'aria condizionata, però. Lui,
3: ma no, devo lavorare. Credo che vengo volentieri.
2: Non
3: se
2: esce
3: sono
2: mai se non c'è l'aria condizionata. C'è l'aria condizionata in teatro?
5: Non so se c'è l'aria condizionata, ma ci sarà un regalo speciale per tutti.
2: Ci sarà un regalo. Ti danno un condizionatore o un ventilatore. Io mi ricordo di Capodantono che girava sempre col ventilatore. Ce l'ha ancora sto ventilatore. Io lo conobbi a Santo Domingo, ma tantissimi anni fa. Tra l'altro, colgo l'occasione di salutare tutte le persone che insomma che hanno vissuto quel posto bellissimo che è il Viva Dominicus, dove io ci ho lavorato per un sacco di anni. Saluto tutto lo staff che in questo momento è in fermento per quello che è successo, e in modo particolare Patrizia. E un saluto affettuoso va alla famiglia della persona che ha perso la vita, purtroppo. Però insomma è un posto meraviglioso, spero che torni esattamente come era prima. Detto ciò, perché ho detto sta cosa non mi ricordo più.
3: Badantuono col ventilatore.
2: Badantuono venne lì in vacanza con il ventilatore e mi disse questa frase: sei veramente bravo, sei nella parabola ascendente e io nella parabola discendente. Mi ha portato sfiga praticamente. Io ero la mamma e poi invece... no, scherzo, comunque lo saluto, ciao Diego, ti voglio bene. Allora, che cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Ah sì, appuntamento alle 7.45 venerdì, questo venerdì.
5: Questo venerdì, quindi tra
2: al teatro
5: 4 giorni.
2: Don Gorini di Bedizzole, provincia di Brescia.
5: Assolutamente.
2: Grazie tesoro.
3: Grazie,
2: un bacio.
3: Iris.
5: Grazie a voi.
2: Ciao amore, ciao,
5: bacione,
2: ciao. Grazie per essere stata con noi. Allora, rimani qua se vuoi.
5: Allora,
2: se devi scappare, no. Ma se rimani, che ci fa piacere, perché lo vedo più attento, lo vedo. Non so come mai, ma...
4: No, è perché io... questo computer qua mi ricorda un po' le, sai, Zanzibar, Kenya.
2: Beh, visto
4: Safari,
2: che ti puoi fare con le unghie una carezzina sull'avambraccio?
3: No,
2: così.
3: È la fine lì, Andrea.
2: Vediamo la, tu guarda la telecamera, guarda la telecamera, vediamo se hai. C'è il vuoto della camera d'aria, non so se il vuoto, c'è il vuoto, il vuoto cosmico.
5: Ma è il profumo che lo tiene attento.
2: È il profumo, è il profumo.
4: No, mi raccomando, tutto. Mi dia Bedizzole.

0: allora dobbiamo salutare Iris che ci ha omaggiato dei 3 biglietti. Sicuramente venerdì saremo da te. Ciao tesoro, grazie mille. Ciao tesoro.
1: Ciao. Achille, stai con noi?
2: No, ma ci sono.
1: È andato, ragazzi, completamente andato. Non parla più. Non mi piacciono
2: quando ci sono queste cose.
1: Questi profumi esotici.
2: Questi progetti belli. Che raccolgono, veramente molto belli. Ma ci sei anche tu, Fai.
3: No, sul tuo cervello che è andato via. Sto andando via.
2: Ci vuole.
1: Allora, chiaramente ci sono. Ma chi è che mi sta chiamando? Attenzione.
0: Chi è?
1: Pronto?
4: Achille.
2: Sì, buongiorno.
4: Ciao Achille, io sono con te, dai. Sono con te.
2: Ma chi è? Va bene.
4: Più ci sto lontano e meglio sto.
2: In che senso?
4: Le ho provate tutte. Alte, bionde.
1: Ah, ok.
4: Ma alla fine la cosa migliore è X Hamster e Cannondale. Basta.
1: Ok. Non so cosa sia, però. Non sciogli lingua. Un abbraccio!
2: No.
1: Hai vinto una confessione di fazzoletti. Ciao. Ma io non capisco.
0: Forse erano due siti, Andrea.
1: Ma chi è? Non so.
0: Infatti.
1: Ma io avevo riconosciuto una voce. Sembrava il telefono di un. Pensavo fosse Crizio, invece no. Non è Crizio. Cos'è che ha detto? Tu che sei dell'ambiente.
2: Ma allora, secondo me.
1: Ho capito. Va bene,
2: c'è un riferimento dei siti di navigazione su quali insomma si possono trovare delle vicende, delle storie, delle trame o diverse, ognuna delle quali racconta una storia che l'uomo può avere.
0: Andrea, due siti.
1: Sì, vabbè, andiamo avanti ragazzi, perché non possiamo stare lì sul pezzo. Buongiorno, si può avere il numero di Iris? Ma adesso che diamo i numeri così non è... Mamma, buongiorno. Oggi non ci fanno parlare. Pronto?
5: Ciao, sono Walter Marsh.
1: No, è presto. Buongiorno Catano, ma perché questa radio una volta alla settimana non va? È solo una curiosità e non una critica. Allora ti blocco subito. Di a tozzo di aprire il portafoglio. Allora, tutte le cose fatte bene funzionano a volte e funzionano sempre. Questa non è fatta bene. Ma in tutte le famiglie c'è sempre qualcosa che va storto, no? In tutte le belle famiglie, per esempio, nella vostra famiglia tu sei lo storto e nella sua famiglia tu sei lo storto, no? Ma anche nella mia io sono lo storto. Mio padre, mi ricordo che faceva l'impresario, quindi era una persona importante, Latina, insomma, l'ha costruita lui, insomma, una persona di un certo calibro. Io mi ricordo che quando mi sono diplomato, ho detto: papà, quasi quasi vado a fare l'animatore. Mi fa: dov'è che vai? Vado in Tunisia a fare l'animatore. Ma vai, cammina a studiare, cammina. Papà, io ho voglia, mi sento artista. Ah, ti senti artista? E vai, allora vai. Non avrai più niente da me, neanche un soldo. Quasi quasi rimango, papà. E sono partito lo stesso. All'inizio pensavano che io fossi uno scannato, lo storto della famiglia. Poi invece no, poi mi sono addrizzato. Poi erano contenti, insomma, erano. Dicevi, hai fatto una ottima scelta, bravo, complimenti. Però insomma, non ti do soldi lo stesso. No!
5: Catavolo!
1: Chi è?
5: Sono Tony.
1: Ciao Tony.
5: Ti ho mandato un video che magari così riesci a vedere una qualcosa, Achille.
1: Ah, ok, ma non ci mandate ste cose. Un abbraccio.
5: Ciao. Così non l'ha mai vista, sicuro.
1: No, ma ho capito, ma ragazzi, Tony, un abbraccio, Tony.
5: Ciao.
1: Saluta Manero. Allora,
0: gli manda i tutorial.
1: Ma ragazzi, ma lui sa già come muoversi, non c'ha bisogno di aiuti.

0: Ma tu sei cretino.
1: Tra amici, no?
0: Spizzi.
2: Ma quale Spizzi? Che ha Spizzi?
0: Spizzicarlo.
2: Spizzicarlo.
0: Ma non ho capito io.
1: Però cioè, tu entri in confidenza. Che
2: ma
1: la
2: quale
1: conosci?
2: Confidenza? Ma chi vuole entrare in confidenza con te?
1: Ma no, tu
2: che cinesi e basta.
1: Ma sì, tu una volta che comunque l'assaggi, la provi e ti piace, entri in quel mondo e arrivi lì e dici: oh, scusami, Michael, non è che mi fai una Spizzi, mi fai una margherita Spizzi.
2: No, non è una cazzata questa, non farla passare, che è bruttissima. È bruttissima. No, dovete dire spizzicarlo, dovete dire, non Spizzi. Oh, scemo.
3: Deve girare il nome.
2: Ma
3: del poi,
2: certo, se tu non fai girare il nome, spizzicarlo.it è quello che.
1: Ah, beh, certo.
2: È il
1: sito.
2: Vedi che sei scemo. Ma sei scemo.
1: No, però c'è.
2: No, no, sei scemo.
1: C'è anche il discorso anche dei social.
2: Okay. Ma anche lì c'è spizzicarlo, non c'è scritto spizzicarlo.
1: Certo, spizzicarlo.
2: Allora perché continua a dire spizzi allora? Depisti le persone.
3: Depisti.
1: No, non voglio depistare.
2: È come invece le tre corone, tre, le tre. Non è la stessa cosa.
1: No, certo, certo.
2: Allora
1: certo,
2: vedi che sei, dillo, sono cretino.
1: Ma è vero, sono cretino.
2: Ok, perfetto.
1: E c'è anche il detto.
2: Pronto!
4: Achille.
1: Sì, ciao, bello, buongiorno.
4: Fatti culo e te, Walter
2: Massi. No, no, no, no, no, dai. No, finché insultate noi, va bene, ma gli altri no, dai. Gli altri non c'entrano, non sono. Hanno un altro destino.
3: Un altro destino.
2: Io sto andando a fare fisioterapia. Dopo aver ascoltato voi, devo andare a fare fisioterapia. Ha ragione. Il centro psichiatrico di Bedizzone ti sta aspettando comunque. È dalle 7 che ti aspettano.
1: E dopo te le pizze.
2: Ma che pizze! Vabbè, andiamo avanti. Scusa, mamma, ragazzi. Mamma. Io ho un locale, come faccio ad avere le vostre pizze?
3: Oh, vedi.
2: È da vita poco. Cioè, non. Come fa a avere le nostre pizze?
1: Basta che entra sul sito oppure anche sulla pagina social Instagram o anche Facebook Spizzicarlo, e lì trovi comunque anche i nostri contatti, il mio contatto, che è comunque mi puoi anche scrivere semplicemente tramite WhatsApp al 347 820 6728, e tu qualsiasi tipologia di locale, di attività che tu possa avere, puoi conoscere il prodotto, vengono a te e ti porto i prodotti così che li assaggi, provare per credere, e poi insomma se la cosa, da cosa nasce cosa, da lì parti e inizia la partnership.
2: Ma è scemo proprio, tutto agitato poi. Ma tu non devi dire ti faccio provare i prodotti, poi se ti piace. No, ti piace la perfetta.
1: No, ma certo.
2: Ma che si scemo veramente.
3: Il migliore del mondo.
2: Se non ti piace te li faccio pagare.
1: No, il prodotto è un ottimo prodotto, che è di qualità.
2: Stavo scherzando, va bene. Ti sei comportato bene. Stai tranquillo, rilasso.
5: Su Studio Più.
2: Per la musica vecchia, prima passa da noi. Beh, questa è raffa, ragazzi.
3: Bella questa.
2: Sei siciliano, dice.

0: anche se non c'entra niente, però ad Anastasia, che oggi fa 11 anni, che è la figlia di quel cornuto di Pietro Cuna.
1: Auguri, amore.
0: Auguri, Anastasia.
1: Auguri,
0: un bacio, tesoro. un bacio. Fai gli
2: auguri.
0: E ma che si
1: scende? Scusa,
0: ma mandagli una spizzicarlo magari come regalo, tanto non le paga, capito?

0: Sta ridendo perché ha visto una cosa strana che non gli appartiene.
1: No, ho visto un video che...
0: Per salutare Achille uno ha scritto: che numero devo fare? Quello che ha detto prima. Lo potete anche insultare privatamente.

0: Modena. Vabbè, comunque la canzone è molto bella, Raff. Tra l'altro la mia tricologa è una fan di Raff, la salutiamo, ciao Manuela, che conosce anche te, no? T'ha aggiustato un po' i capelli anche a te, perché insomma li stava perdendo come un cespuglio a ottobre, capito? Non... sì, perdeva le foglie proprio con un soffio di vento, perdeva i capelli lui. Dire, ringrazio Manuela.
1: Grazie Manuela, è gentilissima sempre.
0: Ma guarda, è gentilissima, grazie Manuela per la tua professionalità, no?
1: Ah beh, certo, Manuela è professionale. È una donna piacevole, sorridente e comunque...
0: È sposata, è venuta anche a teatro col marito.
1: Sì,
0: mi sta allargando adesso.
1: No, nel senso che...
2: No, scusate, devo ringraziare anch'io Manuela, grazie mille, sei una professionista.
0: Ah, uno ha scritto, perché è cornuto Pietro Cuna? Perché io e Elena abbiamo una relazione.
2: Ma chi? Cioè,
0: ma da anni,
2: ma
0: proprio non...
2: No. Ma dai.
0: Ma no, ma noi ci insultiamo sempre, no? Tra amici ci si insulta, no? Se no non c'è amicizia. Il vero amico va insultato.
2: Eh beh.
0: Uè, cornuto, basta, uè, ciccione. Noi siamo i maschi, solo i maschi. Non so se anche le donne hanno questo mood e questo modo di parlare.
2: Sì, ma te bene, uè, so.
0: Sì, secondo me sì, anche le donne fanno quella cosa là. Cioè, non lo so, se si insultano anche loro. Però noi, per noi è una prassi, normale. Comunque, secondo me Achille ha tanti problemi. Vabbè, questo l'ha scoperto lo scienziato adesso. Cioè, lui è nato con i problemi, non è che... Allora, voglio chiudere dicendo una cosa. Aspetta un attimo che tiro via Alex Frankens.
2: Ma chi è?
0: La canzone che stava andando, se no facciamo ritardo come sempre. Allora, volevo chiudere dicendo una cosa. Io vorrei ringraziare il TG5 perché ci dà sempre delle informazioni importantissime. E allora, il TG5 va seguito perché ci date le informazioni, soprattutto le persone anziane, e dice sempre, quando arriva questo periodo insomma caldo, ci esorta, ci spinge a bere dell'acqua non fredda, soprattutto non al sole, cioè non a mezzogiorno, a luna, sotto al sole che ti butti giù l'acqua ghiacciata al corpo. Ci dice la giusta informazione: bevete acqua a temperatura ambiente, soprattutto all'ombra. Grazie veramente al TG5, anche perché sennò io continuavo a bere il tavernello nel parcheggio. E quindi,
2: scusate,
0: e quindi,
2: quindi
0: grazie, grazie veramente di cuore. Non,
2: che messaggio è?
0: No. Quando le cose vanno fatte bene, le fanno bene, grazie veramente di cuore. Cioè, non, no, io grazie a quello non bevo più il tavernello nel parcheggio, se no altrimenti sarei lì ghiacciato, tra l'altro. Ghiacciato. Okay. Non scendo dalla macchina, però. Direttamente in macchina me lo volo. Va bene, ringraziamo tutti, ringraziamo anche la non professionale personalità di Achille Ferrari,
1: grazie,
0: l'ignoranza, grazie, e l'incapacità e l'ingombratezza di Ugo Palmisano,
2: grazie a voi,
0: e la mia incapacità e la mia ineruttenza. Grazie, ineruttenza.
2: Ma che cos'è?
0: Senza interruzione. Va bene, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia del trio Monnezza. Ah, oggi facciamo la foto, giusto?
1: Sì.
0: Appuntamento verso, non so, che ci vediamo? Pomeriggio?
1: Ma
0: io farei alle 2:30 quando fa più caldo possibile. Così Ugo deve...
2: No, ma le foto vanno fatte, bisogna farle una per uno.
0: Tu a che ora vieni? A che ora vieni tu?
1: Ma allora, se la facciamo nel pomeriggio, io pensavo nel tardo pomeriggio.
0: Tardo pomeriggio?
1: Poto. Non lo so,
0: Poto, solo lui. In tutta Brescia e provincia dice Poto. Cioè, è incredibile. Che fai? Il giardiniere fai?
1: No. 5:30/6.
0: No, ok. Quindi passate coi camion verso le 5:30, così se lo vedete uno truccato, fonato, si lo schiacciate. Grazie a tutti, a domani, ciao
2: bel
3: tavolo. Show su Studio Più,
4: il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina DJ!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E noi apriamo quella del martedì. Buongiorno dal vostro capitano, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno, mamma mia che carica, perché ieri sono stato al sole. Ieri ho preso spunto da quello che mi hanno detto, Massa, vai al sole. E sono andato al sole ieri, mi sono allenato e poi sono andato in spiaggia, vabbè, abbiate pazienza. Va bene, buongiorno, buongiorno, lo sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica, 338-141-1001. Mi raccomando, siete voi con le vostre richieste, i vostri vocali, attenzione, vocali per le richieste, fateli subito, fatene tanti. Gente nuova, soprattutto vogliamo sentire voci nuove e dance, dance, perché la nostra stazione è la Dance d'Italia, quindi mi raccomando, canzoni rigorosamente dance. Se volete un salutino dal capitano, basta scrivere al 338-141-1001 da dove state ascoltando, chi siete naturalmente. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Godzilla.

0: Girl like to move it.
1: Godzilla, J Balvin, intanto siamo partiti. Oh, mamma mia, i messaggi. Buongiorno Walter, il bomber, il camionista di Cattolica c'è, poi buongiorno capitano dall'autista del pesce parlante, Dortona sempre presente. Vocal B, capitano, un saluto e un abbraccio, grazie. Bravo, il sole dà molta energia. Vabbè, a me sinceramente me l'ha tolta. Nel senso che io non sono un amante del sole, cioè nel senso, mi piace il sole, mi piace il caldo. Non mi piace stare in spiaggia, devo dire la verità, non mi piace stare in spiaggia, però adesso è l'unico modo per stare al sole, devo andare in spiaggia, se no dove vado? O camminare in spiaggia o... non so se c'è qualcuno che mi vuol fare il muratore, lavorare, fare l'asfalto, così magari qualcuno dice massa, finalmente lavora. Buongiorno Walter da Daniele Giusi di Montignano. Ah, eccoci qua. Gianluca da Teramo c'è, e poi ancora buongiorno capitano, si lavora e si fatica per il pane e per la vita, ecco, bravo. Sto andando a fare la carta d'identità elettronica, ci sentiamo dopo. Buona giornata, Angela Nazionale. Buongiorno Valentino, il camionaro di Frontino. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
2: Ciao ragazzi, mi fate ascoltare We Are Going On Down. Grazie mille, un bacio a tutti, ciao.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Eccolo il Massa, è arrivato. Buongiorno Boris, il camionaro della Valle Camonica. Ciao Walter, visto che non ti piace stare in spiaggia, quando vieni a Fano facciamo un giro in barca. Buona giornata Mirko da Fano, ma volentieri un giro in barca mi piace. Poi c'è il mio amico che dice, e allora è meglio che torni a fare l'asfalto. Sì, ma guarda che io, ripeto, io ho fatto tanti lavori nella vita, ma ho dovuto cambiare tanti lavori, anche non per mia scelta, perché ad esempio l'ultima azienda purtroppo ha fallito, quindi non... ho fatto un po' di integrazione, però io tutto quello che ho fatto l'ho fatto con passione. Se magari questa ditta non falliva, può darsi che ancora ero lì. Non lo so, io non cambio i lavori così, io ci metto passione in tutto quello che faccio. Quindi se sono qua adesso continuo a stare qua. Però insomma, se te hai un'azienda d'asfalto, fammi una proposta. Magari se non hai un'azienda d'asfalto, sei qui solo a scrivermi perché ti rode che io sono qua e te magari sei a fare un altro lavoro, mi dispiace per te. Il Daniel Willow presenti, eccoli là, buongiorno, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Studio Più, mi mettete King of My Castle? Ciao da Claudia.

0: So Samba, Tony F, Gaia, ciao Valteroni, Turbo Magazzinieri, il Daniel Vino, il Barichello, lo Scarabilista GV, Alberto, buongiorno Walter, buon martedì, un abbraccio Elisa da Monza, vi ascolto da Roma, Circo Massimo, Sauri da Tonino. Poi, ciao Valterone, non ti devi giustificare, sei bravo in quello che fai, sicuramente chi ti critica è perché non riesce a raggiungerti. Ma sì, vabbè, io però potrei anche decidere di non leggere il messaggio, invece lo leggo perché è giusto che sia così. È giusto leggere i messaggi che ti fanno i complimenti, è giusto anche quelli che ti criticano. Però sono delle critiche che non stanno in piedi, allora dico... Carissimo mago da tastiera, perché non vieni un giorno in radio che io ti accolgo, ti regalo anche la maglietta, guarda, ti regalo anche la maglietta. Vieni qua e mi fai vedere quello che sai fare, insomma, perché magari è più bravo di me, no? E poi ti lascio il posto anche, ti lascio anche il posto. Walter, i primi soli cominciano a fare i primi danni alla testa alle persone, ma no, dai, ma per così poco no. Buongiorno Capitan Massa dalla Sardegna, Daniele Sadacicuele da Basiano. Poi invece bravo, io non ti invidio affatto, anche perché dovete essere sempre solari anche nelle giornate più buie. E io non riuscirei, complimenti alla professionalità, bravo, non so chi sei. Però bello questo messaggio, perché è proprio veritiero quello che hai detto. Grazie per il contatto, ho preso la maglietta, arriverà, grazie ancora. Eh sì, scrivete sempre chi siete, mi raccomando. BB Motors c'è, grazie. E andiamo a sentire chi c'è adesso, vai.
1: Stefano di Carpenedolo, una canzone di Gabri Ponte, grazie. Buona giornata.

0: Thunder, Gabri Ponte, siamo arrivati. Party time, il primo party time, torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. I Remember Yesterday si chiama. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando e alzate il volume. Consiglio del massa. E a più tardi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, I remember yesterday, con il capitano, il Massa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Massa, mi è arrivato un messaggio, vedi? Ma Massa, sei andato a vedere il rally San Marino? Certo, sono andato il sabato, tra l'altro purtroppo hanno sospeso la prova e ho visto quello che potevo. Però mi ha fatto piacere perché c'era Fiorenzo e Barbara, i boss della Valconca. Siamo fatti quattro chiacchiere così, in compagnia, bello, molto bello. Ciao Fiorenzo, ciao Barbara, a presto!

Non ti curare di loro, guarda e passa avanti la vita. Grazie. La Gabri, buongiorno, non toccatemi il capitano. Un bacio dalla Gabri dalla bassa bolognese. Poi se no arriva lei, vi mena col calippo. Cioè lei. Ciao Gabri. Walter, sei bravissimo. Come potrei intraprendere una carriera come la tua? Consiglio. E tanta volontà, ricordati che bisogna crederci per fare qualcosa. Sicuramente il risultato arriva, bisogna veramente crederci. Concentrati e comincia a indagare e mandare richieste a tante radio. Ci sono milioni di radio.

Parrucchiere effetto. Manantola, buongiorno Gianluca da Teramo, buongiorno Massa, c'è Ale da Villafranca, un saluto ai migliori, grazie.

Un saluto ad San Donato Milanese, il Samurai c'è. Buongiorno Walter, buongiorno, chi è qua? Buongiorno da Francesco da Roma. Da Roma, oh, ma da Roma abbiamo tanti ascoltatori. Wow! Bella lì, mi piace.

Salutiamo Rossetti Faenza, buongiorno Radio Studio Più, buongiorno Massa, buongiorno a tutto lo studio. Vorrei augurare buona giornata all'infermiera, aspetta, l'infermiera personale Rita, che lavorava la mattina alla, dalla mattina alla sera, domenica da Verona. Bene, bravo, insomma. Infermiere, un bel lavoro, eh. A volte

Azienda Brugna di Mattarello presente, siete grandi. Un saluto da Nazario da Gambettola. Viva la Romagna! Ha proprio scritto così in romagnolo: viva la Romagna! Uè!

Salutiamo gli uomini di gomma da capicciole, Loreno, i gemelli diversi. Loreno dal calzino estremo. Ho iniziato anch'io, devo dire la verità. Metto un calzino verde e un arancione e non so perché. Mi ha attaccato sta malattia.

0: Ciao Walter. Allora, intanto qualcuno mi ha scritto: per fare la tua carriera bisogna essere un patac. Io sono.
1: Sei un gran patac!
0: Bravo, bene. Ciao patac, Billy sta rientrando in quel di Brescia. Buon giovedì a tutti. Bravo, Billy.

Super Walter, un saluto dal Fabione da Castellucchio. Poi ciao Walter, sei un patacco originale. Manuel da Brescia. Buongiorno capitano, un saluto da Valerio e Anna. Ci vediamo venerdì sera, certo, venerdì sera, festa del passatello con

pian di rose ci sono anche le ballerine, le ha prese l'orologiaio di Tavernelle, perché quello l'orologiaio, lui vuole le ballerine, lui vuole le ballerine. Vedete che la Vanessa gli ha dato l'ok e lui ha preso le ballerine. Salutiamo anche il cangurotto, lo so il canguro, è da fe quel che te senti. Valterone, i tuoi balletti sul palco al Nido di Fano, tanta roba, saluti Fabio da Pesaro. Sì, ogni tanto mi diverto, dai, ogni tanto mi diverto. Non so ballare, ma mi diverto.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, il via alla prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee, FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC, spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Nuova di Christian Marchi, mi piace tantissimo, mamma mia, mamma mia. Summer is Magic, l'ha chiamata così, bella, bella, bella, bella, bella. Un salutone da Simone Ferrari, il messia di Cerea. Buongiorno Walter, il capitano della neve, il canarino presente, maglia presa, bravo, bravo. In tanti hanno preso la maglietta del capitano, continuano a arrivare le richieste, bello, mi piace. Così al prossimo raduno, o comunque quando ci sono le serate, saremo io il DJ Dani, portate la maglietta, mi raccomando. Adesso ne sto facendo una speciale per il DJ Dami, adesso appena ci sarà l'occasione, naturalmente non ci sarà Walter Massa il capitano, ma c'è il comandante DJ Dami, mi piace. Va bene, mamma mia che canzone, che ricordi, Angelo da Nociglia, provincia di Lecce, sì, ma qui suoniamo un po' tutta la musica, quella di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare, come dice proprio il jingle. Buongiorno Massa, buongiorno, ricordatevi, presente la cugina di Mauro, eccola là, Mauro Gagliardini sarà con me venerdì. Tra l'altro il canguro sta lavorando, vedi, sta lavorando per la festa del passatello di venerdì. C'è già la pubblicità, c'è già la pubblicità su Radio Studio Più. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Oh, Walterone, mi faresti ascoltare Italia Starter Pack? Un saluto, ciao.

0: mamma mia, io non riesco a... non centro il mouse qua. E, buongiorno Walter, buongiorno, come sempre un salutone Alessandro Brentonico, poi buongiorno Mas, buongiorno, insomma, veramente tanta gente, salutiamo la Mari, un saluto da Robertino, il cacciatore pazzo, Maurizio dalla Germania, andiamo a pubblicità, ya?
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: come la chiamo io, perché siamo amici veramente. Abbiamo fatto le medie insieme, io e J-Lo. Pensa che io gli facevo i compiti di matematica, cioè lei non era brava in matematica, però. Però era brava a cantare, dai, dopo cioè. Dai, vai. Vale, allora aspetta, perché c'è la perla di saggezza del Poppy che piace tanto al Beppe Rambo, che saluto, tra l'altro mi ha mandato una cartolina e una foto di Badia Calavena rovente questa mattina, rovente, ma sempre bella Badia Calavena. Allora, il Poppy dice: Walter, la testa corre lontano, il lunedì è ormai pensionato e io sono già in modalità giro di boa, nonostante oggi sia solo martedì. Il Poppy, bravo Poppy, bravo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno popolo di Radio Studio Più, mi piacerebbe ascoltare Matt Bianco con Wop.

0: Dua Lipa, ecco, non parlavo ma non avevo aperto il microfono. Va bene, signori, siamo arrivati al momento, dobbiamo parlare con una persona speciale, mettiamo un messaggio promozionale, perché ho al telefono Cristina Tassenari. Buongiorno Cri, buongiorno.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più.
0: Allora, intanto io ti chiamo perché c'è una nuova edizione di Disco Diva a Gabice Monte. Da quanti anni c'è questa manifestazione, diciamo?
1: Allora, siamo arrivati, pensa un po', alla 12ª edizione. Sembra ieri, ma siamo già un po' vecchi.
0: No, siamo un po' vecchi. Tra l'altro, abbiamo iniziato insieme, devo dire la verità. Ancora collaboriamo, esatto. Quindi collaboriamo con Radio Studio Più. Siamo un po' quelle che diciamo dove siete, cosa fate.
1: Siete i media partner, i nostri media partner.
0: Media partner, bravo. Io poi sto parlando con Cristina Tassinari, non ve l'ho presentata. Lei è stata presentatrice su Rai 2, insomma, un'artista televisiva al 100% che non riesce a star ferma e non riesce a stare fuori da un palco, e quindi organizza questa bellissima manifestazione. Allora ti chiedo, quali sono gli ospiti di quest'anno?
1: Allora, gli ospiti di quest'anno sono tantissimi. Quest'anno abbiamo puntato sull'Italo Disco, un po' per le ragioni legate fino a qualche mese fa al caro carburanti per gli aerei, quindi far arrivare dei personaggi dagli Stati Uniti era veramente rischioso, e così abbiamo puntato su qualcosa di italiano ed europeo, ma abbiamo l'eccellenza in questo senso. Pensa che arriverà venerdì sera Johnson Righiera, che a me ultimamente il suo pezzo è ovunque, in tutti gli spot. È vero. Le Olimpiadi, c'è stato un grandissimo rilancio. Avremo la bionda, Michelangelo la bionda, i padri dell'Italo Disco, che abbiamo aggiunto come guest star negli ultimi giorni. The Creatures, non so se li ricordi.
0: Sì, Antonello, certo, figurati.
1: Esatto, Antonello e The Creatures con dei loro grandissimi successi. Tracy Spencer, e poi Disco Bambino, che è un DJ italo-americano che è famosissimo per creare selezioni degli anni 70 che noi ricordiamo negli show televisivi piuttosto che nei film, cioè quei pezzi un po' bistrattati all'epoca, ma che oggi veramente sono davvero cool e fighi. Lui pensa, è un DJ che sta curando tutti gli eventi più grossi delle maison di moda internazionali, quindi è veramente un personaggio molto importante. Poi da lì avremo Iridillo, Club Splendore, Daniele Baldelli il giovedì, ricordiamo, perché quest'anno c'è una grande variazione. Di solito Disco Diva era venerdì, sabato e domenica, quest'anno faremo giovedì, venerdì e sabato, quindi inauguriamo fra due giorni. Giovedì sera abbiamo una serata molto bella dedicata al connubio tra le nuove generazioni e i maestri. Infatti non a caso prima ho citato Daniele Baldelli, poi avremo Duba, Claudio Cavallaro, Soulfinger, Tommy Boy, che va fortissimo, i Kimono, che è un gruppo veramente bravo di Bologna, giovani, ma che fanno una disco funky da paura, eccetera eccetera eccetera.
0: Certo, c'è un bel cabaret ricco di pasticcini, fammeli chiamare così, perché sono veramente la delizia di questo mood degli anni retro. Che è bello ritornare indietro nel tempo, farlo con i veri personaggi. Allora Cristina, io ti chiedo nuovamente dove siamo, e per avere informazioni, per fare. C'è anche un biglietto, si può prendere online, spiegami un po'.
1: Allora, siamo ovviamente a Piazza Valbruna, Gabice Monte, come sempre. Il prezzo d'ingresso è di 15 euro a serata, il giovedì 10 esiste un abbonamento promozionale dove poter acquistare i biglietti in prevendita su Dice, per essere sicuri di non rimanere fuori, certo. Se no direttamente all'ingresso. La cosa interessante è che di questa piccola cifra che si pagherà all'ingresso, noi devolviamo, come tutti gli anni, parte dell'incasso in beneficenza. È già da due due anni che invece lo devolviamo al gattile di di Apice Mare.
0: Bravi,
1: e quindi
0: bravi,
1: alla Osefeline. E quindi siamo molto felici, noi siamo amici degli animali, come sempre.
0: Bene, allora Cristina, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, sei stata esaustiva, ti ringrazio. Noi ci vediamo sabato, io sabato te l'ho detto,
1: ti aspetto,
0: verrò a trovare.
1: Braccia aperte.
0: E quindi mi fa piacere. Un abbraccio, dai. Cristina Tassinari, Disco
1: grazie.
0: Diva, torna anche quest'anno. Ciao bella, alla, alla prossima.
1: Grazie a tutti voi, ci vediamo a Disco Diva.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi andiamo al volo con questo messaggio, vai.
2: Mi farei sentire a tuo piacimento una canzone di Vasco Rossi. Grazie, ciao.

0: una canzone per te. Solo detto che l'abbiamo mandato un po' tardi. Allora io Vasco, mi dispiace, ma ti taglio qua perché c'è il party time. Grazie. Bene, signori, siamo arrivati al momento del secondo party time in programmazione, che è il Free Selection, tutta la musica da ballare di tutti i tempi. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando tutto questo dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

l'agriturismo di Montirone. Un saluto dalla Riviera alle Ambe di Rovereto. Lavorare qui si balla alla 100, a 104 all'ora.

Ciao Valterone, saluta il Greco, il super pilota di Nova Proto nel super salita. Saluti da Gasse. Poi, cos'è questa? Ricordate a tutti gli ascoltatori di preparare l'acqua di San Giovanni, è un'antica tradizione legata alla notte tra il 23 e 24 giugno, la notte di San Giovanni Battista. Barbara da San Vittore. Oh, non la sapevo questa.

L'acqua di San Giovanni toglie i malanni. Ah, ok, ok, è questo qui. Vabbè, insomma, dove si prende quest'acqua? Ditemi, ditemi se la vendono, cioè non lo so, dove la vado a prendere quest'acqua. Io non so l'acqua di San Giovanni. Qui c'è San Giovanni in Marignano, San Zà, non so, vado a prendere l'acqua a San Giovanni in Marignano. Non so se va bene, però. Satisfaction.

Saluti anche dallo chalet Terlaga, Terlaga. Ah, Paganella, ci saluti il capo John, grazie. È sempre al telefono. Vabbè, insomma, si vede chi ha da fare. Il capo, anche il nostro capo, Claudio Tosta, è sempre al telefono. È normale avere tanti contatti. Sei una persona importante, allora è una persona importante.

Ciao Massa, ciao ciao boss, boss, io non sono il boss, però insomma grazie. Salutami Cillo del lavaggio di Castelnuovo dei Monti e digli di non sudare, no? Un saluto da Luca Sanzan, San Giovanni in Persiceto però lui,

Walter, noi a Cesena andiamo a prendere i fischietti. Un abbraccio da Luigi da Gambettola. A Mattioli San Costanzo c'è. Buongiorno capitano, le tue fans, Rosa e colleghe. Buongiorno Walter, vai col turbo MP Tuning Calgo. Wow. Arriva anche l'ultimo disco. Vai che andiamo.

0: in selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. Mi raccomando, non cambiate canale, rimanete lì anche voi che state guardando la TV, state qua col capitano e il DJ Dami. A più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e

0: locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Radio Q Dance Station. This is Studio Q.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori più contenuti sulle zone costiere al sud dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini e prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa,

0: Figo, mi piace ancora adesso, mi piace questa canzone, m'ha preso. Buongiorno Walter, un saluto da Gino, da Massalengo, ciao da Rosanna, da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, siete fantastici. Ciao Walter, un saluto da Danino, l'orsetto lavatore da Casatta, Giacomo l'autista da Cremona, buondì capitano, Bergamo balla, Bergamo del cura, de ruta. Ciao capitano Giorgia da Imola, fa caldo, bene, bisogna spogliarsi quando fa caldo, bisogna stare liberi, l'estate ti libera dai vestiti, dai panni, cioè certo non nudi, però insomma, pantalone corto, canotta, dai, tutto quello che ti fa star bene. Buongiorno capitano, non cambieremo mai canale, ci fai stare troppo bene, gran musica e grande capitano, gas il ciclista da Castelfranca Emilia, grazie del tuo messaggio. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, un saluto a tutto il popolo del Morning Fever. Ti volevo chiedere se si poteva sentire un disco che ormai è un qualche annetto, però per me è sempre molto interessante. Gino Socio Dancer, ciao.

ha detto che ha qualche annetto. È uscita nel 1979. Qualche annetto, eh.

0: Dancer Gino Socio. Dancer, mi piace tornare indietro nel tempo, è sempre bello con la musica. Buongiorno capitano, un saluto da Samuele Massimo. Stiamo ascoltando e balliamo in officina mentre lavoriamo. Buon martedì a tutti, sempre e solo grande musica. Lo so, ma qui cioè, non è che poi dovete ringraziare me per la grande musica, anche perché il palinsesto è curato dal DJ Dami. E anche adesso le richieste è lui che le inserisce, quindi i complimenti vanno al DJ Dami, perché è lui il selector in questo caso. Tra l'altro è l'esperienza, adesso io non ricordo bene. Se sei all'ascolto, Dami, scrivimi da quanti anni è che sei a Radio Studio Più, perché l'altro giorno me l'ha detto, ma io insomma ho la memoria corta, da qui è lì, da qui è lì. E quindi insomma, tanta roba, grande, grande. Pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ossessione, Samurai J, è sempre bella questa canzone. Diciamo che è il tormentone dell'anno, devo dire, perché la sento ovunque, nei locali dove passo, ai bar, in Riviera qua va tantissimo. Bella, bravo, complimenti. C'è un pastaiolo de Macerata presente. Allora, nero quasi sicuro, però ho voluto la conferma dal DJ Dami. Signori, tanto di cappello e complimenti, perché sono 36 anni che lavora a Radio Studio Più. Mamma mia. Una vita intera, eh? Ti dedico una canzone, Dami. Una vita in vacanza. No, veramente, bravo. Beh, insomma, quando uno da tanti anni fa questo lavoro, vuol dire che lo sa fare e lo fa bene, perché sennò non ce n'è, no? O cambi lavoro te perché non sei nel posto giusto, o qualcuno ti dice cambia lavoro. Il fatto che sei qui da 36 anni ti fa veramente onore, quindi grande. I complimenti dal capitano ti arrivano, vabbè, contano poco, però dai, io te li faccio lo stesso. Bene, andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Un saluto, un abbraccio da Roberto da Verona, se è possibile sentire Neija. Un

0: Weekend, I can feel my face. In poche parole dice: non sento la mia faccia, non ho il viso intorbidito, una cosa del genere. Non so perché il titolo è così, The Weekend. Un saluto dalla Illa Ferrari, carica per andare a Spinner, ascoltando Radio Studio Più. Brava, movimento, sempre, sempre. Io mi alleno tutti i giorni, ma non lo faccio perché devo fare un concorso, devo essere bello. Per me stesso, signori, bisogna fare per se stesso. Uno se cura il fisico lo fa per se stesso. Quindi tenersi in forma va bene così, perché poi dopo arriva l'inverno e ti ingolfi un attimino, no? Perché in inverno si mangia un po' di più. Buongiorno capitano, sempre presente Pietro da Gualdotadino. Poi ciao, qui si suda, salutami mio marito Luca e gli dedichi questa canzone. No, non dedico proprio niente, perché non si fa così. Si fa così, guarda, come ha fatto questo, sentiamo.
1: Buongiorno, Maurizio dalla Germania. Se era possibile, volevo ascoltare Jack Floyd, Move Your Feet. Grazie mille, ciao.

0: Dance, vabbè, insomma, what a feeling. Siamo arrivati così in questo martedì 23 giugno, sono le 11, quasi 27, quindi orario perfetto per presentare Alex Castellini, perché sarà lui a presentare poi, diciamo, io lo presento, ma è lui che presenta il Party Time di TM, è lui che lo suona, quindi presenterà la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Tutto questo dopo la pubblicità. A più tardi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Martedì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, pronti come ogni mattina per farvi ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Qua fa freddo, ci sono 12 gradi, uno dice ma sì, ma dove? Dove ci sono 12 gradi? Cosa avete toccato l'aria condizionata e l'avete messa al massimo? No, ce ne sono 35, 36 anche direi, dai. Noi siamo pronti comunque per farvi ballare, balleremo con il caldo ma balleremo e siamo pronti per ascoltare la playlist di Simone Di Lodi, Sash, Mysterious Time, Datura, Voodoo Believe, Captain Hollywood Project, Fly High. Partiamo subito con Rosalla. Are you ready to fly?

Un saluto a Rena e Chierro dall'Officina Orsi, salutiamo anche Eugenio da Lodi e buongiorno anche da Riccardo da Roma. Viva!

Maximoto, c'è musica, c'è anche Roberto da Mantova, ti sto guardando in TV, ciao, ti faccio anche ciao con la manina, guarda sopra di me c'è Alex, lo vedi?

Gentole. Ciao raga, forza Ancona, forza forza Ancona, va bene, forza Ancona. Mario e Giampiero da Monterubiano, si balla, Jack da Milano, Andrea da Sesto.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il

Saluti dalla STA. Temperatura è quella della spiaggia. Ciao Walter, mia moglie Elena e mia figlia Cassandra. Saluto, certo. Ciao belle. Un saluto a Nicolò e Merlin di Asparetto.

Ricca. Riva del Garda, brava, brava così, volevo sapere proprio quello. Questo è l'ultimo disco, bravo Alex! Stoppa i messaggi!

0: Bravo, bravo, complimenti. Termina qua, signori, il party time di TM è tutto rimandato a domani, e domani è già giro di boa, è mercoledì, mamma mia, la settimana vola, lo sapete, con queste tre ore che ci portano a mezzogiorno, ci portano alla Sil.k, perché adesso arriva lei con Guest for Lunch. Io un ringraziamento speciale va al DJ Dami, il mio uomo segreto che sta dietro le quinte, ma lui c'è. Il supporto tecnico non manca mai. Qualora lo vogliate, domani mattina il Massa lo trovate qui, il capitano, su Radio Studio Più al Morning Fever. Vi aspetto, mi raccomando, ciao!
1: Studio Più. Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Che buongiorno a tutti voi, buongiorno, buongiorno. Guest for Lunch, ospiti a pranzo, oggi comincia da qui. No, perché uno vuole aprire il microfono ma si apre una finestra sopra il tastino che stai schiacciando e quindi non parte il microfono. Martedì 23 giugno, buongiorno. Mezzogiorno, puntuali puntuali. Potevo dire che il microfono si apriva solamente a mezzogiorno, non prima, per cui essendo stati in anticipo non... Invece no, purtroppo dico sempre la verità. Vabbè, allora salutiamo chi, perché qui quando iniziamo a mezzogiorno abbiamo sempre il mondo da salutare. Prima sicuramente le mie guest for lancine, i miei guest for lancini, e poi salutiamo DJ Dami, che ha appena risalutato Walter Massa, che mandiamo un saluto insieme ad Alex Castellini, e non ultimo, e per ultimo ma non ultimo, il nostro Paramix, che da un po' di tempo è sempre presente anche a guest for lunch, ossia da pranzo. E lì dove aspettare l'applauso, ma non è mai pronto. E vabbè, ce ne faremo una ragione, eccolo qua. Andiamo con Dracula, sì, andiamo con Dracula e iniziamo questa puntata all'insegna del caldo, della calura e del super caldo.

acqua, buongiorno. Oggi su un costume rosso che adesso vado a togliere perché non sta bene. Io, fa caldo oggi, ve ne siete accorti che fa caldo? Secondo me anche in radio c'è una sorta di calura. Oggi tutti in piscina.

pochissimo l'argomento del giorno. L'argomento del giorno che devo decidere. Oggi voglio fare qualcosa di uomini e donne, donne e uomini. E vediamo chi ce l'ha

0: E allora vediamo un po' con l'argomento di oggi. Qual è la frutta più mangiata dagli uomini e qual è la frutta più mangiata dalle donne? Occhio che non ho detto verdura, ho detto frutta. Allora, io ho googlato questa cosa e una risposta ce l'ho. Vediamo se anche voi siete della mia stessa opinione, se anche voi sapete qual è la frutta più mangiata dagli uomini e qual è la frutta più mangiata dalle donne. Tutto questo al 338 141 1001, adesso, dopo, subito, ieri, subitissimo! Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Yes for Lunch, ospiti a pranzo. Sono le 12:17 minuti, perfetto orario per parlare del nostro argomento, laddove vi ho domandato qual è la frutta più mangiata dagli uomini, qual è la frutta più mangiata dalle donne. Ma non dovevate googlare, quella sono capace anch'io. Perché mi dite effettivamente le cose giuste, però volevo dirvelo io, anche se qualcuno mi dice la frutta più mangiata dagli uomini è la bicocca, e per le donne la mela, no, la banana. Le donne mangiano più le banane, gli uomini mangiano più le mele, Christian dal camion. E poi le angurie, le donne, Giacomo da Cremona, dici? No, non è quella. I fichi, le donne, le banane. Ah no, aspetta, ciao, gli uomini, i fichi, le donne, le banane. Rudis di Peschiera, almeno non hanno proprio googlato, perché la cosa è veramente simpatica. Costantino dall'Austria, la patata. No, dai, parlavamo di frutta, non di tuberi. E allora andiamo a vedere. Non esistono statistiche ufficiali universali che dividono i consumi di frutta esattamente per genere, poiché le preferenze variano molto su base regionale. Tuttavia, le abitudini di acquisto globali italiane indicano chiaramente che i frutti più consumati in assoluto sono per entrambi i sessi la mela e la banana. Ma poi entriamo un attimo nel dettaglio. Dati di settore evidenziano che la mela è solitamente la più amata grazie alle sue proprietà sazianti e all'elevato apporto di fibre come la pectina, e la sua praticità per spuntini e basso contenuto calorico per le donne. La mela è più mangiata dalle donne. Mentre invece risulta spesso il frutto più preferito per la sua densità energetica e il pratico formato pronto da mangiare, che la rendono ideale per chi ha stili di vita dinamici o per recupero post allenamento, ovvero per gli uomini. E il frutto, sapete qual è? Proprio la banana, pronta da mangiare.

Sebastian da Londra dice: salve, gli uomini preferiscono la prugna, la donna la banana. E invece no, pare che gli uomini gustino la banana. Infatti mio marito effettivamente mangia sempre la banana. A livello globale, nazionale, la mela è storicamente il frutto più consumato e considerato più genuino, mentre su scala mondiale le banane e le angurie registrano i volumi di produzione e consumo maggiori. Sebbene le donne tendano a consumare più frutta e verdure degli uomini, le preferenze per questi due frutti rimangono le più diffuse. Capito? Allora, abbiamo detto che gli uomini preferiscono la banana, ricordatelo, e le donne la mela, perché comunque una mela al giorno leva il medico di torno. Living in America, James Brown, alle ore 12:23.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori in più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini e prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane localmente. Alle zone pianeggianti del nord-ovest, situazione simile anche sulla dorsale appenninica con qualche fenomeno in estensione, anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

incontra una ragazza. Mamma mia, ho messo la telecamera un po'. Eccomi. Forse ci sono, ma oggi sembro nuda. In realtà c'è il vestito. Vabbè. Salutiamo il nostro Gianni. Ciao Gianni da Villafranca.

0: ospite nella seconda ora, l'ospite di oggi. Ma prima, come di consueto, alla fine del Party Time si dice stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
1: Party Time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali: tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

eccoci qua, guest for lunch, ospiti a pranzo in questa sua seconda ora. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben arrivati, martedì 23 giugno, sono le 13.05. Oggi ho sbagliato occhiali, è un casino, non ci vedo né con questo né senza occhiali. Vabbè, lasciamo perdere. L'ospite di oggi, dovete, volete acquistare, adottare un cagnolino? Come ci si può comportare? Tra pochissimo ve lo diremo insieme a Nicola Frassinetti, il nostro istruttore cinofilo di Radio Studio Più, colui che ha iniziato, perché poi non abbiamo più tempo, a istruire anche la nostra Jenny, la nostra Penny, le due mascotte di Radio Studio Più.

0: Francesco, oggi 52 anni, happy birthday to you. E anche Francesco, altri 52, ha sempre un altro Francesco, da Pieruccio.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: eccoci pronti, vediamo se c'è il nostro Nicola Frassinetti, super pronto anche lui con noi.
1: Ciao Silvia, ciao a tutti.
0: Oh, eccolo, eccolo.
1: Eccoci, eccoci, sempre pronti.
0: Non ti vedo, è normale che io non ti veda? Ah no, eccolo,
1: vedi,
0: eccolo,
1: sì,
0: qua.
1: Dai che mi vedi.
0: Sì, sì, adesso ti vedo. Pensavo fosse, scusami, pensavo fosse solo telefonica oggi. Allora, nostro Nicola Frassinetti, per chi non lo conoscesse, per i nuovi ascoltatori di Radio Studio Più, è l'istruttore cinofilo per eccellenza della nostra radio, un bravissimo ragazzo, un bravissimo istruttore cinofilo che sempre, sempre ci dà dei consigli, tra l'altro attualissimo, sempre in aggiornamento, e ci dà davvero sempre dei consigli e suggerimenti molto molto validi, ai quali non solo crede molto, ma è fermamente convinto che così si faccia. E così si fa, nel senso di dire che è veramente preparato, è veramente veramente preparato, è un guru come istruttore cinofilo. Oggi abbiamo iniziato a quest'altri momenti, una volta a settimana, di cinofilia, proprio per chi, come in questo momento, sta iniziando un percorso con il proprio cucciolo. Quindi se hai appena acquistato un cucciolo, se hai appena adottato un cucciolo o lo vuoi acquistare, oggi è il momento, o acquistare o comunque lo vuoi avere, oggi è il momento giusto per ascoltare Radio Studio Più, perché ci darà qualche consiglio proprio per iniziare questo percorso.
1: Hai detto proprio bene, Silvia, oggi cerchiamo di dare qualche consiglio a quelle persone che hanno pensato di introdurre nella propria casa, nella propria vita, un cucciolino, ecco. E quindi cerchiamo di dare qualche dritta per far sì di non creare subito dei conflitti e quindi spiegarsi bene. L'importante con un cucciolo e con un cane è spiegarsi bene. E voi direte,
0: bravo,
1: come si fa,
0: bravo,
1: a spiegarsi bene? Vi do una mano.
0: Beh, vabbè,
1: siamo qua apposta.
0: Tra poco ve lo diciamo, ma non vi diciamo tutto, perché se volete sapere tutto, dovete andare poi da lui. Vado

0: eccoci qua in compagnia del nostro Nicola Frassinetti, il nostro istruttore cinofilo, che ci darà qualche consiglio proprio per iniziare questo tour di programma una volta a settimana con lui. Ci darà qualche consiglio sui nostri nuovi cucciolotti arrivati a casa.
1: Allora, dobbiamo pensare che nei primi giorni che portiamo a casa un cucciolo, dobbiamo iniziare subito a creare delle routine, cioè fargli capire al cane, fargli conoscere quali saranno le nostre abitudini. Mi spiego meglio. Noi andiamo, la maggior parte della gente durante la giornata è impegnata e quindi va al lavoro o comunque si può assentare anche per un periodo di tempo da casa. Questo noi dobbiamo farglielo capire subito, lo dobbiamo mettere subito davanti a questa cosa. Quindi cosa voglio dire? Che anche dai primi giorni noi dobbiamo fare, diciamo, una sorta di distacco. Quindi noi ci siamo a casa, ma a volte non ci siamo, perché gli dobbiamo far vedere proprio quello che sarà nel futuro. Perché dico questo? Perché tanti, quando si rivolgono, diciamo, a me, mi dicono: ma io la prima settimana che sono andato a prendere un cucciolo ho preso ferie e quindi sto con lui per abituarlo. Sì, però dalla mia parte dico: lo stiamo abituando alla nostra presenza H24, quindi dopo una settimana che lui ha visto questo, noi inizieremo la nostra vita reale e quindi lo lasceremo a casa, e quindi questo potrebbe essere un po' di per lui una cosa non comprensibile,
0: e lui piangerà,
1: no? E quindi ecco, e quindi dobbiamo crearle fin da subito, quindi con dei piccoli momenti dove noi lo lasciamo a casa. Un'altra cosa è la socializzazione. La socializzazione in un cane avviene fino al 130-140 giorno di vita, e quindi quando lo portiamo a casa dobbiamo fargli conoscere un po' quello che è il mondo, quello che noi andremo a fare. Occhio a non andare a immergere o a sovrastimolare il cane con degli stimoli, perché può essere anche controproducente. Quindi poi il cane l'ho portato troppo e quindi può essere che lui abbia anche poi timore, cioè si è stato inondato di stimoli.
0: Tipo il centro commerciale.
1: Sì, beh, il centro commerciale io ci vado con il cucciolino, però ci vado a 8:45, quando stanno ancora per aprire i negozi, ci sono aperti i primi bar, entra la prima gente che va a aprire i negozi, e poi pian pianino gli presento che ci andrò verso le 9:15, magari a 9:30, poi le 10, cioè ci vado 3-4 volte graduatamente, poche persone, un po' più di persone, cioè deve viverla questa cosa, non posso portarlo il sabato pomeriggio alle 4. Perché sennò
0: esatto, infatti quando fuori piove ed è estate, così. Scusami, ti ho interrotto, vai.
1: No, un'altra cosa che poi bisogna anche pensare è ai cicli di sonno. Un cane ben equilibrato nella media riposa dalle 14 alle 16 ore al giorno. Cioè non pensiamo che il cane debba sempre fare, perché sennò lo mettiamo anche a disagio lui, cioè non riesce a riposarsi. Un cucciolo ha bisogno del suo riposo, quindi perché poi cresca con una mentalità o comunque con un modo di essere tranquillo, dobbiamo fargli fare anche i suoi propri cicli di sonno e quindi non sovrastimolarlo, ma comunque portarlo fuori dove ci sono gli stimoli. Bisogna
0: essere
1: accurati, avere una gestione accurata.
0: Ma sono tre consigli molto importanti, però io che non ne non capisco niente, davvero sono sempre molto così, non ne conosco, non conosco il mondo dei cani, ma fino a quale mese è cucciolo un cucciolo?
1: Dipende, cioè che è cucciolo, nel senso il cucciolo, allora non è più cucciolo, un cane diventa maturo, dipende dalla razza di cui è, cioè fa parte, o comunque anche se noi abbiamo un meticcio, un incrocio, pressa poco sappiamo di che razze ci sono in quel cane, e quindi questo varia. Può essere un cane diventa adulto dai 2 anni e mezzo, 3, anche 3 anni e mezzo, dipende insomma da che cane si parla, cioè se, più o meno.
0: Ma
1: lì,
0: quindi scusami, ovviamente conto, parlando di me. Parlando di me e di Penny, cioè Penny che compie gli anni, compie un anno il 5 luglio, è ancora una cucciola?
1: Sì, diciamo che è nella fase adolescenziale.
0: Ah, caspita! Eh sì, perché comunque lei ha già avuto il suo primo calore, io non pensavo più fosse cucciola.
1: Quindi sì, è un adolescente. La maturità in testa avviene dai 2 anni in su.
0: Ah, è per quello che non si ferma ancora un attimo, ho capito. Poi, perché diciamo, non sta buona neanche un secondo.
1: La maturità fisica avviene dopo un anno.
0: Ah, infatti lì ci siamo, ma di testa è ancora. Da solo in compagnia. Vado con un brano, Rossetto e Caffè.

0: Caro Nicola, abbiamo ancora uno slot per parlare.
1: Allora, diciamo subito che in un cucciolo è molto importante l'educazione. L'educazione non è addestramento. Voglio dire che in un cucciolo la prima cosa da fare è entrare in un processo educativo, quindi insegnare al cane quello, cioè quello è il come stare in vari ambienti, in varie condizioni, condizioni ambientali
0: sociali,
1: dove noi andiamo, lo portiamo, dove lui si deve gestire in funzione che ci siano vari stimoli. Cioè, quindi l'addestramento, cioè il fare il seduto, il terra, il resta, il richiamo nei primi momenti non è non va, diciamo, bene. Non è che non va bene, va bene se è accompagnato dall'educazione. L'educazione è
0: uno,
1: una cosa,
0: step avanzato,
1: un'altra cosa.
0: L'addestramento è uno step avanzato dell'educazione.
1: Sì, ma no, ma non è neanche un qualcosa di avanzato. Sono due binari che vanno paralleli. Cioè, è come un bimbo. Noi gli insegniamo l'educazione, il come comportarsi con determinati stimoli in determinate condizioni, e in più gli insegniamo la storia, la geografia, la matematica. Cioè, deve essere due percorsi che possono essere paralleli, ma non è che uno preclude l'altro. Però diciamo che io sono più propenso ad avere un cucciolo molto educato piuttosto che istruito.
0: Ah sì, perché è vero, perché comunque con questo cucciolo ci posso anche andare in giro.
1: Se io lo comando, cioè se quando se gli dico cosa deve fare, ma lui non sa mai cosa fare di sua autonomia. Cioè, bisogna valorizzare gli autocontrolli nel cane. Se c'è un altro cane, io sono qua che sto bevendo un caffè, non deve lanciarsi verso l'altro cane o non deve andare in aggressività verso l'altro cane. Lui deve sapere come comportarsi, ma questo va spiegato, e questa è educazione. È la stessa, pari dell'educazione che noi facciamo ai bimbi.
0: Ma questo possiamo sviscerarlo un po' anche la prossima volta, che io ho ancora Penny, avevo fatto un paio di lezioni forse, ho Penny che sta un po' facendo, quando vede gli altri cani, cioè diventa un orso, diventa grossa un metro cubo.
1: Dobbiamo calmarla in quel caso lì, fargli vedere che quello che lei sta vedendo non è quello che lei sta pensando. Quindi se lei diventa un orso è perché sta pensando a un qualcosa che non va bene, invece deve rimanere lì e rimanere agnellino, no? Peluscino.
0: Esatto.
1: Tranquillo.
0: Magari quando, spero per la prossima volta, quando sarà, ci dirai il prossimo programma. Noi intanto siamo arrivati alla fine, perché siamo già oltre i 4 minuti, ma è stata una puntata interessante, direi. Ci ritroviamo la settimana prossima, di lunedì.
1: Sì, di lunedì. E poi se avete qualche domanda, usiamo i canali social, anche quello di Gas for Lunch che abbiamo fatto, perché se ci vogliono mandare qualche domanda, il programma è vostro, ragazzi, fateci domande
0: su Instagram Gas for Lunch oppure Nicola Frassinetti. Io ti ringrazio, tesoro, scappo perché mi stanno facendo i gestacci dalla regia.
1: Ciao,
0: un bacio,
1: ciao.
0: Noi andiamo con il secondo party time.
2: Studio Più Dance Station. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

poi scendiamo dalla pianura padana, andiamo nella Marsica in Abruzzo e salutiamo Matteo e Valentino. Ciao Matteo e Valentino, scusate, non riuscivo a leggerlo.

Avete scaricato l'app di Radio Studio Più per rimanere sempre con noi? No, eh beh, e allora non così non va bene, dovete farlo. Non va bene, no, dovete farlo.

0: Salutiamo Emanuele, ciao Emanuele! Facciamo tantissimi auguri di buon compleanno a Virginia. Happy birthday to you, Virginia!
1: Passa bene il compleanno!

0: your dance station.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, questo

0: 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Eccoci, eccoci. La fine anche di questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Noi ci troviamo alla prossima puntata, stesso orario, stessa conduttrice, stesso tutto, insomma. Cambierà un po' la musica, magari gli argomenti, però. Io in teoria ci dovrei essere.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
1: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori della IAEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
0: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Per favore, non parliamo di calcio, non voglio sentire niente. Niente, lascia stare. Quella tua partita mi è venuta. Mamma mia, dai. Ma no, perché non ci siamo noi, lascia stare. Dai, niente calcio, vai.
5: I feel good.
4: Allora, martedì 23 giugno, belli accaldati ma carichi proprio a mille, ragazzi miei, perché qui premiamo le vitamine, tanta roba. Inizia I Feel Good, la squadra è al completo, dal DJ Dami a Paromix, Lauren DeVoy, tutto il segretariato. Beh, squadra al completo, dunque possiamo iniziare alla grande.
5: I feel good.
4: Giornata mondiale degli abbracci. Ai ai ai, oggi si va in giro, si abbraccia, ci si abbraccia.

0: voglio l'effetto mare, per favore, grazie. Sì, andremo avanti così tutta l'estate, ve lo dico. Così è come se fossimo nel bagnasciuga, hai capito? Tac, su una spiaggia.
1: Con il...
0: Oddio, inizia.

caldo. Oh. Va bene, giornata mondiale degli abbracci, ragazzi. C'è stata anche la giornata mondiale dove dell'albero bisognava abbracciare l'albero per prendere energia dalla natura. Voglio dire, adesso invece vai in giro, anche se non conosci le persone, tu quando sei in giro dai l'abbraccio. Sono due le cose: o chiamano il 118 e ti ricoverano, o chiamano le forze dell'ordine. Però, ragazzi miei, bisogna

0: Quelle coordinate le sapete, sapete di che cosa parla questo programma. 4 ore insieme fino alle 6 del pomeriggio, perché il nostro Gada è in vacanza e si sta abbronzando alla nostra faccia. Salutiamo Frankie Gada, che lo trovate in Puglia. Poi, oggi giornata, beh, lo sapete, il martedì, ragazzi miei, diamo proprio la svolta. Perché? Perché all'interno di I Feel Good, il martedì pomeriggio, c'è Super Club. Super Club che vi fa fare un giro con la miglior musica dei club mondiali. Questa settimana non c'è l'appuntamento del mercoledì con Frankie Gada, ma il martedì c'è con noi il DJ Dami. Poi giovedì c'è il mio DJ set. Dunque, voglio dire, Super Club va avanti. Chiamiamolo anche Super Club Summer, che ci sta, fa figo. Perché dobbiamo andare in tutte queste terminologie.
1: Allora, voglio diventare famoso pure io.
0: Sì.
1: Non solo per questa mia R, perché sono stufo.
0: Sì.
1: Che lui si sente sempre. E a me non mi fate mai sentire.
0: Va bene, va bene. Poi,
2: ciao, Gardo, ciao. Sei un grande.
0: Ma dai, non diciamo cavolate, ragazzi. Io vi voglio bene, tutta la squadra vi vuole bene. Cioè, sei un grande, bisogna enfatizzare ancora più. Va bene, detto questo, di musica ne abbiamo a iosa, ragazzi miei. Poi parliamo di una cosa strana che mi hanno girato stamattina il nostro ufficio stampa. Vabbè.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: ringrazia Tizio, ringrazia Caio, perché quell'altro mi ha fatto questo favore. Che bello però, siamo una setta stiamo diventando. Non usiamo questo termine. Comunque una famiglia che si allarga sempre di più quotidianamente. E poi voi, è bello che ci raccontate quello che fate durante il giorno, che cosa vi succede. Però non ci raccontate quello che fate la notte. Vabbè, meglio, meglio, meglio. Che c'era? Questo qua che però mi ha dato un messaggio a metà, è lui.
1: Ciao amici, sono Zeno.
0: Ciao Zeno, dì.
1: Volevo salutare tutti quanti volontari delle varie protezioni civili del territorio italiano che in questo momento qua di caldo stanno dando una mano al...
0: A chi sta dando la mano? Oh Zero! No vabbè, noi ringraziamo tutti i volontari, ragazzi, tutti i volontari, che senza di loro, ciao, sai quante cose non funzionano, te lo dico io. Va bene, allora il nostro ufficio stampa ci ha girato una notizia stamattina dove in America, io continuo a dire che sono avanti millenni rispetto a noi, poi forse hanno dei rapporti un po' diversi con la propria moglie, con la propria compagna, non lo so, perché un'azienda texana ha realizzato un doppio water. Cioè adesso io so che abbiamo pranzato, siamo in fase di digestione, non è l'argomento che voglio dire, sai, non è da palato fine, peppe da palato fine, però la cosa che mi ha colpito è che per le coppie che fanno tutto insieme, proprio tutto. Cioè adesso tu devi dire a me, magari c'è gente che lo fa, per l'amor di Dio, hanno realizzato questo doppio water, wow, shag, doppio water che non so, capisci? Allora qui nasce spontanea la domanda: ma voi siete tra quelli che fate tutto insieme con la propria compagna? Cioè vai in bagno, ti farebbe comodo il doppio water? Perché se l'hanno realizzato, secondo me c'è stata anche qualche richiesta. Sì, vabbè, l'idea che può essere un po' la fantascienza, però lo vendono, vedi? C'è anche l'indagine sui prodotti venduti. Va bene, se fatemi sapere se anche voi, come sta succedendo nel Texas, fate tutto insieme con lei o lui. Madonna, però dai, che roba! Dai, ce la farei. Ma sei male. Però c'è gente che lo fa. Boh.

Ci sono ancora, io non la sono più, però. 14:24 su Radio Studio La Dance Station d'Italia, il programma che state ascoltando è Feel Good. Ciao, sono Michi Garzini. Allora, dato che nel Texas hanno realizzato questo prodotto doppio water, perché a quanto pare in America sono tantissime le persone e le coppie che fanno tutto tutto insieme. Adesso io, a caso, possiamo chiamare una donna, dai, chiamiamo una donna, perché l'uomo, dai, la donna ti dà più soddisfazione. Chiamiamo una donna, vediamo se qua in Italia c'è un po' questa tendenza, magari i rapporti, sai, che stanno insieme da una vita, lo fanno, il doppio water potrebbe andare a pennello. Riusciamo a contattare una fanciulla, qualcuno che ci possa dare conferma se qua in Italia poi può prendere un prodotto simile oppure no. Secondo me no, però ragazzi miei, l'hanno realizzato nel Texas, molti lo usano, niente, non rispondono, allora niente, lasciamo perdere. Perché tanti dicono, no, beh, gli uomini, ma... Che poi, vedi, l'uomo è quello che fa sempre quello forte, quello che non ha problemi. Poi, invece, molte volte in intimità si ferma, perché comunque quando vai in bagno c'è un momento di intimità. Cioè, non è che devi stare a fianco alla persona. Oh, là, come va? Ma no, no, no. Va bene, comunque queste sono le realizzazioni particolari che arrivano dagli States. Uè, dai, Trump là, ragazzi, ha dato il via a dei colpi di testa. Va bene, dai, manca poco. Comunque grazie per tutti i messaggi che ci state mandando. Ricordiamo il numero 338 141 1001. E a

0: Ciao Miki, e come non ricordare una battuta del grandissimo Bud Spencer in Nati con la camicia? Chi si ricorda? Quando entrano nella stanza nell'hotel e nel bagno vedono un bidet, un water, e Bud Spencer dice: perché due tazze? E Terence Hill gli dice: ma non lo sai, quelli ricchi la fanno insieme. E lui gli dice: che zozzoni, erano nel Texas. Ciao Maurizio da Gussago.
1: Ma che ti devo dire? No, non l'ho vista quella scena là, non lo seguì, però è così, ragazzi miei. Non è che sono zozzoni, fanno tutte le cose insieme. Chiuso l'argomento, era il disco del passato, qua siamo fine anni 70, 77, 78. Il grande Anthony Sylvester. You make me feel.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

arrivano messaggi strani da nomi sconosciuti, sia sul mio cell che anche qua da numeri sconosciuti, quelli della radio. E vabbè, dai, basta, stop, l'argomento è finito, è iniziato il party time, appuntamento alle 14.30, ricordatevi che oggi alle 15.30 voglio oggi al Super Club. E andiamo avanti fino alle 6, non ci ferma nessuno oggi.

0: Gazzò.
1: Ciao, Dico.
0: Sono riuscito a ascoltarvi di nascosto con le cuffiette.
1: Bravo, sei un genio. Bravo, sì, perché il capo gli ha fatto la minata e ci ascolta di nascosto. Grande, un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano di nascosto. Sai, perché i capi poi non è che sono sempre d'accordo. Chi arriva? Everybody needs a little time away. Ma che facciamo? Mettiamo i lenti oggi. Ah, solo l'intro.

è arrivato il momento dei lenti. Oh, c'è ancora gente che ci sta rispondendo all'argomento dei due vani. È già finito. Questo è. Fabrizio ci chiede: per farla insieme bisogna che ci scappi nello stesso momento oppure un... No, uno dei due aspetta. No, no, oh, in ritardo è arrivato, Dai, su ragazzi, diamoci una mossa per piacere. E mi raccomando, abbracciatevi oggi. Giornata

0: sapere, 1990, cosa facevamo nel 1999, prima del 2000? Come stavamo messi? E sì, perché questo disco è di quell'anno, eh. Pensa, ci facevamo di quei viaggi, chissà nel 2000, nel 2010, fra un anno, ma siamo nel 2000, cambieranno le cose. Che viaggi si faceva? Avanti, c'è posto!
1: Garzilli!
0: Ancora! Ma vai via, ma cos'è che vado via in ciappa, ha detto, ma vada via in ciappa! Ma va

0: Più gommetti dall'angelone camionista.
1: Bravo,
0: butta vai. Su Wild Boys, remixato.
1: Sì, sì, Wild Boys, quest'altro che hai preso per Radio Scandolara. Questo chiama. È la settimana che sta richiedendo Wild Boys. Compratelo il disco, che se vai, noi non lo so io. Salutiamo comunque gli amici del motel Do Meet To Meet, sempre presenti con noi. Ma ti rendi conto? Duran Duran, il remix, come sta messo? Madonna.

Ma io mi chiedo, perché sul profilo di, beh, dico ad esempio il profilo di WhatsApp, molte persone non mettono la propria foto? Perché? Ve l'ha messa la piramide, quest'altro che cosa ha messo qua? Lei cosa mette qui? Le colline, lei. Perché? Perché? Cioè, uno deve vedere le foto del profilo per sapere cosa c'è a che fare, oh! No, mi piace, spiega!

0: colichina, voi che mandate le foto e scrivete che bello stare qui, ma proprio leggera, capito? Ah, e poi mettete la foto sul profilo, vedi, lei ce l'ha la foto, e che cazzo, che sei di rispetto, uno sta dicendo, chi c'ha tu? Con chi so, cioè, o no, e che cazzo,
1: Proprio voglia di una bella birra media.
0: Ma lascia, se l'abbiamo fatta, voglia, quattro che media ci vuole. Ci hanno portato 72 ghiaccioli.

Ah, ecco, ho detto l'effetto mare, sembrava una cascata. No, non so se avete capito che c'è il party time, eh? No, cioè, lo si è capita per la selezione musicale. Ricordiamo che il nostro lab realizza al momento

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini e prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica, con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Feel Good, siamo un po' come posso dire, noi interveniamo quando arrivano dei messaggi. Dovremmo aprire un casellario SOS dove le persone che magari sono in crisi o comunque c'è qualcosa di strano ci mandano un messaggio e noi chiamiamo. Adesso in questo caso è arrivato questo messaggio, a parte che mi dice: signor Garzilli, con chi sto parlando? Pronto?
1: Buon pomeriggio.
0: Calma, stai calma, tranquilla. Non ti emozionare, calma. Calmiamoci del tu. Come ti chiami?
1: Beatrice.
0: Il mio cuor me lo dice, cara Beatrice. Hai mandato un messaggio, che c'è scritto? Allora, mi dica, si può telefonare ad uno specialista e non trovarlo mai? Dimmi, di che cosa hai bisogno, Beatrice? Dimmi. Aia, ho detto qualcosa. Hai bisogno di
1: stavo ridendo perché non mi aspettavo questa telefonata.
0: Ma noi siamo qui quando arrivano messaggi di aiuto, noi cerchiamo di aiutare, siamo una radio, poi siamo una famiglia che si allarga tutto. Prima cosa, in che zona siamo? Dove vivi, Beatrice? Dove
1: vivi? Foglia.
0: Dove?
1: Vallefoglia, nelle Marche.
0: Madonna, che bello! Allora, questa nostra ascoltatrice, Beatrice, sta chiamando un professionista e questo non gli risponde. Di che professionista parliamo?
1: Sto chiamando l'ortopedico che ha operato mio padre al ginocchio.
0: Ortopedico. Allora, entriamo nel mondo della sanità. Ai. Ti volevo dire che rimanga tra me e te. A pagamento l'uscita o
1: sì.
0: No? A pagamento,
1: sì.
0: Non si fa trovare strano. Sì. Quella, che è successo? Porca miseria. C'è qualcosa di strano, perché di solito, sai, no, non voglio entrare nella ferita, però quando paghi il servizio c'è. Tu chiami questo ortopedico, tuo papà è stato operato, quanto tempo?
1: Sì.
0: Quanto tempo?
1: Due mesi fa.
0: Tu che hai bisogno di una fisioterapia, no? Una riabilitazione.
1: No, deve fare il controllo, di routine.
0: Solo per il controllo, per routine, tu paghi questo servizio, ma questo ortopedico, il signor Ciribacchio, non risponde. Non si fa trovare. Guarda, se avessimo noi il numero lo chiamavamo. Cioè, voglio dire, quanti squilli gli hai fatto? Quante telefonate?
1: Allora, la prima telefonata gliel'ho fatta stamattina. Niente, ma ho pensato che operasse, quindi.
0: Certo.
1: Poi l'altra gliel'ho fatta nel pomeriggio. Adesso riproverò dopo, ma.
0: Ti volevo dire, ma chiedere, è il suo numero privato o perché?
1: Io ho sempre contattato tramite questo numero, però poi dopo non lo so se magari
0: porca miseria, che
1: ha dei momenti in cui non risponde.
0: Ma sai, perché se era proprio il suo numero privato lo chiamavi stanotte, cioè lo continui sì, ogni 10 minuti bribi. E che cazzo, scusa il termine, prima o poi deve. Vabbè, guarda, ci dispiace per il tuo babbo. Niente, volevamo sapere se c'è questo ortopedico che non diciamo il nome perché poi è pubblicità, no. Lavora di più, per l'amor di Dio. Poi va a fare pure i soldi questo e noi qua sul
1: no.
0: Va bene, Beatrice, noi ti auguriamo in bocca al lupo, che tutto vada bene, ok? Tranquilla, rilassati.
1: Grazie mille.
0: Ma figurati, buona giornata, ti vogliamo bene. Ciao. E che caspita, anche a pagamento non escono, ma come stai a me?

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: L'estate ce la portiamo dietro anche questa.
1: Correndo un po' troppo.
0: Guarda, cos'è successo? Dimmi.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: Ce la tiriamo dietro tutta l'estate, ve lo dico io. Allora, a parte che voglio dire, io l'ho buttata lì, apriamo il casellario SOS. Se c'è qualcuno che ha bisogno di un aiuto, noi siamo qua. Oh, però l'ho detto, è arrivato, il mondo è arrivato. Vabbè, dai, sentiamo, vediamo se riusciamo a contattare questa persona. Chiamiamola, dai, tanto abbiamo fatto 30, facciamo 32, 33, 34. Luca, andiamo a beccare Luca, dai, vediamo se lo becchiamo. Dai, dai, anche perché è arrivato un messaggio. E quando arrivano questi messaggi, dove c'è l'amore proprio, dove c'è, capito, la persona. Adesso questo sta lavorando e non ci risponde, vuoi vedere? No, no, lo so, vediamo. Luca, ci rispondi per favore, Niente, sta lavorando, dai. Comunque, dai, è arrivato questo messaggio, mi ha colpito. Vabbè, Luca, ci siamo conosciuti, anche ti ascolto sempre, veramente mi chiama. Ah, forse è risposta, spot. Pronto, Luca!
3: Ciao, Mica!
0: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
0: Bene, noi bene. Ho letto il tuo messaggio, ma dove sei? Dove sei?
3: Sono in autostrada.
0: Ma sei in autostrada? Tutto tranquillo, sì?
3: No, neanche un po'.
0: Vabbè, ma la tranquillità chi ce l'ha adesso? Cocco, e vuoi tanto? Vuoi. No, ma mi ha colpito, tu mi hai mandato un messaggio per i tuoi figli e la tua compagna, no?
3: Sì, vabbè, sì.
0: Ma sei, cioè, cosa fai? Stai lavorando fuori con la stagione? Sei, o no?
3: No, sono in aeroporto, sto andando a prenderle. E volevo fargli questa sorpresa, no?
0: Hai capito, casca, rimanga tra me e te, ma se queste sono all'aeroporto mica sentono la... Ah, tu volevi che io chiamassi lei?
3: Sì,
0: no, che
3: chiamava...
0: ma non si può, sai, non si può.
3: Non si può.
0: No, non si può, perché poi ci copiano, capito? Non possiamo fare delle cose. Vabbè, tu digli che comunque chiama, diglielo tu, digli, guarda, se vuoi, ti chiama Mick. Dove sono andate? In vacanza? Dove
3: in Polonia, dai nonni.
0: Ah, dai nonni, che stanno dove?
3: Vicino a Cracovia.
0: Poi là, bene, bene, dai. Vabbè, ma tu hai questo messaggio bellissimo per i figli e per la moglie. Ti voglio chiedere, da quanto tempo è che sei sposato e da quanto tempo hai i figli?
3: 16 anni.
0: Poi là, una vita, eh? Caspita, ragazzi miei, Figli come si chiamano? O le figlie, come si chiamano?
3: Nicola
0: e Evelyn. Hai dato dei nomi di prima classe, bene, mi fa piacere.
3: Sì, no. Certo,
0: no, io ti ho chiamato perché ho detto magari pensavo stessi facendo una stagione fuori, sai, o a Campiglio,
3: no,
0: in qualche località turistica.
3: Stagioni.
0: E non vedi.
3: La stagione è quella dove ci siamo visti.
0: Ah, certo. Bene, bene, salutami tutta la famiglia comunque a Campiglio. Va bene, noi ti vogliamo bene, come se l'avessimo fatto, d'accordo?
3: Grazie mille, io come se l'avessi fatto veramente anche da parte mia.
0: Figurati, un abbraccio forte, ti vogliamo bene. Buona vita, vedi, perché poi arrivano messaggi per piacere. E beh, c'è amore in giro.

pensando, questo è del 1984. Come eravamo nell'84? Dovremmo portare con noi delle foto passate, sì, le foto del passato, no? Così tu metti un disco degli anni 80 e ti tac, fuori la foto live. Nessun'altra emittente lo fa, nessun altro, né televisione. Cioè, mentre, così stavamo messi negli anni 80. Mandi un disco degli anni 90, tac te. Mandi un disco attuale, tac, adesso siamo messi così. Metti un disco che deve ancora uscire, metti la foto del futuro, perché noi sappiamo anche come diventeremo, ragazzi. Va bene, ma a proposito di futuro, attenzione, perché si sta

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

Allora, sto contando la gente che è sul dance floor. Voi dovete pensare che in pista ci sono 800 persone. 750 sono donne! Non vale! Yes! Ehi! Abbiamo acceso i laser.

0: disco, where's your disco?
1: Comunicazione in servizio, non chiedeteci se il DJ Dami è libero la sera, perché lui non esce per intimità, esce solo per DJ set e live a serate.

diciamolo! La professionalità di un DJ dove si vede e dove si sente che nell'ultimo disco che lui suona, che sia in qualsiasi locale, deve essere un disco solare, deve essere un disco emozionante. È un DJ fashion come il DJ Dami, cosa poteva mettere?

0: le serate potete contattarci per i DJ set e i live, meglio puntualizzare sta cosa.
1: Puntualizza, puntualizza.
2: Sì, un po' sudato.
0: Ti ho detto io non mettere l'animazione vicino.
2: Lo so, hai ragione, Michi, non ti ascolto mai.
0: Che caso da fare. Va bene, ma questo è bello perché poi vedi durante il Super Club si può vedere che è live, perché sai ci sono là quelli che dicono
2: è preregistrato, sto che faccio anch'io,
0: lo fa il computer,
2: sì.
0: Invece in questo caso pura realtà. Bene, dammi.
2: Chiudere di chiudere qui.
0: Va bene. Termina Super Club martedì prossimo.
2: Martedì prossimo. Ciao Michi.
0: Ciao. Ciao. Ringraziamo il DJ Dami. Ricordiamo che domani non c'è l'appuntamento Super Club con Frankie Gada perché è in vacanza, ma Super Club ritorna giovedì con Michi Garzilli alle 16:30.
3: Radio Studio più Super Club.
0: Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80-90.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... I feel

0: caramella, cos'è? Mentolo puro questo, va bene. Allora, 7 minuti dopo le 4 del pomeriggio su Radio Studio Più, il programma che state seguendo è I Feel Good. Siamo insieme fino alle 6 oggi. Allora, dato che abbiamo tantissimo tempo a nostra disposizione, volete che io non rompo le balle a un giornalista? Volevo chiamare Mentana, ma è preso, sta preparando certo. Il telegiornale di stasera. In Rai e Media si è detto no, Garzilli, per favore, allora chiamiamo Tiezzi, lui sa tutto e di tutti.
1: Bravo,
0: è vero.
1: Io spero di poter dare consigli di vita, di politica anche, no?
0: Guarda,
1: di
0: persino tutto. Fabrizio Corona si preoccupa perché tu sai più cose di lui.
1: Bravo.
0: Tu fai un libro su, su Corona, lui smette. Allora, Tiezzi, come va? Come va, caro?
1: Guarda, si lavora un po' troppo, fa un gran caldo, ma non ci lamentiamo perché c'è chi fa lavori molto più faticosi, noi ci divertiamo anche.
0: Allora, ascolta, non lamentarti perché lavori, bisogna lamentarsi quando non si lavora.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, è partita la stagione estiva in tutta Italia e non solo, apertura dei locali, la nightlife, bene o male sta andando, no? O no, dammi tu un po' il termometro, com'è la situazione?
1: Allora, è la classica situazione a macchia di leopardo, qualcosa va bene, qualcosa non va bene. Sicuramente i concerti stanno andando meglio del divertimento notturno.
0: Sì, vabbè,
1: però
0: perché
1: delle cose.
0: Ti sei chiesto perché i concerti vanno di più?
1: Allora, sicuramente piacciono di più perché noi italiani stiamo invecchiando, quindi andare a sentire gli 883, per dirne una, lo facciamo noi che è over 40 o almeno over 35 soprattutto. Discoteca si va un po' quando è più giovane, i giovani sono 5 milioni in meno rispetto agli anni 90, sicuramente uno dei motivi è quello. E poi piacciono, secondo me, gli orari diurni. Dai beach party in Riviera Romagnola e altrove per esempio all'evento che c'è stato di fronte alla stazione centrale di Milano sabato scorso, che ha avuto un grandissimo successo.
0: Sì.
1: Quindi piacciono anche le cose pomeridiane che Michi ricorda che sono gratuite,
0: ecco,
1: e quindi non c'è una linea.
0: Ecco un attimino, prima di dire che funzionano, una cosa funziona se è un evento a pagamento e naturalmente pagando, dando un prodotto, poi vedi dei numeri, allora puoi dire qua, diciamo che funziona anche perché è gratuita, no? Cioè tu vai a fare...
1: No, ma io lo dico,
0: c'hai ragione,
1: è così. Infatti il club, allora diciamoci la verità, ci sono alcuni fashion club anche nuovi a Milano che stanno andando, ci sono
0: alcuni locali che fanno tech.
1: Sì, piacciono, però sono anche abbastanza piccoli perché ormai il rito dello champagne sul tavolo è riservato a pochi, diciamoci la verità, chi
0: certo.
1: è che lo può permettere.
0: Certo.
1: Poi ci sono ottime discoteche di provincia, ad esempio Sano, a Brescia e mille altri posti per fortuna, che funzionano un po' per tutti, dalle persone che possono fare il tavolo a quelle che invece non lo possono fare, però non sono più tante, bisogna dire la verità, è inutile. E secondo me se riuscissimo un pochino a rinnovare la proposta, ad esempio ormai ci sono tanti DJ internazionali, magari non super mega star, ma bravi, e quelli sono quelli forse quelli che piacciono ai giovani.
0: Non lo so, questa è la tua opinione.
1: Sono abbastanza salomonico.
0: Ma voglio dire, tu hai dato la tua opinione, la gente, secondo me, allora ci sono, come dici te, delle zone che lavorano, altre zone che non lavorano, lì è dovuto anche un po' ai numeri e ai servizi anche, no? Un locale, i dati alla mano, io noto che anche le famose discoteche usiamo questo termine, sono sempre piene. Infatti molte volte io mi domando.
1: Vedi esattamente quello che stavo dicendo io. Più che zone, secondo me, Mick, è proprio il prodotto.
0: Esatto.
1: Io non voglio dire fare nomi, ma ce ne sono tante che conosco io che funzionano sempre e altre che non funzionano mai. Ci sarà anche un motivo.
0: Perché
1: comunque si offre musica, servizio, qualità nella dieta, della sicurezza,
0: certo,
1: nella gentilezza del personale. Ecco, non ci sono più i PR, ma le persone che lavorano sono gentilissime. Quello è fondamentale. E poi la qualità degli impianti audio, video, ragazzi.
0: Tu devi dare un prodotto, in tutti i sensi.
1: Certo.
0: Dunque devi dare un prodotto, il prodotto costa di più, naturalmente molti imprenditori non si buttano in queste avventure. Però mi fa piacere romperti le balle, c'è qualcosa di strano, di particolare, hai vissuto. A proposito, stanotte è la notte delle streghe.
1: Eccoci.
0: Vedi che tu non le sai. Io ti avviso.
1: Già dormo male col caldo.
0: Io ti avviso. ci sono dei riti.
1: La
0: notte delle streghe, ci sono dei riti particolari. Dunque, mi raccomando, parla sempre bene delle persone, perché sa mai. Poi, un'ultima cosa, sì. Dovresti avvisare DJ Cerla, che è un amico, di non criticare gli amici che cambiano genere. Voglio dire,
1: perché
0: bisognerebbe prima di criticare le persone sapere la storia e da dove arriva uno e che cultura musicale ha. Poi se ne può parlare. Questa è una mia piccola parentesi, poi.
1: Giusto.
0: Va bene?
1: Io sono d'accordo con te. Io la musica che ascolto oggi a 54 anni è tutta diversa di quella che ascoltavo a 20 anni.
0: Esatto.
1: Se facessi DJ farei la stessa cosa.
0: Bravissimo. Jezzy, ti aspetto in radio quando vuoi. Ciao.
1: Bene,
0: un abbraccio. Ciao.
2: Ciao. I feel good. I feel good. You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
3: Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Get Away, Kems. Vabbè. Allora, guardavo veramente, Notte delle streghe, bisogna stare attenti qua. Veramente Lucian, perché ragazzi miei, non lo sapevo, io vedi. La Notte delle streghe legata alla festività di San Giovanni Battista. Si celebra tradizionalmente tra il 23 e il 24 giugno. Poi in concomitanza, si riferisce alla festa di... Vabbè, chi c'entra? Vuoi però, è tutto collegato. Ma le streghe esistono o no? Perché qua voglia, poi vabbè, non ci addentriamo nei discorsi magia nera, magia bianca, perché... Però, mi nasce il dubbio. Qua devi stare attento, perché guardo un po' di giornali, guardo un po' di riviste e seguo il web. Beh, se litighi con qualcuna, questo ti fa il malocchio, devi stare attento. Prende la tua foto, vedi? Poi ci infila degli spilli e poi fanno i loro versini, versacci. Comunque, ragazzi miei, mica si scherza qua. Stanotte, se siete in zone particolari, anche nella zona di Rimini oppure sulla zona dell'Aquila, fanno feste un po' strane. Cioè, se vedete dei grandi falò in mezzo ai campi, non andate, te la che le trovate tutte 10, tutte 15, è facile, perché si mettono in mezzo ai campi, accendono un fuoco e là ci sono tutti i riti, vai a vedere, vai. Vabbè, pensavo che queste cose fossero fasulle, fantasia, e invece no, a quanto pare no, ci sono date alla mano, vedi, Attenzione alle streghe, vedi, c'è qualcuno che conosce streghe, oppure sentiamo anche una strega, che è?
1: Ma come, non esistono le streghe?
0: Ma certo, esistono le... ragazzi, mi stanno mandando le fotografie di streghe, esistono, attenzione, la notte delle streghe, vedi, San Giovanni, patrono della città di Cesena, Alessandro da Cesena, grazie Ale. Oh, comunque no, così, mi piacerebbe fare quei programmi, sai che... fanno la sera tardi, oppure gli inviati, vabbè, tipo le Iene anche, dai, parliamo tanto, voglio dire, siamo, non conosciamo due, che vai lì, intervisti una strega, oppure quelli che sanno quelle cose un po' particolari, no? Ma come funziona? Piacerebbe fare una parentesi, un programma così tanto. Tanto poi quando parli di quelle cose, gli ascolti vanno a mille. Perché tutti hanno paura, capito? Vabbè, comunque fatemi sapere se conoscete streghe, stregoni, che noi li contattiamo pure, sarebbe bello, sarebbe una piccola intervista.

0: E vedi, questo che mi dice, sì, Amalia, quelle cartoni animati, l'altro dice la suocera. Attenzione, voglio che le suocere hanno sempre questo potere, questo... Però vabbè, niente, mi dispiace. Eppure mi dicono, vedi, nella zona di Cesena, nella zona, vabbè, Rimini sia sempre lì, ma anche Pavia, aia, aia. Vedi, anche a Latina ci sono... ci sono situazioni un po' particolari, no? Perché nel web ti dà un po' una cartina. Cioè sì, perché te dici, voglio avere a che fare con delle streghe, partecipare questa sera a uno dei loro riti, e ce ne sono tanti, e ti dà delle indicazioni. Pensa a te, guarda che roba. Vabbè. Chissà che fanno, che come riti, che cosa fanno come riti? Boh, iniziano con le loro filastrocche, filastrocche di qua. Vabbè, niente, poi, niente, la notte delle streghe, sì, va bene, abbiamo già parlato. Dunque, comunque, quello che volevamo spiegare è questo, che se vedete qualcosa di particolare, qualche falò in mezzo ai campi questa sera o questa notte, non spaventatevi, è un ritrovo di loro. Bene, vi abbiamo dato anche questa indicazione.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Quella, dicono che a Benevento ci sono le streghe. Bah.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

fort, ben. Alors tu fisques mon manche. Che birra, ragazzi. Beh, dobbiamo fare con gli anni, noi dobbiamo sfruttare di più ciò che sono i social. Parlo di me, di altri colleghi qua. Voglio dire, perché prima del programma bisogna mettersi.

questa sera a San Giovanni Marignano, tradizione cattolica, c'è la notte delle streghe e a mezzanotte bruciano la strega. Au, fatta tutta di pane. Uno spettacolo bellissimo. Grazie Ivana da Tavoletto, grazie. Vedi, io voglio andare a quelle feste. Come siamo messi stasera? Non riusciamo stasera. Party time!

0: voglia. Però il caldo, devo dire che ha degli effetti particolari.
1: Tu scavallo, tu scavalli, egli scavalla. Noi sì, scavalliamo, certo. Voi scavallate,
0: e scavalla. Non vuoi scavallare, non vuoi, figurati, dai, vabbè. Chi è?
2: Uè, Garzo, vieni qua sulla binasca. Quale streghe pullulano.
0: Ehi, ma immagino. Chi è qua? Dai, sentiamo un po' di messaggi.
3: Garzo, 5-6 gradi in più e diciamo che ci siamo. Possiamo dire che è caldo,
0: sì,
3: dai.
0: 5-6, già si è l'accento. Poi
4: ha detto la giornata delle streghe.
0: Dai, la notte,
4: non l'amaro della.
0: Ma

0: siamo nella capitale, ma è vero?
1: Buonasera, sì, siamo a Roma.
0: A Roma, Max, che zona di Roma sei?
1: Zona Casilina, Laura.
0: Non ho capito, scusa, ripeti.
1: Via.
0: Non ho sentito, ma stai a lavorare? Stai a lavorare?
1: No.
0: No, no, non dirsi, ma mi raccomando. Oh, fa caldo anche lì, com'è la storia? Oh, ma ascolta, mi va via la comunicazione, ma da dove stai chiamando? Dove ho chiamato? Dove sei? Nei servizi segreti? Dove stai?
1: In palestra.
0: Sei in palestra?
1: Sì.
0: Beh, ma vieni fuori dalla palestra, sente male. Che cazzo. Pure in palestra stai. Cioè, hai capito? Vabbè. Vabbè, comunque, dai, ci sentiamo. Mi raccomando, salutaci la capitale, ok?

Vedi, li portiamo in giro con noi, per tutta l'Italia, anche fuori dall'Italia. La Roma, Roma mi manca, mamma mia. Bellissima, ragazzi, vivere a Roma è una figata immane, ve lo dico io.

0: Possiamo, chi è lui?
1: Chi è? Pensare che io, quelle che la notte stavano vicino ai falò, sì, li ho sempre chiamati in un altro modo.
0: No, le streghe.
1: Da imparare.
0: Sì, bravo.
1: E quindi niente, stasera si va a vedere le streghe sulla statale 11.
0: Bravo,
1: allora.

0: informati sulle streghe. Vedi, mare, mare, andiamo dove andiamo? Pronto? Pronto? Oh. Non ha risposto, non ha risposto. Mi hanno detto, andiamo al mare, andiamo al mare, andiamo al mare. Dove andiamo al mare? Al mare nessuno. Ah, stavamo andando a Pietraligure. Da un ascoltatore, però è bloccato. Ha bloccato? Che bello però fare il giro dell'Italia con gli ascoltatori della Best Station, mamma, e beh, è bello, vengono fuori certe cose impressionanti.
1: Quando è notte il lupo grida l'ombra del...
0: Per favore, mettetegli un tappo in bocca, grazie. E che?
2: Ciao Miki, io sono una bella strega di 70 anni, William. Ti seguo da sempre, ti scrivo, ma forse sbaglio sempre a dire qualcosa, no. Non lo so, ma se no. Questa volta... Oggi non mi saluti, siccome sono una strega e abito vicino a San Giovanni.
0: Ma no, guardi, voglio.
2: Guardi,
0: ti,
2: e

0: meglio salutare quelli che vanno. Sei matto. Grazie alla ragazzi. Salutiamo tutto il giorno. Domani grazie tutto il giorno. Ma sei matto, ragazzi. Wow, wow, wow, Stockiness per rifatta. Devo dire anche in modo dance da ballare, giusto, dai, inutile che si critica. I Cube Guys, Luca Provera e Intralazzi hanno fatto un bel lavoro su questo. Oh, questa è la mia opinione, poi ognuno la pensa alla propria maniera. Va bene, chiudiamo il party time. Attenzione, piccola pausa, torniamo subito, poi parliamo di... Vabbè, parliamo di una cosa, vediamo poi quanti li coinvolgiamo. Dai, dopo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor Jadot.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì ancora caratterizzata dall'anticiclone subtropicale africano, pur con i massimi sulla Francia dove le temperature sono davvero eccezionali. Anche in Italia toccheremo nuovamente i 36-37 gradi in maniera diffusa su gran parte delle pianure del centro-nord. Valori in più contenuti sulle zone costiere al sud, dove comunque si va oltre i 30 gradi. Caldo e afa anche durante le ore notturne. Da segnalare, in un contesto in prevalenza soleggiato, qualche temporale di calore che si sviluppa al pomeriggio su rilievi alpini e prealpini e in locale estensione poi in serata anche le aree pedemontane localmente alle zone pianeggianti del nord-ovest. Situazione simile anche sulla dorsale appenninica, con qualche fenomeno in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Miki Garzì.

0: Guardate come se fossero le 3 del pomeriggio. Che bello, bello, bello, mi piace. Allora ricordiamo 338-141-1001, il WhatsApp per interagire con noi. Gente che termina di lavorare, belli carichi, sfiaccati tutti, chi è questo?
1: Vai, che chiudiamo così la terza ora. Ciao Garzo, ciao a tutti, qua da Simone da Milano, ciao Stay With Us.
0: Stay With Us, lo dicevano negli anni Ottanta, Stay With Us, dai. Va bene, volevo chiamare un po' di persone perché stavamo così analizzando nel web che una grossa percentuale di persone, ma in maniera particolare gli uomini, non si ricordano il nome del... non dico del primo, della prima morosina, cioè della prima, capito, della prima ragazza in assoluto, così, che gli ha aperto le porte dell'amore, magari anche non materiale, perché sai, con la fantasia quando si è sbarbati. Chiamiamo a caso, vediamo un attimino, perché mi sembra strano, chi è che tira fuori queste indagini? Cioè... ti ricordi sempre del primo o no? Dell'ultimo? Cioè o no? Non lo so io, perché mi rimango un po' stranito da queste cose. Chi è questo qua? Ah ok, scritto il DJ Giuseppe Bandirola. Ah ok, ok, no, stavo leggendo un altro messaggio, vabbè. Niente, no, non riusciamo, ma io vorrei veramente chiamare un attimino. Chi è qua? Un saluto, dai, becchiamo un attimino di persone, perché voglio capire, dai, che caspita, adesso ci stiamo mica rincoglionendo tutti, cioè, voglio dire, no? Dai, sentiamo, perché non ci credo che non ci si ricorda il nome della prima persona che magari hai conosciuto in discoteca la domenica pomeriggio, ma che ne so, anche all'oratorio, poi dipende a che età, no? Hai avuto il privilegio e la fortuna di conoscere una ragazzina e il primo amore è anche platonico, non è che deve essere per forza. Cioè, oh, quando tocchi certi argomenti, guarda un attimino, niente, non c'è. Ah, ecco, forse ha risposto. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, e che ci vuole tanto? Cioè, ci vuole tanto rispondere al telefono, che non mi hai capito io.
2: Stavo prendendo il telefono, sto guidando, cazzo.
0: Ah, stai guidando, cazzo, scusami se ti disturbo.
2: Sto sul camion,
0: Il tuo nome, qual è?
2: Alessandro, anatra di gomma.
0: Allora, Alessandro, anatra di gomma. Ho visto la foto, anatra di gomma. Ascolta, Ale, quanti anni hai tu?
2: 58 fra un paio di mesi.
0: 58, voglio, sei già andato, bruciato, ormai sei bruciato. Ma ascolta, ma hai 58 anni, tu ti ricordi la tua prima ragazzina, anche se fosse un amore platonico? Non pensiamo a quel, vabbè, che a 58 anni tu la prima esperienza sessuale, non voglio sapere con chi l'hai avuta, però ti ricordi la prima sbandata,
2: certo,
0: di testa?
2: Certo, la prima sbandata si chiamava Rosalba.
0: Quella, Rosalba, voglio, quanti anni avevi che ci hai conosciuto?
2: Rosalba, io abitavo in Porta Romana.
0: In Porta Romana, Milano, dunque per, diciamo, per, e quanti anni avevi quando ti sei sciolto da capo per Rosalba?
2: Un 13 anni.
0: Che bello. 13 anni, cioè, bello. Partito di, non ci facevi, non ci facevi niente ed eri partito di testa.
2: Stavo i polsi slogati, avevo.
0: Te pensi ci facevi qualcosa, come stavi messo? Bello, però sì, perché è venuto fuori questa indagine che gli uomini si ricordano meno del... Invece no. Rosalba, hai saputo che fine ha fatto Rosalba?
2: No, non lo so. Sinceramente non lo so. Poi era anche un po' più grande di me, un paio di 2-3 anni più di me, perciò adesso
0: lei era avanti, tu eri ancora fermo al colpo di testa col pallone. Beh, ma ci sta, 13 anni. Vabbè, tu te la ricordi. Salutiamo Rosalba, grazie, un abbraccio. Beh, ciao.
2: Ragazzi, siamo il numero uno.
0: Ma
2: cazzo,
0: figurati, ciao. Vedi, perché è così. Poi l'uomo, a differenza della donna, vedi? L'uomo quando va fuori di capo a 13 anni non pigliavi più, Vabbè, dai, intanto segniamo Rosalba il primo. Vediamo che nomi vengono fuori. I feel good.

0: strano, perché l'indagine dice che sono gli uomini che non si ricordano. Questo addirittura Egidia. Ah, prima pischella si chiama Egidia. Che nome strano, Egidia. Aglio. Vabbè, lei si ricorda Egidia. Andiamo a beccare una ragazza che ha lasciato un messaggio con una donna. Questa la devo beccare. Questa non è che l'anda il messaggio così, via dicendo, poi. Perché voglio anche capire come mai, vedi? Vabbè, il primo amore si chiama... No, dai, non gli diamo battuta destrina. Che battuta del c***o. Sinistra era meglio perché non era abituato, destrina come... No, vabbè, lei non ci risponde, peccato veramente, però è qua il messaggio. Sentiamolo, dai. Ui, pronto.
1: Garzo, guarda, io sarò fuori dal comune, ma sinceramente neanche io mi ricordo il nome del mio primo ragazzino, quindi penso che sia un po' normale. Buona serata a tutti, ciao Stefi.
0: Ciao Stefi, Stefi non si ricorda, raga, può succedere, che ti devo dire? La mia prima cotta, 13-14, quella è l'età, quando arrivi nelle medie, perché fino alle elementari c'è ancora la testa a nascondino, a pimpiripette nuse, pimpiripette pa. Arriva alle medie, ragazzi miei, specialmente quando arrivi tra la seconda e la terza, perché hai a che fare, dai, arrivi alla prima media, sei ancora uno sbarbato, vedi quelli della terza, no? Tac, tac, aspetta, forse è lei. Pronto? Pronto?
2: Pronto? Quella. Buonasera,
0: allo? Allo, sì, come va? Tu sei Stefi?
2: Sì, sono io.
0: Scusami, no. Ascolta, ti abbiamo rotto le balle un attimino. Tu non ricordi il nome del tuo primo...
2: sì, evidentemente era talmente...
0: Proprio, eri proprio persa. Cioè, gli hai fatto un favore, diciamo. Hai fatto la benefattrice. Non nel senso materiale, non perché anche può essere...
2: No, nel senso materiale.
0: No, nel senso platonico, però, no? Cioè, già il fatto che tu gli sorridevi, già lui doveva essere a posto, punto, basta. Ma scusami,
2: due bacini, ma non mi ricordo proprio il nome,
0: ragazzi,
2: neanche la fattezza, quindi figurati.
0: Ma porca miseria, vedi cosa succede con due bacini, uno non se lo ricorda, non c'è niente da fare. Quanti anni avevi? Ti ricordi almeno l'età?
2: All'incirca sui 15-16 anni.
0: Quella, caspita. Ragazzi miei, avevi dunque finito le medie, eri già alle superiori. Te lo ricordi
2: neanche? Un pochino indietro, diciamo, come ragazzina rispetto alle mie coetanee, però
0: sì.
2: Ero così.
0: Beh, il secondo te lo ricordi? Sì. No, neanche il secondo.
2: Il secondo.
0: Beh, hai fatto un po'. Cioè, stai mettendo in moto. Cos'è? Un diesel che devi mettere in moto e ricordare. Il secondo, come si chiamava? Il secondo
2: si chiamava Alessandro.
0: Alessandro, beh, lì eri più presente, no? Voglio dire, lì.
2: Anche perché me lo ricordo che purtroppo dopo l'ha portato via un incidente, quindi.
0: Oh, santo Dio, fammi scusa. Mamma mia, ragazzi, sembra che siamo in un programma televisivo, sai, quelli di Rai 3 che parlano di. Uno vuol parlare di cose belle, arriva le disgrazie, no?
2: Purtroppo, guarda, quella è stata una cosa molto.
0: Triste.
2: Brutta, sì. Vabbè, però, me lo ricordo con affetto.
0: Adesso Steve, che parliamo seriamente, tu immagina se c'è il primo che non ti ricordi il nome e sta ascoltando la radio, ma lui si ricorda di te. Capisci? Che figura.
2: Vabbè.
0: Adesso tutto a posto, sì, tutto tranquillo, ricordi, sì.
2: Sì, ho voglia.
0: Sei fidanzata, sposata, come sei messa?
2: Sono sposata da pochi mesi, ho due ragazzi, uno di 20, uno di 15.
0: Ok. Ricordi il nome di tuo marito? Sì, lo ricordo.
2: Certo.
0: Meno male, va bene.
2: Siamo in tutti i modi, ma me lo ricordo.
0: Certo, meno male. Grazie stesse, ti abbiamo rotto le balle, ti vogliamo bene. Ciao, buona giornata, ciao, buona vita. Ciao. Non se lo ricordava il primo. Ho 58 anni, la mia prima sbandata l'ho presa a 15. Ora è mia moglie. Madonna! Questo 15 anni e 50. Madonna mia! Quella! Caspita! Questa è roba da film, vedi? Una lunga storia d'amore, due figli e un cane. Che sembra un film, sì, bravo lui! Cioè, la prima è unica, capito?

0: Guarda, guarda, mi hanno svegliato qua la memoria, vedi? Vengono fuori. Garzo, primo bacio alle elementari. Vedi, Fortunello, lui poi alle medie addirittura, sì, vabbè, questo già alle medie andava come il pane. Questi già in prima media facevano l'amore. Dai, dai, per piacere, per favore, chi è qua? Sentiamo, chi c'è, dai.
1: Ciao Garzini, sono Mauro da Milano, 58 anni.
0: Capo.
1: Il mio primo amore era una ragazzina tedesca che avevo conosciuto al mare. Avevo 15 anni,
0: certo,
1: nel 1983.
0: Prima della guerra. Bene.
1: Tu pensa che sono ancora in contatto adesso?
0: Certo, immagino.
1: Ci messaggiamo con WhatsApp, però il nostro amore è stato platonico.
0: Meno
1: non abbiamo
0: male.
1: Mai consumato, non ci siamo mai più visti, ma siamo sempre rimasti in contatto.
0: Cioè, te pensa.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, vedi, non ci ha fatto niente ed è sempre in contatto. Te pensa se ci avesse fatto qualcosa. Va bene, ma prima di andare con il partitaglio, devo chiamare sta persona, ragazzi. Fatemelo chiamare perché questo è da film. Questo è veramente da film. Cioè, lui, la sua prima ragazzina, 15 anni, tac. Adesso ne ha 58, sta sempre insieme a lei. Sentiamo se. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Chi sei? Sei tu che a 15 anni hai conosciuto lei e te la sei sposata?
2: Sì, sono io.
0: Ammazza, ragazzi miei! Come ti chiami?
2: Chiamo Marco da Desenzano.
0: Allora Marco, aspetta che chiamo il Vaticano adesso, chiamo il Papa e ti faccio fare una zona a San Pietro, perché questa è roba da film, ma bellissimo! Cioè, tu hai conosciuto lei, tu hai conosciuto lei a 15 anni? Boom, lei quanti anni ha? Coetanea?
2: No, è più giovane di 3 anni. Avevo 15, 16,
0: lei ne aveva 13, 14. La Madonna, tra un po' andavi all'asilo a prenderla se andavi ancora avanti.
2: Sì.
0: Cioè, dall'epoca tu la prima, proprio. Ma poi, cioè, il rapporto è durato, sta durando dall'inizio o vi siete lasciati, vi siete ritrovati dopo?
2: Prima, no. All'inizio, sai, eravamo giovani, quindi
0: certo,
2: eravamo. Si usciva il
0: sì.
2: Weekend, così, ma niente di.
0: Sì,
2: però, okay. Poi è.
0: No,
2: ma... e poi ci siamo sposati 31 anni fa.
0: No, dico la relazione, vabbè, è iniziata così, platonicamente, vabbè, però l'hai portata avanti, no? Cioè, voglio dire, non avete avuto... Ah, caspita, ragazzi miei. Bene, mi fa piacere. Come si chiama lei?
2: Nadia.
0: No, perché così al Vaticano gli do due nomi, capito? E facciamo proprio tutta un'area di tutti e due. Bene, grande amore, grande. Beh, oh, raga, proprio, pulite. Sei ancora innamorato, vedo dai messaggi che mandi. Bello.
2: Sì.
0: Bello.
2: Sì.
0: Bene,
2: bene.
0: Ma tu usi qualcosa di strano prima di addormentarti o no? È tutto normale questo.
2: No, tranquillo, io dormo ovunque.
0: Allora va bene. Vabbè, bellissima storia. Tu guardiamo il meglio, un abbraccio forte. Te e la moglie,
2: grazie.
0: Va bene, ciao,
2: va
0: figura,
2: ciao,
0: grazie a te, no. Queste storie qua, dai, ma roba veramente da film, dai, andiamo un disco vecchio e poi parti, dai, dai. Ready Studio P, the best sound from the past. Beh, disco del passato, disco vecchio, ma pensa che robe.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Dai che

I mari, i mari, i mari! I mari, così! Oh! Gli uomini si ricordano tutti, eh? Tutti se li ricordano. Sto guardando qua tutti l'elenco, mamma mia! Allora, quarta e quinta elementare, lei Ilaria, io un anno in più, mi chiese se volevo diventare il suo amico, il suo moroso. Accettai, ma avevo rifiutato un bacio sulla guancia. Che coglio! Quest'altro chi è? Prima elementare, no, all'elementare mia prima fidanzatina, Elisabetta. Beh, perché io me li segno i nomi, eh?

0: Mazza quanti ne arrivano! Oh, guarda che roba! Guarda che roba! Va bene, poi! Ilaria l'abbiamo già detto, Ilaria, Elisabetta, Benedicta, guarda che roba! Questo qua è giovane, sbarba questo, Primo amore, vabbè, platonico, vabbè, sono tutti amori platonici, dai, ci mancherebbe altro, che cazzo, già la prima vuoi fare, stai calmo, che cazzo, vabbè. Stoppiamo un attimo, comunque noi li leggiamo tutti,
1: Capuccio, capapà!

l'argomento del primo amore. Beh, se vogliamo, mi arriva in ritardo il messaggio. Stop! Va bene, abbiamo fatto questo qua, un esperimento per capire, vedere se i nostri ascoltatori hanno una memoria, no? Una memoria sana, cioè si ricordano quando erano sbarbati, a parte che molti qui hanno 35 anni, cioè voglio dire, ma a tanti altri 50, 60, 70, voglio dire. Un gioco di memoria fa andare bene, capito?

0: e vedo la situazione mentale di molte persone, la vedo bene, la vedo bene.
1: Io scavallo, tu scavalli.
0: Beh, non sempre.
1: Scavalla,
0: certo.
1: Noi scavalliamo.
0: No, voglio dire, quasi tutti, scavalli. Quasi tutti vedo bene. Poi altre non male, che c'è gente che esce un attimino fuori binario, ma ci può stare, non possiamo essere mica tutti a 100, voglio dire, no? Sennò che vita sarebbe e che esseri umani saremo, cioè, capito? È una roba impressionante. Va bene, la festa continua nel party time, anche perché la selection viene realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Dirty Cash.

0: con Radio Caroline, dove c'è John Bax, questo DJ che conduce un programma al pomeriggio.
1: Sono sceso dal privé.
0: Neanche era di Molfetto, però, questa cosa.
1: Sono sceso dal privé.
0: Pensavo fossi non nel privé.
2: No, davvero?
0: No, perché di solito il privé ci sono tutti i servizi, gli agi.
1: Sono sceso apposta per vedere poveri qua sotto.
0: Bravo, bravo. Gli
1: umili.
0: Noi della plebe.
1: Voi. Beh, com'è andato oggi?
0: Bene, molto bene. Io so che di là sopra ti sei divertito ai pianissimi.
1: Certo. Beh, diciamo, io e DJ Dami al privé.
0: La radio è suddivisa in vari piani. Certo. Sotto ci siamo noi della plebe, voglio dire, beh, noi.
1: Giustamente.
0: Poi invece più vai in, è come se tu vai in Viale Mazzini a Roma, più vai nei piani alti, più c'è la gente che
1: lo
0: conta.
1: Lo so. Visto. Ho visto che comunque sei partito col piede giusto.
0: Voglio dire, no, oggi non ho il piede, non l'ho messo oggi.
1: Ma sai perché? Stamattina c'è Radio Bosco.
0: Anzi,
1: ci ha pensato lui a dare il via.
0: Ragazzi, noi ricordiamo che collaboriamo con varie emittenti, anzi ci chiedono la collaborazione. Una di questi è Radio Bosco, che è nella zona di Verona, giusto?
1: Sì, cioè, colline di Lazise,
0: Bardolino. Va bene, bravo. Vuoi dire qualcosa? Perché ormai abbiamo l'ultimo disco, poi saluto io.
1: Allora ciao a te.
0: Ciao a te, tantissimo.

0: tutti qui sono ragazzi miei, tutti qui. Io non so, si mettono d'accordo le persone un po' così. Dico, ripeto, inizia i feel good, entriamo, perché è nato il nostro programma, hai capito? Arrivano di quelle cose, veramente. Ci vorrebbe altro che album fotografico. Bene, no, prima di salutare volevo chiamare questo, ma non risponde perché boh, addirittura questo c'ha niente da fare, ti manda il messaggio, senti, ma capitano è chi? Ma chi mi ha chiesto il capitano, ragazzi? Capitano è su un'altra emittente al mattino. Vabbè, che devo dire? Questo non so, non risponde perché non c'è niente da fare. Ecco, dì, bravo.
1: Antonio.
0: Fa caldo.
1: Antonio.
0: Ragazzi, non è che uno gira e dice, aspetta, richiedo la canzone, chi ci avete preso? Ma io non lo so. Ma il caldo. Allora io ringrazio Lawrence De Voi, il nostro Paromix, il DJ Dami, tutti i collaboratori. E chi più ne ha più ne metta, la gente normale.
2: Tu scavallo
0: e quelli anche non normali. Ci sentiamo domani.

0: Let's go. Best music. The dance station. Radio Studio Pew. Studio Pew. News. Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento all'una di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
1: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week.

0: due, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
1: Tennis in corso agli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
2: Sì, salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: attenzione, peggio delle tasse. Arriviamo addirittura con un largo anticipo di poco. Ci siamo, buonasera, ben ritrovati. Siamo a martedì 23 giugno, nel pieno dell'estate. Iniziamo così il programma Si Salvi Chi Può, in compagnia con Eleonora Salvi. Ma lo sapete che non sono mai sola, vero?
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera. Buonasera anche a tutti gli scappati di casa che non mancano mai, vero?
2: Figurati.
0: Vabbè, mettetevi comodi, va.
3: Si salvi chi può.

0: degli scappati di casa e non mancano mai, vedi, arrivano subito.
1: Adelina!
0: Ma che Adelina, Adelina, mamma mia, siamo solo a martedì, eh. Ma che bevita posso dare il caffè al mattino? Io non so. Vabbè, comunque, bando alle ciance, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo salutare tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al nostro segretariato, alla nostra Alessandra, Dani, Edo, Michela, il nostro dottore, così si fa chiamare, e ovviamente ricordiamo anche i nostri contatti, 338 141 1001 per messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, quello che volete. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV. Lo ricordiamo che da poco abbiamo fatto anche la pagina ufficiale, il nostro sito ufficiale di Radio Studio Più, e basterà scrivere studiopiu.net. Tra l'altro a breve vedrete anche delle belle foto nei prossimi giorni nella pagina ufficiale. Ebbene sì, ebbene sì. When the bass gets bumping up in the club.

0: Heartbreak Melody, Alan Walker qui su Radio Studio Più. E attenzione, si avvicina il weekend e non possiamo fare altro che parlare degli eventi di Radio Studio Più. Parliamo della prima serata di questo venerdì, parliamo del 26 di giugno. Saremo insieme a... vuoi dirlo? Abbiamo una voce fuori campo, buonasera.
1: Ho vergogna.
0: Sì, sei molto timido.
1: Mi vergogno di essere con te venerdì sera.
0: Oddio,
1: buonasera, donne! Ci vediamo in quel di Suzzara con la bionda.
0: Mamma mia. Yeah. L'ha detto, saremo a Suzzara e in provincia di Mantova per la festa della birra. Il tutto inizierà alle ore...
1: dalle ore 21 a mezzanotte e mezza, yeah. Perché dopo la bionda deve andare a letto.
0: Sì,
1: i bambini
0: sai,
1: piccoli
0: età.
1: Devono andare a letto presto.
0: Come no? Vabbè, comunque
1: quelli bassi poi ancora
0: ma
1: prima.
0: Ma smettila, poi ricordati che nella botte piccola c'è il vino buono.
1: Beh, non ho ancora visto tanti frutti nella botte.
0: Ma smettila. Vabbè, comunque vi aspettiamo. Per maggiori informazioni scaricate l'app di Radio Studio Più, l'app gratuita, sulla sezione eventi troverete tutte le informazioni al riguardo. E per conto mio ci rivediamo anche sabato sera, sabato 27 giugno al Sestino Beach Fronte Lago ad Esenzano del Garda. Dalle ore 20:30 inizierò con la cena spettacolo e a seguire la musica di Paola Peroni DJ. Non mancate, non mancate!

0: Aspettando il super party time del nostro DJ Sandy, come ogni martedì che si rispetti, abbiamo qui anche un ballerino, un uomo che è peggio del prezzemolo. Lui è ovunque, no? Dove vai? E poi arriva la sua prezzemolina.
1: Arrivata qua dello spogliarello.
0: Senti, ma di la verità, che fate quando siete soli? Che fate? Che combinate? Mi guardano così perché sanno che ho ragione, sanno che ho ragione. Vabbè, bando le ciance, vada.
2: Ciao Ele.
0: Ciao. Sì.
2: Ma siccome fra poco devo fare altro, non posso ascoltarti stasera.
0: Dimmi.
2: Mi saluti Butei, dai.
0: Come
2: fammi sentire come dici Butei, tu non lo dice nessuno.
0: Oh, certo, assolutamente, salutiamo tutti i Butei, vedi? Sempre presente, i migliori, number one. Sentiamo che altro abbiamo.
3: Ma alla festa della birra di Tabellano,
0: sì,
3: vuoi che non ci sia il Gio di Suzzara,
0: oh,
3: il pioppano della bassa?
0: Bravo.
3: Certo che ci sarà.
0: Meno male.
3: Dai che ci vediamo venerdì. Tanta buona musica e tanta buona birra.
0: Vero.
3: Avanti spingere.
0: Vero, sarà una serata con i fiocchi, non potete mancare.

0: Equipo.
1: Si salvi ci può.
2: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il bel tempo bene o male da nord a sud, da segnalare solo qualche temporale di calore che si forma sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, fino ad arrivare anche all'Appennino meridionale, però sono fenomeni isolati di breve durata. Semmai è molto più importante il discorso del caldo, che si sta già facendo sentire in maniera pesante in molte zone del paese. Le aree più bollenti sono la pianura padana e le zone interne del centro-sud, con punte che possono anche superare i 35 gradi, e verso il weekend temperature in ulteriore aumento. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

non poteva iniziare in miglior modo chi? Beh, ovviamente lui, il nostro DJ Sandy. L'appuntamento fisso del martedì sera qui sulle frequenze di Radio Sudo Più.

0: Ci siamo, ci siamo. All I need is one night. Salutiamo Alex da Reggio Emilia. Ciao, ci sono anch'io, ci scrive. All'appello ce l'abbiamo, vai. Franco da Milano, buonasera.
1: Il nostro Anthony, l'uomo che conquista tutte le donne del mondo, altro che le donne italiane, ma chi?
0: Tutte le donne del mondo.

Salutiamo Giorgio da Varese, direzione piscina, scrocco dal cognato. Ma anch'io ho un cognato e anche lui ha una piscina. Ovviamente anche io vado a scrocco, cioè ci mancherebbe, dai. Le basi, che fai? Non vai a scrocco, è certo che ci vai, dai.

3:38:41.001, queste sono le nostre coordinate per farci sapere che siete presenti, oppure da quale parte del mondo state ballando, oppure se volete salutare qualche amico, un'amica che si trova magari da tutt'altra parte nel mondo, chissà. Oppure vedi Uliano da Sant'Ippolito, ce l'abbiamo da Pian di Rose, sempre presente, lo salutiamo. Ciao Uliano!

da quanto vedo dalle foto che ci mandano. E vedi, meno male che ci siete voi, ci mettete più voglia di andare avanti. Ciao ragazzi, buon lavoro. Mai mollare, mai mollare, mai mollare.

0: Salutiamo Marcello da Gavezzo, sempre compagnia top. Grazie Marce, grazie.
1: Nemmeno il caldo ferma il sound del nostro DJ Sandy.
0: Il pastaiolo da Macerata. Voi, voi, voi. Mamma mia che musica. Mi piacciono i miei amici di Milano che scrivono: c'è Leonora, ti vedrei bene sul cantiere a fare il muro di contenimento con malta e cemento. Beh, io non l'ho mai fatto, però nella vita, boh, si prova, si prova. C'è sempre una prima volta.

Vedi quante belle dediche che arrivano. Mina, amore mio, sei la donna, sei una donna meravigliosa. Da Giuseppe. Oh, vedi, vedi, ciao Ele, caldissimo. Da principessa e Ale, vedi, ci manda una bellissima foto di un bel gatto, bello, bello peloso, bianco e nero.

Uela, che abbiamo? Sabrina e Luca. Ciao ragazzi, la coppia che scoppia. E dei Monti Lessini, un saluto a te, Eleonora, e a Sandy, il nostro Ricky. Ciao Ricky, un grande abbraccio, grazie. C'è chi vuole fare un grande saluto dalla Svizzera ai suoi paesani di Buscemi, a Siracusa, il nostro Roberto. Ciao Roby!

certo che una cosa la devo capire, eh. Adesso vanno tantissimo questi video mentre insomma ti sponsorizzi, insomma, sui social mentre parli, no? E così sto facendo, però io non capisco il perché io abbia così tanta fatica quando faccio un lavoro così, e quando poi ti riprendi è tutt'altra cosa. Ma solo a me capita? Ah, oh, vabbè, non sono di certo questi problemi. Comunque salutiamo i nostri amici dalla Sardegna, vedi? In Sardegna si ascolta il grande DJ Sandy. Ciao Dani.

DJ Sandy. Che magia, vera, vera magia. Vedi che musica, un saluto da Casalbordino. Ciao Beppe.

0: Tanti messaggi al 338-141-1001. Sentiamo chi abbiamo. Vada, vada, non cincischi, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Buonasera o buon pomeriggio. Dai.
0: Buonasera, buonasera.
1: Sempre il veterano da Treia.
0: Ciao veterano da Treia, come stai?

0: Ci siamo, tanti messaggi. Chi abbiamo? Chi c'è?
1: Ciao bello.
0: Ciao bello.
1: Da fare tutta, mazza che callo.

0: so se si era capito, ma lui è de Roma.
1: Certo.
2: Vai.
3: Ciao Ladio.
0: Ciao.
3: Studio più.
0: Sì, studio più.
3: È aperto.
0: Sì.
3: A Sabellano.
0: Ciao, meraviglia.

0: applausi? Direi proprio di sì. Ringraziamo il nostro DJ Sandy, gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e rimanete con noi, abbiamo ancora tanti, tanti argomenti, ma soprattutto tanta musica.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
0: Un tonfo nei tecnologici, inizia

0: Ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato, per la presidente della regione Umbria Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS: nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento: donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Carmelo!
1: Si salvi chi può con Eleonora.

Beyoncé. Quanto è brava, quanto è bella, non le manca niente, non le manca. 19:09, siamo alla seconda ora del programma Si salvi chi può, tanti argomenti, ma soprattutto tanta, tanta musica di Radio Studio PU. Proprio per questo dobbiamo, come sempre, ringraziare il nostro DJ Sandy, perché ci ha fatto ballare, come sempre, nel primissimo party time del martedì sera. E come concludere al meglio? Beh, ci sarà la musica del nostro Christian Boselli, direttamente da Milano, ci farà ballare. Lo ricordiamo per gli amici stretti, lui si fa chiamare il boss.

0: I Planet Funk qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Arrivano davvero tanti, tanti messaggi al 338-141-1001, ma alcuni avrei preferito non riceverne, ecco.
1: Buonasera signorina Leonora.
0: Sì, ciao.
1: Scusa,
0: dimmi.
1: La mia assenza, dimmi. Questo lungo periodo di tempo.
0: Ma stavi meglio lì, no?
1: Mo sto tornato.
0: Sì.
1: Devo dire che sto bello rinfrescato. Tutto
0: si
1: quanto.
0: Si sente.
1: Tu volevo chiedere.
0: Dimmi.
1: Se puoi.
0: Sì.
1: Posso sapere cosa ci sei? Se magari me lascia la porticina aperta.
0: No,
1: che volevo entrare a fare
0: due
1: soppettini.
0: No, lascia perdere.
1: No, lascia perdere.
0: No, lo sai che non sono io a scegliere, lo sai. Vedi che lo dice anche lui.
2: Può entrare.

0: aria che non stanca mai in qualsiasi piazza d'Italia, l'abbiamo ballata almeno una volta e ci poteva stare. Comunque, bando alle ciance, si avvicina il weekend, che devo fare? Vi devo ricordare ovviamente gli eventi di Radio Studio Più, parliamo del in particolare i miei eventi, no? In compagnia con Paromix DJ, parliamo di questo venerdì, perciò venerdì 26 giugno saremo alla festa della birra a Suzzara in provincia di Mantova. A seguire il giorno dopo parliamo di sabato 27 giugno, saremo in compagnia di Paola Peroni per la cena spettacolo al Sestino Beach. Poi per chi fosse interessato, insomma, trova tutte le informazioni riguardo tramite la nostra app gratuita oppure tramite il mio profilo social, parliamo di Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Troverete una storia che, insomma, racconto e parlo di questi due eventi. Detto ciò, signori e signore, facciamo una breve pausa e poi iniziamo il super party time.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così con il party time. In console il nostro Cristian Boselli. Da Milano, da Milano!

0: tutto è possibile. Beh, è possibile anche ricevere dei messaggi davvero troppo belli, vai.
1: Ciao Leonora, mi chiamo Luna, sono in piscina con mio babbo. Ciao, ti mando un bacione.
0: Ciao piccola Luna, che bello.

Salutiamo gli amici che si trovano al mare, vedi, da Otranto, che meraviglia. Beato chi ci abita in quelle zone, una meraviglia davvero, hanno il mare lì, che meraviglia. Beh, comunque salutiamo anche Simone, lui si trova sottomarina. Mi chiede come stai. Bene, sto bene.

0: così. Sarà per sempre sì. Comunque arrivano tanti messaggi. Vedi chi sta al mare. Lui, proprio lui, sentiamo, vai.
1: Io sono in spiaggia.
0: Sì.
1: In spiaggia Imola.
0: Proprio.
1: In mezzo al verde. Stefano, Imola.
0: Ciao Stefano, sì, anch'io sono al mare adesso. In questo preciso istante, sto facendo la diretta da lì.

0: Salutiamo chi è al mare di Riccione, sotto il sole di Riccione. E beh, ma che a poco arrivo anch'io, È un mesetto. Il 24 luglio avrò l'onore di presentare, come l'anno scorso, questo bellissimo festival jazz che si tiene appunto dal 24 di luglio fino al 4 agosto in Viale Ceccarini. Comunque, vedi, il nostro vigilante matto di solito ci manda messaggi vocali e questa volta un messaggio scritto. Ci provo. Attenzione. Super fantastico Milano, chi ama con il boss e lì Pescara risponde: felicissima sera principessa Eleonora e tutto il popolo di Si Salvi Chi Può. Disco balcone presente. Non posso urlare, mia moglie non vuole, però molleggio. Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, c'è potrata per casa.

0: È come pompa, vero? Come pompa!
1: Come pompa!
0: E siamo solo martedì, eh! Un saluto da Verona ai miei cugini di Napoli e Foggia, Domenico! Abbiamo un altro Domenico! Ciao Domenico!

0: Io lo so che questo party time dà un po' alla testa, perché siamo martedì, ma è come se fosse quasi venerdì, no?
1: Dai, che è venerdì!
0: Ma non lo è. Tornando a noi, vai!
2: Sì, ciao,
0: dimmi. Ma boh, basta, ma vedi che vi dà alla testa sto party time? Ma che avete? Che c'è? Siete folli, ma vi vogliamo bene così, vero?
3: Antonio.
0: Sì.
3: Fa caldo.
0: Ma che? Ho capito.
3: Antonio. Fa caldo.
0: Ma perché? Ora mi sei...

19.49, cosa fanno gli italiani a quest'ora? Vedi, vedi, Elena da Roma ci sta ascoltando mentre rientra dal lavoro. In console lo ricordiamo, il nostro Max, il nostro, che sto a dire? Cristian Boselli. E qui ci chiedono qual è il numero del digitale terrestre. Beh, dipende insomma in quale parte d'Italia ti trovi, perché in Lombardia è canale 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77 e per il resto d'Italia insomma per andare a colpo sicuro 833 Super 6 tasto blu per vedere appunto Studio Più.

Il party time è quel momento dove si può ballare, dove si può cantare, dove si può, se si vuole, insomma, sognare, perché no? Lasciati trasportare dalla musica di Radio Studio Più. Pronti? Dove andiamo?

E ormai siamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli con la musica di Radio Studio Pio. In questo anno il nostro Christian Bosboselli, noi vi ringraziamo di cuore, ringraziamo tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001, ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Che dire, per conto mio ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Pio dalle ore 18 con il programma Si Salvi Chi Può. E adesso vi lascerò in ottima compagnia con Alex Castellini, Graziano Fanelli e DTM 90 2000. È tutto! Poi di bravi! At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Pew nella sezione replay. Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il bel tempo bene o male da nord a sud, da segnalare solo qualche temporale di calore che si forma sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, fino ad arrivare anche all'Appennino meridionale, però sono fenomeni isolati di breve durata. Semmai è molto più importante il discorso del caldo, che si sta già facendo sentire in maniera pesante in molte zone del paese. Le aree più bollenti sono la pianura padana e le zone interne del centro-sud, con punte che possono anche superare i 35 gradi, e verso il weekend temperature in ulteriore aumento. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia Dance Time Machine 90 come ogni sera fino alle 22, balleremo rigorosamente col volume a palla e le mani come?
1: Le mani!

0: Jojo, Chilin.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Attenzione, concentrazione. Studio Q, The Dance Station. Attenzione, concentrazione.

www.radio90.studiopio.net è il nostro numero, 338 141 1001. Aspettiamo adesso il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre arriva subito Mr. Conrad, dire, fare, baciare.

0: Paolo Brecker, restate lì.
1: Dance Time Machine 90 BPM 90
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

l'avete già fatto, ci sono gli ultimi posti nel secondo party time, quindi mandate adesso un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000 perché lo sentirete proprio lì. Oh Alessandra, lo sai che è un bel nome, eh? Il mio nome è Alex Castellini. E c'è Graziano Fanelli e noi proseguiamo con Billy Moore, Up and Down.

Stasera ero contento, ho detto la pecora non è ancora intervenuta, si vede che è a caldo con tutta sta lana e invece no, è qua a rompere le scatole con dentro il filo, quello per fare il maglione. Dai, c'è Miranda, vamos alla playa. E poi c'è il primo party time, la playlist di Ale di Pesaro prosegue così.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Tradimento.
5: Tradimento! DJ speciale, iniziamo così questa sera il primo party time con Tradimento. Abolina, abolina, up and down.
6: Perdonami.

0: Ma Gazzano, cosa vuol dire pedonami? Se invece in bicicletta ciclonami? Com'è sta storia? Alex Castellini, Graziano Fanelli, sono le 20:37 su Studio Più, la Dance Station d'Italia di oggi, martedì 23 giugno. Questo è il Party Time di TM90. E
1: la pecora canta!
0: E c'è il primo messaggio, vero? Sentiamo chi suona, sentiamo chi suona il nostro citofono, vediamo un po'.
2: Ciao Alex, Simone di Arcole.
0: Ciao Simone.
2: Per farmi passare sta caloria pazzesca che c'è in sti giorni, ho bisogno di un disco viaggio, mi faccia pensare al fresco, al niente. Vorrei sentire infatti Tiny Tot con Disco Land, in modo tale da menarmi via. Auguro a tutti la più classica buona serata, bagai, a domani, ciao ciao.
0: E allora si va con Disco Land. Senti la freschezza che esce dalla radio, tipo aria condizionata, sì?

0: Ci scrive Massimo di Bernareggio. Mi raccomando, Alessandra, fagli fare perché dopo il lavoro Alessandra, sua sorella, gli sta facendo la ceretta. E quindi lui dice: speriamo non me la faccia pagare. Ale, fagli fare sennò cosa ascolta fare il DTM mentre fa la ceretta? Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato.
2: Grande saluto a tutti di TM. Stasera voglio ascoltare Datura, Eternity. E la pecora che fa? Canta, anche con questo caldo. Mo, ciao ciao.
0: Il sol, la luna e...
3: la pecora canta.
0: Ah, non era così, era la Sestellas.
4: Il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: E le termiti. Va bene, dai. Oh, salutiamo i nostri amici che stanno tornando dal lago di Garda, Emma di Barbariga con il papà e la sua amica Alice. Mandate un vocale però, così mettiamo il brano nel secondo party time, mi raccomando. Mentre noi proseguiamo, prossimo messaggio.
1: Alex Movis a Grazzano, buonasera. Davide da Conceso, dall'autore di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a portarvi a livello di volo 1991. Dedica di questa sera per i miei cabin crew friend Ale da PT, Rocky Balboa da Prato, per il mitico Daniele da PG, che ormai è diventato il vice capovillaggio del nostro DTM Aircraft insieme al grandissimo Andro da Landyland. Graziano, quindi giù la punta sul pezzo di Rosala. Are you ready to fly? Cabin crew, please go up to level 1991, thank you. Suelta la DJ, ciao.
0: Tra l'altro ti dico già subito, Davide, che il prossimo brano lo sceglie proprio Daniele di Bergamo.

0: spoilerato c'è Daniele.
1: Ciao a tutta la family di Radio Studio Più, sono Daniele. Ascoltate il pezzo di questa sera, è Open Your Mind e Usura, dedicata a Paolo, Davide e a tutti. Ciao a te, buona settimana, che è un po' lunga, ma dai che galafem. Ciao a tutti, un saluto, un abbraccio, ciao
0: ciao.

0: pomeriggio.
1: Hey, sono Stefano Dimola e vorrei ascoltare Children of Fable di Robert Miles. Un onore a lui.
0: Facciamo Children, dai, 1995.

0: Che pezzo incredibile, Robert Miles, Children, alle 20.53 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel DTM 90, il primo party time. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli, questa sera volevo chiedere una canzone di DJ Dado, Metropolis. Grazie, Tony di Pieve Porto Morone.
0: Grande Tony, allora lanciamo i dadi, vediamo che faccia esce del DJ Dado.

0: Fanelli, ce l'abbiamo la bonus track questa sera?
1: Caramba!
0: Chi ha scelto la bonus track questa sera? Ha scelta Andro, lo sapete che Andro ha scelto la bonus track. Vabbè, allora lo accontentiamo. Tranchex, It's Gonna Be Alright.

0: Messaggio.
1: Caramba!
0: Ci arriviamo un messaggio di Q. Sentiamo chi suona, prima cosa, è importante. Sarà lui o non sarà lui? Bah, sentiamo. È lui.
2: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Ma una domanda, ma che fine ha fatto Manu Furetta? Non è che avendo provato più volte ad entrare e avendo trovato sempre tutto pieno ha cambiato locale?
0: Ma...
2: O è ancora fuori ad aspettare?
0: Per me è fuori.
2: Alex, puoi fare un annuncio? Anzi, aspetta.
0: Ok.

0: tavolo numero 8. Ripeto, Manu Furetta al tavolo Big 8. Grazie.
1: Ciao, Q da Milano.
2: Beh, allora se desiderata al tavolo Picotto, non possiamo far altro che metterlo. Picotto, iguana, bonus track, scelta in questo caso da Q, scelta lui, voglio dire Picotto, è partito Picotto. Ascoltiamo tutta.

0: mica bau bau micio micio, non è che facciamo ascoltare solo un pezzettino, giustamente un pezzo così non si può far altro che ascoltare tutto. Prossimo break, poi c'è Q. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: And zero. Dance time machine.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Teddy DJ, siamo da Terni di Trento, state ascoltando Dance Time Machine 90, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, balleremo rigorosamente fino alle ore 22. Ricordatevi anche il nostro sito ufficiale, se volete inviarci una playlist potete farlo gratuitamente cliccando proprio su inviaci la tua playlist, mentre arriva Rav by Picotto, Ocean Whispers, la richiesta di Mauro di Cesena.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

D'Agostino Planet, Fly in the Sky. Grazie Angelo di Cesena, state ascoltando Dance Time. Quanta gente di Cesena c'è stasera? Tantissime, già il quarto, ragazzi. Cosa abbiamo acceso? Una nuova frequenza super potente a Cesena. Mille milioni di mille. Va bene, dai, andiamo da Jenny di Mezzocorona. C'è Nikita, Eterna Divina.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: telefono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano,
0: ciao Andro.
1: Di Ledinara. Questa sera messaggio per il mio caro amico Davide, nonché compagno di tanti derby, playlist. Volevo dirti, caro Davide, che se continui a fare playlist così pettinate come quella di ieri, ormai puoi richiedere tranquillamente la licenza per fare il parrucchiere. Richiesta di questa sera, brano in questione è Jason Ames, Looking Back. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Può chiedere anche la licenza di My Alex, non credo.

0: Virtual Guarantee.
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: È il nostro vocalist My Alex, lui quando sente questi pezzi qua un po' così, un po' figo sound.
1: Sono i numeri uno.
0: Non si ferma più, prossimo messaggio, suonano.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, sempre tanta roba il DTM 90. Stasera volevo ascoltare Noemi, In My Dreams, e augurare a tutti una splendida serata. E anche Pioltello e DTM 90, Ivan da Pioltello. Ciao.
0: Ciao.

0: grazie Alex, e grazie Anna. Un bacio a tutto il DTM.
1: Ciao,
0: bene.
2: Salutiamo.
3: No, non fa male, non fa male. Ricordi che non balli, se non sballi le CG e poi dopo ti danno le pastiglie per rallentarti. Però se vuoi puoi ascoltarla la musica. La Bush, Be My Lover. La

0: Bauci Bau Ciao e a domani, che fa rima con Ronny Milani. E basta. Bauci Bau Ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Alex Casellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: cara en una llama que...
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
2: Attenzione, attenzione!
3: Sì!
2: Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
3: Ci siamo?
4: 4, 3, 2, 1!
3: Assolutamente sì, accendiamo, l'accendiamo.
5: Club Connection on Radio Studio Più.
3: Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte, ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Graziano Fanelli, saluto Alex Castellini che mi hanno appena passato il testimone, ciao ragazzi, buon rientro. È martedì ragazzi, è martedì, anche oggi le temperature si sono fatte sentire pesantemente, cioè un caldo pazzesco in tutta la nostra penisola, però cerchiamo di combattere a modo nostro il caldo, cioè io oggi ho fatto una cosa bellissima, non sono uscito di casa, quindi l'unico modo per combattere il caldo è restare a casa, a parte venire in radio per fare il programma, diciamo, me la sono goduta a casa. Saluto Fede, la parte tecnica, Deliro, Tiga, Max, Ricky e Fede, siamo pronti, dai che partiamo.

Passerà? Ma non lo so, non lo so. Nuvole rapide subsonica, sono le 22:10. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Noi siamo la family di Club Connection. Non ho salutato Lorena, Sofia e Serena. Ciao ragazze, scusate, perché sono entrato dritto così, veloce, e mi sono magnato tutta la intro. Nuvole rapide, diciamo che fino a qualche mese, no, fino a qualche giorno fa, voglio d'estate, no, un mese

0: favore.
1: Bernacca, sì. Quando è che cambia il tempo? Non ce ne può più.
2: Ho io che ne so.
1: I maroni che bruciano.
2: Ciao Bruno, intanto Bernacca è un po' vintage, adesso c'è Giuliaci, Allora amici, come va? Oggi sono andato a prendere il mio classico caffè quotidiano, ogni pomeriggio prima di mettermi a lavorare al programma, a preparare la trasmissione, vado a prendere il mio cafferino, capito? Ed è venuto fuori un discorso interessante, perché c'era una persona lì al bar che prendeva il caffè vicino a me e parlava di sua moglie che praticamente aveva ricevuto un invito da alcuni amici dalla Grande Mela, quindi dagli Stati Uniti d'America, da New York, per passare credo 2 settimane di vacanza, e quindi è partita così senza cioè, diciamo, con un preavviso di una settimana. Cioè, io vado via, io vado in vacanza, chi se ne frega, io parto. E lui, diciamo, che ci è rimasto un po' così e era un po' impreparato. Allora ho pensato a questa cosa. Questa sera voglio fare questa domanda ai nostri ascoltatori. Una persona, immaginate una situazione simile, una persona a cui volete bene, vi avvisa all'ultimo momento che partirà domani per una vacanza o un viaggio completamente inaspettato. Qual è la vostra prima reazione? Siete felici per lei? Vi viene un po' di gelosia? Vi preoccupate oppure pensate subito ai problemi che vi lascia da gestire? 338 141 1001. Apri, Fede.
3: Ciao, sono Gustavo Lattiga. Te lo sai che
2: ciao, Gustavo, sì.
3: Qui nella Riviera
2: sì. Quindi
3: senti, ma qui è caldo che non ci resiste.
2: Allora, lo so.
3: Ho pensato, che faccio la serata del Calippo Tour. E allora la fa fine alla manchina, ci sono le mie cubiste, che una pesa 135 kg, una 155 kg. Hanno detto che se te vieni qua questa sera ti fanno un bel calipone come quelli che ti piace a te. Che ti fanno un bel calipone. Ciao.
2: Mi dà fastidio il ghiaccio tra i denti. Preferisco il gelato.

0: Stasera faremo la danza contro il caldo, nel party time. Invece di fare la danza contro la pioggia, invertiamo. Coldplay su Radio Studio Più, sono le 22:19, noi siamo la Family di Club Connection in diretta nazionale dal lunedì al venerdì, dalle 10 a mezzanotte, capito? Ci siamo dalle 10 di sera fino a mezzanotte e il sabato dalle 16 alle 18 con tutta la Family di Club Connection al completo. Allora, stasera abbiamo fatto una domanda: immaginate la vostra compagna o il vostro compagno che voi arrivate a casa, vi mettete a tavola, state cenando e vi dà una comunicazione di questo tipo:
1: io domani parto per le vacanze perché mi hanno invitato, tutto gratis, parto, mi ospitano e domani parto. Qual è la vostra reazione? 338 141 1001. Jessica Rafano ha scritto: una partenza improvvisa, perché senza di me? Puzza di corna. Beh, dai, adesso che uno parte per le vacanze, lo invitano, tutto gratis, perché ci devono essere per forza sempre le corna di mezzo? Se ti invitano, perché perdere l'occasione, no? Insomma.
2: Ciao Ronny, sono Daniele Di Bergo. Io direi: ascolta, vai a divertirti, chi se ne frega. Ascolta, ma mandaci giù un po' di fresco da qualche parte. Vai, Ronny, numero uno.
0: Fammi proviamo, qualcosa, grazie. Dai.
2: Al tuo gradimento, buona serata a tutti. Ciao da Bergamo. Ciao.
0: Ciao Daniele, grazie. Apri, Fede, apri.
3: Ciao Ronny, baciamo le mani. Presente ciao, anche Christian. Stasera. E siamo pronti per il party time. Sulle
0: anche
3: mani.
0: Anche noi.
3: Ciao.
0: Sulle mani. Ciao Christian, capito? C'è Christian che lavora, eh?

0: siamo in fase di riscaldamento, quindi anche Fede e tutta la family di Club Connection si sta preparando al primo party time di questa sera. Tra poco ci fermiamo un attimo, tra poco DJ Tiga, sempre qui su Radio Studio Più.
1: Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, siamo in anticipo di un minuto. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento
0: ecco,
1: le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Anche meno.
1: Fateci sapere
0: sì,
1: cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro,
0: in
1: viaggio o con il volume a palla.
0: Sullo spazio.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. In avanti, chi è? Apri Fede.
2: Dica a me, Carmen, stiamo tornando dalla festa delle streghe di San Giovanni Marignano.
0: Ah,
2: e
0: però
2: la notte è ancora magica.
0: E la notte è ancora magica, ragazzi, siete bravissimi, si fa così.

0: Vi state chiedendo, ma come mai ballano anche a Ibiza? Perché a Ibiza e a Formentera c'è la frequenza di Radio Studio Più, quindi ci sentite anche in Spagna, capito? Apri Fede!
1: Signor Milani, vediamo se questa volta risponde all'indovinello, visto che le scorse volte ha trovato palesemente delle scuse perché non sapeva cosa rispondere.
0: Hai ragione. Così.
1: Alla fine di una strada a senso unico, si può svoltare a sinistra o a destra. Lei cosa fa? Accende la luce blu o risponde al citofono?
0: E che cazzo c'entra? Accendo la luce blu. Anzi, se ci penso bene, forse rispondo al citofono, non lo so.
2: Ciao ragazzi, noi vi ascoltiamo in macchina a Cesenatico. Un saluto da Simone Pasolini e da Maria Teresa Castello.
0: Già si ride prima di fare la battuta, capito?

0: La chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Pronto, pronto. Buonasera,
0: pronto,
1: a tutti.
0: Pronto.
1: Mi sentite?
0: Buonasera.
2: Sì.
1: Sono Orazio, vicino dello spazio, che vi
0: sto
1: Orazio. Ascoltando mentre preparo da mangiare per le galline per domani mattina, domani sera.
0: Però.
1: Ciao.
0: Bravo.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao Orazio, buon lavoro. Hai capito, Orazio, l'imbianchino dello spazio?

0: aiuto. Salutiamo Angela Nazionale che ha scritto: olà Ronny, ho appena bevuto un bel caffè, tra poco prendo la pastiglia e mi faccio 4 forchettate di gelato e buonanotte. Angela Nazionale presente. Ciao Angela. Comunque forchettate, cucchiaiate, belle importanti, quelle belle grandi, capito?
1: La chiave sotto lo Zarbinen.
2: Ciao Ronny, sono Rosy di San Marino, volevo salutare la mia amica Marisa e il suo marito che si chiama Adoro, pensa che bell'uomo. Ciao Ronny.
0: Adoro, che bel nome, come ti chiami? Adoro, adoro questo nome, ma che bel nome, come ti chiami? Adoro, adoro questo nome, ma che bel nome, come ti chiami? Adoro, adoro questo nome, come ti chiami?

0: Aiuto! Aiuto! Fede, l'ho già detta questa cosa, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione.
1: Stiamo facendo ballare anche la Panda Noleggio, due trentini in giro per il Salento. Saluti da Mattia e Emanuela dalla Val di Fiemme.
0: Ciao ragazzi, capito? Loro sono sono al Salento e noi siamo qui. Voi siete al Salento e noi siamo qui. E non va bene. Qui scatta l'invidia. Non si può. Non si possono dire queste cose a quest'ora, insomma.

0: Era DJ Tiga, è incazzatissimo. Vedi, andiamo di clacson. No, no, io voglio quello vero degli ascoltatori, capito, che sono in auto, che stanno viaggiando, magari stanno anche cercando di raggiungere la meta di vacanza, perché sono anche quelli che sono partiti per le ferie, eh? Sì, sì, sì, me l'ha detto mio cugino, è vero, eh?
1: Di Marisa, ma lo sai che mi è venuta una gran voglia di piada, salsiccia e cipolla?
0: Leggerina,
2: Valdo,
0: devo dire.
2: Sai cosa ti dico? Che anch'io ho una bella voglia, ma solo della salsiccia.
1: Ma dai, ragazzi, ma per favore, Marisa, piano, che salsiccia è salsiccia.
2: Bagnino.
0: ragazzi, allora, aiuto, per favore. Comunque, con questo caldo, la salsiccia, ragazzi, non va bene, non ci sta.

0: Aiuto DJ Tiga.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, perché dopo ci tocca pagare a noi, capito? Non va bene. Anzi, abbassa un po', perché così non ci siamo.
1: Spacca tutto.
0: No, scusa. Fede, fai qualcosa. Spiegagli il motivo perché devono abbassare i volumi. Non va bene.
1: Spacca tutto.
0: Ecco, volevo dire proprio quello.

0: Apri Fede, che c'è da fare un saluto a Giada e al Cusci da Jack, capito? Jack saluta Giada e al Cusci, capito? Il cugino, cugino. Apri Fede, chi è? Chi è? Apri.
1: Senti questa, Rino.
0: Ecco, vedi? Questo è un clacson di quelli veri, di quelli belli.

0: Diga, questa sera tanta magia, mi ballano anche le conchiglie questa sera dall'energia che c'è in questo party time. Però non chiedetevi, non chiedetemi di farvi sentire il mare, eh? Non va bene, non va bene, apri Fede.
1: Senti questo!
0: E cosa hai fatto? È esploso? Che... gli è esploso il camion? Che è successo, Jack?
1: Senti questo!
0: Niente. Stai bene? Tutto a posto?

0: Buonasera signore e signori, buon martedì 23 giugno, qua in diretta esclusiva su Radio Studio Più con Ronnie Milani, Stay With Us, in diretta live. Stasera ce la posso fare a azzeccare l'orario di chiusura a mezzanotte. Ciao,
1: esatto.
0: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ciao Simone.

0: Fede apri, c'è Rosy da Ravenna in macchina a Marina di Ravenna con la radio a palla, capito?
1: Quindi?
0: E quindi è una bella cosa, ci sta ascoltando mentre cerca di prendere un po' di frescura, capito? In auto, mentre cammina, mentre viaggia, costeggiando l'Adriatico, ascolta Club Connection.
1: E allora?
0: E allora è una bella cosa, non ti fa piacere?
1: Ma la vedi?
0: Ah, no, no, no, no, assolutamente no.

0: La chiave è sotto lo Zimb Andrews Beinzerbano.
1: Ronnie, Ronnie, sono scomparsi due limoni.
0: Sì.
1: È un giallo.
2: Grande dicentita.
0: Sì, Cristian, però
2: c'è speranza, non si muove niente.
0: Grazie, e qui va tutto bene, però la cagata, diciamo la verità, anche perché le battute devono essere raccontate bene, devono, capito, dovrei avere quell'energia, quella cosa che.
3: Ma come cazzo fa?
0: Non lo so. È Cristian, è colpa di Cristian.

Fede, dobbiamo rispondere a Jack. La sua canzone arriverà dopo la pubblicità delle 11 sul gioco di Club Connection, quindi il disco richiesto dopo il Party Time. Poi c'è da fare un saluto. Ciao raga, Dario da Volta Mantovana, con mia moglie in macchina dopo il lavoro, l'amo da morire. E io quando sento queste cose mi emoziono. Facciamo un applauso, Fede. Qui c'è tanto amore.

0: È volata la prima ora, facciamo un applauso a DJ Tiga. Noi andiamo in pubblicità. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate con canale. Torniamo subito, ce la facciamo. Sì.
1: The party is here. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il bel tempo bene o male da nord a sud, da segnalare solo qualche temporale di calore che si forma sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, fino ad arrivare anche all'Appennino meridionale, però sono fenomeni isolati di breve durata. Semmai è molto più importante il discorso del caldo che si sta già facendo

0: sentire in maniera pesante in molte zone del paese. Le aree più bollenti sono la pianura padana e le zone interne del centro-sud, con punte che possono anche superare i 35 gradi, e verso il weekend temperature in ulteriore aumento. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Lo sai, Fede, che mi piace anche questa di Christian Marchi, ma porca, ma com'è possibile? Cioè, quest'anno è un disco dopo l'altro, un successo dopo l'altro. La nuova di Christian Marchi con la voce di Solia, Summer is Magic, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e da questo momento preparatevi perché si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più di 2000 anni fa, fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: Rispondo io, che ne so io? Me lo chiedi a me. Chiedilo a loro. Scusa. Allora, com'è? È facile, è difficile? Secondo me non è facilissima questa sera. Abbiamo alzato un po' l'asticella, se ce la facciamo bene, altrimenti i nostri autori ci daranno un indizio che io inventerò in diretta, quindi sono sempre io che faccio tutto qui. Vi chiedo gentilmente, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché dal momento che non si vince niente, non regaliamo comunque niente, almeno divertiamoci insieme a trovare la soluzione, altrimenti che gusto c'è?
4: Come al solito,
0: bravo, bravissimo. Aspetta che è una nuova lingua. Buli buli buli, ciuli buli buli, pinzi, pinzo pinnacchio, spind, pacchettonen sulla spallausen, sei un braven, bravissimissimun, come ten, non c'è nessunen, vai avantolos così, c'è un bel ale, c'è anche un applausen, applaudissimon, ma non si vince come al solito, niente, una bella mazza.
3: Più di 2000 anni fa, fui una delle 7 meraviglie del mondo antico.
0: Sì.
3: Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: Bruciavo giorno e notte. E lì la soluzione. 338-141-1001. Cosa ero? On Radio Studio Più.
5: It's the Outer Brothers, back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

0: Sento l'aria nei capelli. Io sì. Bene, non mi guarda, io la sento, senti? Senti questo vento, sì. Sarà perché è martedì? Sarà perché fuori ci sono 30 gradi a quest'ora? Sarà perché domani è mercoledì? Non lo so. Comunque, dopo Katy Perry, attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più di 2000 anni fa, fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: 338-141-1001. Cosa ero? Però prima devo fare un saluto. Salutiamo dal Cala Romeo la Dalila e Mauro Gagliardini, colleghi di Radio Studio Più. Ciao ragazzi, buon lavoro. Hanno scritto aspettando la linea per la diretta. Sì, sì, ok. Riferisco e dovremmo esserci, non lo so, più tardi. Comunque andiamo avanti, saluto comunque Dalila e Gagliardini, ciao ragazzi. Allora, attenzione, è facile? Secondo me no, non è facile per niente, però io vado a leggervi. Andate piano, 338-141-1001, andate piano perché io ho una certa età e comunque a quest'ora faccio tantissima fatica. Partiamo da Riccardo da Osimo, il colosso di Rodi, no. Michela da Carpi, i giardini pensili di Babilonia, addirittura, no, ragazzi. No. Lorenzo da Bisceglie, le piramidi di Cheope, no Fede.
3: Più di 2000 anni fa, fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: Cos'è? Chi lo sa? Tommaso Raiesi, la patata. Una delle meraviglie. Sì, perché è buona comunque. Volevi... Aiuto ragazzi. Vabbè ragazzi, andiamo avanti, fate finta di niente, chiudetevi le orecchie, mettetevi le dita dentro le orecchie come fanno i bambini, perché tappatevi le orecchie. Deborah da Comacchio, la torre di Pisa, no, siamo completamente lontani, capisci, siamo dall'altra parte ragazzi, siamo che un po' più, andate dall'altra parte. Kevin da Ruvo di Puglia, il portentone. Ma che? Non va bene né una né l'altra. Alice da Porto Recanati, il Colosseo, no. Gianluca da Sulmona, l'Arca di Noè, no Fede.
3: Più di 2000 anni fa fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: Allora, più di 2000 anni fa, capito? Quindi prendete carta e penna, una bella calcolatrice e fate il calcolo, capito? Più di 2000 anni fa, dovete tornare indietro, capito? Fate 1 diviso 1000, togli la percentuale, virgola 7, togli tra parentesi, chiudi la parentesi, apri la quadra e viene fuori il risultato, capito? Martina da Noto, la torre di Babele, no. Ilenia da Avezzano, non capisco, Lollommi, non so che cos'è Lollommi, forse è sbagliato a scrivere, cosa volevi scrivere Ilenia, cos'è Lollommi? Lollommi, everybody love Lollommi, I just wanna feel it. Spegni. Lollommi, Ilenia, cazzo volevi scrivere Lollommi? No. Samuel da Barletta, Acropoli di Atene, no Fede.
3: Più di 2000 anni fa fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30, 338-141-1001. Andate via.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Domani, domani, appuntamento dal parrucchiere, domani vado da Harry Styles, domani vado a tagliare i capelli, Fede, domani torniamo, capito? Ci diamo una bella rinfrescatina perché ho i capelli un po' lunghini con queste temperature, è un po' fastidioso. Harry Styles, attenzione perché vado a fare l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più di 2000 anni fa, fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero?
0: 338 141 1001. Andate piano. Cosa ero? Mi scrivono la stella cometa? No. Non si è neanche firmato. Ah no, chi è? Max. Max e Joe. Max e Joe. Hanno scritto la stella cometa? No. Poi hanno scritto un faro, sì, è un faro, però non basta, non ti sei neanche firmato, non basta, non basta. Qui mi scrivono il faro, no, aspetta, era sempre lo stesso, vai piano Fede che non capisco, vai piano. Sì, salutiamo anche Simon, il chimico notturno e tutto il team. Poi chi c'è? La cometa di Allen, Christian, il tassista notturno di Milano. No. Stefano da Filottrano. Stefano Filottrano. Il faro di Alessandria. Non lo so. Tienilo lì, non lo so. Tropico del Goto di Zevio ha scritto anche lui il faro di Alessandria d'Egitto. Sì, vabbè, il faro di Alessandria è Alessandria di Egitto, perché se Alessandria d'Italia, il faro dove lo mettevano? Il faro Alessandria d'Egitto. Qui non lo so, Fede, non lo so.
3: Più di 2000 anni fa, fui una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bruciavo giorno e notte per guidare le navi verso un porto egiziano. Cosa ero? Il faro di Alessandria.
0: Ma sì, Stefano, sì. Stefano è stato il primo, vero Fede? Ti confermi? Sì. Il faro di Alessandria. Anche tutti gli altri che hanno indovinato il faro di Alessandria, va bene. Comunque, grazie, bravi, bravissimi. Tutti quelli che hanno indovinato il faro di Alessandria, capito? Il faro di Alessandria, bravi, bravo Stefano perché è stato il primo. Quindi quando è che torniamo a giocare, Fede? Quando è che torniamo? Domani, stessa radio, stesso gioco e stessa ora, giusto?
4: Club Connection ti dice grazie.

0: Cambiare canale? Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Sono le 11.30 spaccate. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro? È mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: Serena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. In avanti, chi è aperto?
2: Abbi fede. Ronny, sai
0: sì.
2: Chi ti saluta?
0: Chi?
2: Storazzo.
0: Storazzo. Aiuto. Questo è bellissimo, Storazzo. Miscelazioni in corso, c'è DJ De Niro.

apri, Fede, che c'è da fare un saluto. Un saluto da Linate, Ciccio, Mahmood e Gabriele. Buona serata anche a voi, ragazzi. Anzi, buona nottata. Apri, Fede. Chi è?

0: Martello, grazie Ivan, ti faccio il cuoricino grande, il cuoricione, eh? In diretta nazionale sul digitale terrestre, non so se ci stai guardando in TV, ci sono io che sto facendo il cuoricione. Troppi complimenti, grazie Ivan. Apri Fede.
1: Un viaggio, una poesia, una melodia direttamente dal Tomorrowland di La Chiarella, DJ Robert De Niro.
0: Christian è il numero uno, veramente.

in uno studio di registrazione a Lacherella, quando abitavo vicino a Lacherella, perché abitavo in un paese a 20 km da Lacherella, quindi conosco bene il paese, so di che cosa stiamo parlando. A parte questo, che non frega niente a nessuno, c'è DJ De Niro in console.

Salutiamo Dennis da Imola che ha scritto: turno fino alle 6 del mattino, condizionatore guasto, qui si muore. No, non va bene, non va bene.

Se vi state chiedendo, siamo in diretta da Miami, dal Coachella, siamo in diretta dall'Ultra Music Festival, siamo in diretta dal Tomorrowland, siamo in diretta dal... siamo in diretta dallo Shuaia di Ibiza, no, siamo a Studio Più.

0: E aperto la chiave sotto lo zerbino. Chi è?
1: Ciao mitico Ronny, ciao tutta ciao. Italia, sono Antonio di Parma e sono qui per augurare anche questa notte, come ogni notte, la buonanotte, quindi dolce notte,
0: ce la fa,
1: buonanotte, good night, bonne nuit, buona notte, hasta la vista. E chi hasta la vista. Più ne metta. Andone,
0: più le metti
1: non questa ho calda notte, una buona notte dolce e fresca da me. Bye bye da Antonio, ciao ciao.
0: Grazie Antonio, hai capito Antonio?
2: Quindi?
0: No, Antonio, prima di andare a nanna, capito? Telefonatina. Buonanotte a tutti gli italiani, capito?
2: E allora?
0: E allora ci fa piacere perché si ricorda di noi, no?
2: Quindi?
0: E quindi niente, tutte le sere Antonio, capito, si ricorda di noi, è una bella cosa.
2: Ma la vedi la vastità?
0: No,

0: Chi è?
1: È Africo Vespucci, Dieter e Melania da Casatico.
0: Ce l'hanno con noi? Stanno ascoltando noi, non ho capito.
1: È Africo Vespucci, Dieter e Melania da Casatico.
0: E qual è il soggetto? Metti davanti, non ho capito.
1: È Africo Vespucci, Dieter e Melania da Casatico.
0: Sì, Casatico, quindi non ho capito.

Aiuto italiani. Vede, volevo dire questa cosa. Poi non dite che oltre ai calamari, Club Connection non vi regala anche le cozze della buonanotte.

Fede, Valle da Catania, Gelato Gigante e Club Connection, si resiste così, hai capito? In che senso Valle da Catania? Cioè Valle Catania? Cioè tutto Valle Catania? Ah, non si chiama Valle, è Valle di Catania, ecco. Miscelazione in corso, c'è di

Bene, accendi la strobo. Quella lì, quella lì. Quella lì. Per chi non ha voglia di dormire.

mandato il messaggio da parte di Gianluca, il vigilante matto, che devo leggere io. Solitamente lo fa lui, adesso lo faccio io. Attenzione. Apri Fede, apri Fede. Il viaggio con il DJ De Niro non ha prezzo. Felicissima notte, capitano Ronnie Milani. Gianluca, il vigilante matto di Pescara, confuso, molleggia. Perché confuso? Volevi dire confuso o confucio? Siete il top di programma. Ma grazie Gianluca. Mi è andata via la voce. Per fare Gianluca mi è andata via la corda vocale. Perché non è facile imitare la voce di Gianluca, c'è un forzone.

0: Devo capire se questi ragazzi stanno scrivendo a noi di Club Connection qui a Radio Studio Più oppure stanno scrivendo ad altre radio, perché hanno scritto ah ok in Molise, non ho capito, rimanda la fede perché devo capire, io non capisco. Sai che io non sono proprio sveglio subito, apri Fede.
1: Africo Vespucci, Dieter Melania da Casatico.
0: Ho capito, adesso ho capito, forse, non lo so, sono fatti miei.

0: Fede, stiamo entrando in stazione. Mi viene da piangere, è già volata anche la seconda ora. Facciamo un applauso a DJ De Niro. Anche a DJ Tiga, bravi entrambi, due party time spettacolari.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
0: E così è volata. È già andata. Una puntata se n'è andata così. Non ho detto niente. Opla, c'è per chi e c'è per là. Quindi anche questo martedì è andato, domani è mercoledì, si ritorna sempre in diretta al solito orario dalle 22 a mezzanotte. E la novità di quest'anno in estate, praticamente facciamo anche il sabato per tutta l'estate dalle 16 alle 18. Ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio De Niro, Tiga, Ricky, ringrazio Max, ringrazio Lorena, Sofia, Lorena, Sofia e Serena, Sofia, Lorena e Serena. E ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Quindi da Ronny Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci risentiamo domani. Passate una buona nottata. Ciao a tutti, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

Allora vorrei dire, Luca Vetrone, perdonami. Mi sono confusa perché Andrea questa sera è il più figo di tutti. Dove è Luca? Meraviglioso, meraviglioso. Dai, vieni

0: questa sera. Sei in diretta Radio Studio Più, The Station d'Italia.
1: Posso dire che spettacolo.
0: Quindi, noi ti vogliamo qui anche a luglio ed agosto.
1: Volentieri, volentieri, organizziamo.
0: Con il tuo super manager.
1: Va benissimo, dov'è il mio super manager?
0: Dov'è il super manager? Dov'è, dov'è?
1: Manager, dov'è?
0: Dove sei?
1: Sto io, dov'è?
0: Allora state ascoltando Mauro Gagliardini e i suoni, io sono Ali Lavoni, super manager, vieni qua, super figo.
2: Siamo i migliori.
0: Siamo i migliori, Cala Romeo, 80 Cool, Mauro Gagliardini, la Dance Station d'Italia.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.